0: mostro senza nervi, senza cervello, un concentrato di idiozia umana.
1: No, non si sta parlando del vostro DJ non preferito. No, amico dal pregiudizio facile nei confronti del dispensatore di aria fritta via etere. Qui, ma cent'anni fa proprio, si parlava dell'incompreso Joe Grimm, uno dei fenomeni più incredibili nella storia del pugilato. Ora tu giustamente mi dirai:
2: sì, ma chi lo conosce, chi? Joe Grimm chi? Alla però giù a Luga ieri non lo conosceva nessuno.
1: Bravo, testa rosolata a colpi di luppolo. Forse non lo conosceva nessuno perché quando Saverio Giannone, classe 1881, calcava i ring a Meregani, tu manco eri nei più reconditi pensieri del tuo trisavolo. Per cui difficile che ti sia capitata tra le zampe la copia del Journal di quel tempo là, che riportava proprio l'impietosa definizione di poc'anzi relativa al nostro americanizzato Saverio Joe Grimm. Ma quindi, Fra, perché tutta questa ferocia nel giudicare il buon Joe Grimm? Beh, semplicemente perché occhio umano mai aveva visto nessuno incassare una quantità smodata di violentissimi colpi senza mostrare manco mezza piega di dolore, ma manco per sbaglio, il tutto senza nemmeno finire al tappeto. Il pubblico, tutto sgomento, si chiedeva come accidenti fosse possibile che un pugile di 68 kg prendesse quella marea di centre da gente ben più grossa e pesante come niente fosse, come gli arrivasse acqua fresca.
0: Dotato di un cervello molto piccolo, dotato di un'intelligenza così limitata che i suoi nervi, che trasmettono al cervello le informazioni sul suo dolore, reagiscono con estrema freddezza per rendersi conto di essere stato ferito e poi non riuscire a percepire quel dolore con la stessa intensità di un essere umano di intelligenza normale. Grimm dovrebbe essere quasi ucciso prima di perdere i sensi.
1: Questo ciò che al tempo il dottor Carlton Simon, noto psichiatra, dichiarò al mondo per giustificare come potesse Joe Grimm sopportare questi pestaggi assurdi. Io sono Iron Man Grimm, urlava ai 420 il nostro eroe delle mazzate incassate in nonchalance, asserendo tranquillamente di essere più interessato a raggiungere la gloria come l'uomo di ferro, colui che offriva il suo corpo come bersaglio, il più grande fenomeno fisico che il ring avesse mai conosciuto, piuttosto che inanellare vittorie. Per chiarire il concetto ai più grandi pugili del tempo, una volta Joe Grimm si fece colpire con una mazza da baseball alla massima potenza direttamente sul petto. Piombato a terra, si rialzò al volo dicendo placido:
0: ecco, adesso andatelo a dire a quelli che vogliono sfidarmi.
1: Al suono della campana finale, il nostro Joe Grimm chiudeva la sua performance di allucinante incassatore di mazzate facendo una capriola sul ring e proclamando:
0: io sono Iron Man Grimm. Nessuno può mettere KO Joe.
1: Nessuno, tranne la nera mietitrice, ovviamente, che probabilmente chiamata anzitempo grazie alla marea di colpi ricevuti dal nostro, se lo venne a prendere il 18 agosto del 1939, quando Joe Iron Man Grimm aveva ancora solo 53 anni.
3: 33

Take them.

mezzanotte i passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

senza. Ho bisogno di te.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Uomini strani, parecchi. Il calcio sudamericano, secondo me, batte quasi tutti. Andiamo da Claudito Borghi. Noto in Europa, sì, nel 1985 giocò una straordinaria partita con la maglia dell'Argentinos Juniors nella finale della Coppa Intercontinentale contro la Juventus. Si innamorò di lui il signor Berlusconi Silvio, cavaliere del lavoro, che disse: questo dovrà giocare per la mia squadra. Appena ne avrò una, ce l'ha poi la squadra, acquista il Milan, e il primo giocatore che dice di volere, preso dal mercato

poi manca sempre un pezzo. Decide di smettere. Diventa allenatore di calcio. Guida il Colo Colo, la principale squadra del Cile, a 4 titoli. Poi diventerà allenatore del Cile. Nel frattempo però l'Argentina lo richiama e gli dice: perché non alleni una delle nostre? Sei un grande. Ma grande, io credo di essere un normale. Si presenta all'Independiente, che ha una rivale assoluta, la squadra dall'altra parte del quartiere, che si chiama Avellaneda, il Racing. Le due squadre si detestano. I tifosi dell'Independiente anni fa, nel 67, seppellirono 8 gatti neri nell'area del Racing e il Racing da lì non ha vinto più. La prima cosa che Borghi fa alla conferenza stampa: ah, io sono ultra del Racing. Dura 3 settimane e lo licenziano.

0: one.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: By the light.
7: Quando con la famiglia si è trasferito a New Rochelle pochi mesi fa, Norman ha fissato un obiettivo: disegnare, disegnare, disegnare. I suoi 22 anni sono fuoco vivo, la sua mano una catena di montaggio e la sua mente una sceneggiatura perpetua. E aver fondato lì a New Rochelle uno studio insieme a Clyde lo ha spinto ulteriormente a produrre ancora di più di continuo. Clyde invece lo ha spinto a proporsi al suo capo, al direttore del Saturday Evening Post. Figurarsi se uno dei più celebri settimanali illustrati degli Stati Uniti metterebbe mai la sua cover nelle mani e tra i pastelli di un ventenne. Norman però ci prova, portando in redazione un'illustrazione inedita tra ragazzini con la testa nel baseball e un loro coetaneo stranamente padre. E il boss, Mr. George Horace Lorimer, gli risponde che è assolutamente perfetta.

0: È il 20 maggio 1916 e il Saturday Evening Post esce nelle edicole americane con la prima copertina disegnata da Norman Rockwell. Your poetry is bad
1: and you blame the news. Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 6, buongiorno, buon mercoledì 3 giugno.
0: Rete 3.
1: Subito le previsioni del tempo. Per il sud delle Alpi, qui insomma sarà in prevalenza soleggiato, nelle vallate alpine favonio moderato, in Engadina al mattino ancora molto nuvoloso con rovesci residui, poi nel pomeriggio tempo asciutto e schiarite. A basse quote temperatura massima attorno ai 27 gradi, in alta Engadina 14. E al momento sulle strade della Svizzera italiana Via Swiss ci dice che la circolazione è fluida, non ci sono disagi particolari da segnalare. E per quanto riguarda i passi alpini, Bernina, Forcola di Livigno, Lucomagno, Novena, San Gottardo e San Bernardino sono normalmente transitabili. Per scrupolo a me piace fare sempre un ulteriore refresh della pagina, però no, questo è quanto. Ovviamente saremo qui per darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale man mano che arrivano. Intanto buon viaggio.
0: 3 news.
1: Si prospettano due voti tirati il prossimo 14 di giugno. Il secondo sondaggio dell'istituto GFS svolto su incarico della SSR evidenzia tendenze negative sia per l'iniziativa sull'immigrazione che per la modifica di legge che rende più oneroso lasciare l'esercito per passare al servizio civile. I dettagli sul sito rsi.ch oppure nei radiogiornali del mattino su Rete 1. Dalla sessione estiva delle Camere, dopo il nazionale, anche gli stati hanno approvato le proposte per sostenere la costruzione di alloggi a prezzi accessibili. Sì a 150 milioni in più per prestiti agevolati alle cooperative per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderata e offrire garanzie fino a quasi 2 miliardi di franchi per gli investimenti nel settore. Chi entra nel nostro paese con quantitativi di merci che superano i limiti di franchigia ed è quindi tenuto al versamento dell'IVA elvetica, in futuro sarà facilitato nel suo compito. Nella versione aggiornata dell'applicazione QuickZoll si può specificare il valore per entrambe le aliquote in vigore, quella normale dell'8,1% e quella ridotta del 2,6%. Infine dall'estero, l'esercito statunitense afferma di aver respinto gli attacchi missilistici iraniani nel Golfo e condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Qasim. Hanno inoltre intercettato missili e droni iraniani sul Bahrain. Poco prima si è appreso che la difesa aerea kuwaitiana ha affrontato attacchi missilistici e droni nemici. Udite esplosioni anche a Erbil in Iraq e in Arabia Saudita sono suonate le sirene degli allarmi aerei.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
1: Sono qui.
3: Parzialmente scremato.
1: Buongiorno da Tiki, insieme in parzialmente scremato fino alle 8:30. Ditemi un po', avete dormito anche voi benissimo? Ma bene, bene, bene, benissimo con le finestre aperte. Un po' di venticello, gocciarelline sul

dalla Svezia, Ola con I'm in love, sono innamorato e c'è dell'amore, c'è del grandissimo affetto fra noi, Rete 3 e voi che tutti i giorni ci scegliete, grazie ancora per farlo. Saluto in particolare questa mattina Ale, scrive: io ho dormito malissimo, sono andato a letto alle 21.30, alle 2 di notte ero già sveglio, adesso in viaggio verso i Grigioni, piove intensamente, però con voi la mattinata è fantastica. Ecco, vedi alla fine perché ci fanno stare così tanto bene i vostri messaggi, perché siamo qui solo ed esclusivamente per voi, perché se non ci foste voi non ci sarebbe nemmeno la necessità di essere qui noi, e quindi assolutamente affetto reciproco ancora una volta. Grazie. Ci siamo noi e l'ottima musica che quotidianamente vi proponiamo. Torniamo alla prima metà degli anni Ottanta con i Tears for Fears.

urla, urla, lasciati andare, sfogati. Fa assolutamente bene, fanno bene a ricordarcelo anche i Tears for Fears. Beh, per quanto mi riguarda, io l'altro giorno un qualche urlettino ben piantato e accompagnato da parole poco lusinghiere nei confronti del mio compagno me le sono lasciata sfuggire. Sono partite, poi dopo va bene, tutto risolto. Ma perché sono partite? Perché c'è una questione veramente annosa e fastidiosa che si protrae da troppo tempo in casa mia. Ovvero che quando la mia famiglia non svuota le tasche prima di mettere i vestiti nella cesta del bucato sporco, vestiti quindi da lavare, ci trovo di tutto in lavatrice o in asciugatrice. Ma il peggio è quando si dimenticano di togliere i fazzoletti di carta, perché dopo la lavatrice e l'asciugatrice si riempiono di piccoli brandelli, frantumi di fazzoletti, e ora che li levi da ogni vestito diventa veramente un problema. Per me potrebbe essere causa di divorzio, però va bene, ci si sta lavorando con delle sanzioni disciplinari e anche multe, multoni per il fastidio che si arreca, in particolare quando il fazzolettino viene dimenticato nel mini taschino dei jeans. Avete presente? Quasi tutti i jeans hanno anche un mini taschino cucito davanti sulla tasca principale. Vi siete mai chiesti perché c'è quella piccola tasca cucita sopra la tasca normale e di solito è sul lato destro dei vostri jeans? Beh, se ve lo siete chiesti ma non avete mai avuto sbatta, per parlare in italiano buono, non avete mai avuto voglia di andare a cercare i motivi, io li ho qui per voi. Intanto però a mente libera, secondo voi, se non sapete il reale motivo dietro quel taschino che abbiamo sui jeans dal 1873, ditemi secondo voi a cosa potrebbe servire o per cosa lo utilizzate voi. Io ho scoperto che è molto molto utile per i gettoni dei carrelli dei supermercati.

0: Nina Zilli con 50.000. 50.000 e passa ragioni per utilizzare il taschino minuscolo sui jeans. Di solito si trova al lato destro, è super piccolo, cucito sulla tasca, quella normale che si può utilizzare per quel che meglio vi pare. Ma perché sta lì? Perché c'è?
1: Oh no!
0: Eh sì!
2: Il momento Tikipedia.
0: Anche perché dopo ogni domanda che inizia con un perché segue questo momento qui. E allora, se anche voi vi siete chiesti per quale motivo abbiamo un piccolo taschino cucito addosso al tascone normale dei jeans, dobbiamo tornare al 1873, quando il sarto Jacob Davis e Levi Strauss, che era un uomo d'affari, brevettarono quel taschino come elemento dei loro jeans. E jeans, tra l'altro, che inizialmente erano apprezzati dagli operai, dai lavoratori, perché erano comodi, erano abbastanza robusti da resistere a condizioni difficili senza rompersi, lavaggi infiniti, eccetera. Ma il taschino? E allora qualcuno ha suggerito bene. Qualcuno scrive: ma mica serviva per metterci l'orologio, quello quella cipolla, no, per intenderci. Eh sì, sì, l'hanno proprio pensato per i lavoratori, in modo che potessero tenere al sicuro i loro orologi da tasca, perché avevano quadranti in vetro super delicati, dunque non dovevano essere sballottolati qua e avanti, avanti e indietro. Poi dovevano avere qualcosa di morbido che aderisse a quel vetro per evitare graffi, eccetera. Cito testualmente: era un taschino abbastanza stretto da tenere perfettamente al sicuro un orologio da tasca, proteggendolo dal rischio di rompersi o cadere per terra. Era letteralmente la tasca dell'orologio. Poi però leggo tutti i vostri messaggi e mi rendo conto che lo si usa per un sacco di altre cose. Io parlavo del gettone per il carrello della spesa. Comodo, pratico, non cade mai. Tra poco veniamo anche ai vostri utilizzi.

E quindi sì, il mini taschino sulla vostra tasca dei jeans era nato come posto sicuro per trasportare l'orologio da tasca, poi l'orologio da tasca. Allora, da tasca è stato soppiantato dall'orologio da polso, allora cosa farsene di quel taschino? Perché ancora ce lo portiamo dietro, abbiamo visto 1873 la prima volta che Levi's ha brevettato quel taschino. Allora, negli anni 50 leggo che gli adolescenti, quelli un po' più ribelli, quelli magari in giro già col chiodo, la usavano per tenere gli accendini, e leggo con piacere che anche qualcuno di voi ha scritto: io lo trovo comodissimo per trasportare lo zippo, l'accendino, che appunto anche lì è un pezzo di storia, effettivamente è da mo' che gira in quel taschino lì. Poi leggo anche che è diventato quel taschino il posto perfetto dove nascondere le monete, quando iniziavano ad essere i soldini un po' appannaggio di non tutti purtroppo, ma di tante persone, quindi pochi soldi da tenere al sicuro. E poi con l'avvento del cinema, i biglietti del cinema, che mi chiedo come facessero a starci, probabilmente super spiegazzati, ma fa niente. E poi alcuni musicisti dicevano in svariate interviste di tenerci il plettro per suonare la chitarra. Qualcuno anche dice per appendere il pollice mentre si aspetta appoggiati al muro. Anche questa mica male. Però sto provando, lo trovo un po' scomodo. Di solito mica il passante della cintura, quello per appoggiarci da figaccioni, proprio il pollice mentre sei lì che aspetti. Si fa ancora quella posa lì? No, è un po' alla James Dean.

Maroon 5 con Makes Me Wonder. Anche Dante dice: bah, il taschino quello piccolo dei jeans, probabilmente ci si portava dentro il Piz. Anche in tempi diciamo più recenti era il posto per eccellenza per trasportare l'accendino. Poi qualcuno scrive anche, adesso vi ho persi, Dave dice: vero, il plettro, quando suonavo c'erano sempre i plettri dentro quel taschino, mi hai sbloccato un ricordo. Poi qualcuno scrive: io uso quel taschino per mettere la chiave dell'auto. È vero, anche qui effettivamente l'utilizzo è incredibile. E poi gli auricolari, poi abbiamo burro cacao, poi abbiamo telecomando dell'auto, l'abbiamo detto. Steve Jobs, quando aveva presentato il suo iPod Nano, lo ricordate, quello piccolino, sottile, lo aveva tirato fuori in conferenza stampa proprio da quel taschino lì, dicendo: se vi siete chiesti per quale motivo esista questo taschino, è semplicemente perché ha

0: chiudiamo il discorso del taschino piccolo dei jeans, perché sta prendendo sopravvento la questione del fazzoletto dimenticato nella tasca dei pantaloni, della tuta, quel che è, prima di essere messo il paio comunque di pantaloni nella cesta del bucato sporco, e quindi il fazzoletto si fa il giro di lavatrice e poi asciugatrice, tra una parolaccia e l'altra.
1: Radio Pirata!
0: Dedicheremo a questo argomento i prossimi minuti. Prima una bella purga emotiva, ci piace tantissimo farla. Oggi mercoledì, siamo al giro di boa della settimana lavorativa per moltissimi di voi, quindi un qualcosa che ho pensato, ci vuole qualcosa che riesca a far sfogare un pochettino, far ripartire o ricominciare dal punto giusto col quale affrontare la giornata che ci aspetta, con un brano sufficientemente pirata, quindi un brano che normalmente non trovate nella programmazione musicale di Rete 3, ma quasi di nessuno. Questa in archivio l'avevamo perché è un capolavoro, ma purtroppo non gli abbiamo mai dato il giusto spazio, quello che merita. E allora, One Apes con Open Your Eyes.

Sento, percepisco, leggo dell'entusiasmo, felice di avervi fatti felici. Per gli amici tamarri che si aspettano sempre delle tamarrate incredibili nel momento Radio Pirata, non ho intenzione di deludervi questa settimana, perché è vero che domani mattina parzialmente scremato non ci sarà, ma venerdì. Se torniamo venerdì per prepararci per il weekend.

compleanni prima di tutto vostri o dei vostri cari, e a questo proposito tanti auguri al miglior chitarrista del Ticino dopo Andrea Zinzi dei Make Plane e il chitarrista dei Bad Buca. E poi di chi stiamo parlando? Dello Ste, dei Sofsky, che tra l'altro stanno registrando qualcosa, quindi ci aspettiamo che a un certo punto ci contattino. Ma detto questo, chi altro? Quali altri artisti vogliamo celebrare? Celebriamo un tizio che, va bene, ha una carriera e ha avuto una carriera in band prima incredibile. Da solista non è da meno. Però è un tipo controverso perché, oltre a dedicarsi nei suoi 52 anni

anni alla musica, si è dedicato anche ad insultare altri musicisti. Poche parole belle, tante invece offensive, ma sono le rivalità del rock, soprattutto quello british. Stiamo parlando di Kelly Jones, che è l'anima viva pulsante degli Stereophonics. Compie 52 anni oggi, lo ascoltiamo insieme ai compagni in Have a Nice Day. Ovviamente è un augurio anche per tutti noi. Giornata abbiamo visto, bella, soleggiata, 27 gradi di massima.

Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra e parole.

con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Questa sera alle 20.40 nella Hall dell'Ac di Lugano e in diretta su Rete 3.

Noemi, tu cosa fai questa sera? Ma probabilmente qualcuno di voi, dopo aver fatto il bucato, si vedrà costretto a levare via tutti i pallini di fazzoletto di carta sbrindellato in asciugatrice, appiccicato ai tessuti dei nostri vestiti. Che bello! Allora, mi rendo conto che c'è del fastidio diffuso e generale. Saluto Stella, scrive: assolutamente concordo con la tua rabbia per i fazzoletti nelle tasche dentro la lavatrice. Ho urlato per mesi con mio marito, poi ho optato per i fazzoletti di carta che non si sbriciolano. Ma di che cosa stai parlando? Quelli di tessuto, di stoffa, intendi? Dice: non fanno palline all'interno della lavatrice o dell'asciugatrice, trovi pezzi perfettamente interi. Di che cosa sono fatti? Di piombo questi fazzoletti? Dimmi di più, se qualcuno sa dove si possono comprare me lo dica, perché evidentemente anche a casa mia il messaggio non passa e continua ad essere un problema. Poi anche Pachito scrive: è successa la stessa cosa per l'ennesima volta in casa dei miei. Poi ancora qualcun altro scrive: dove siamo? Ce n'era uno bello. Sì, Lara dice: io ho risolto il problema fazzoletti trovando una marca anche qui che resiste al lavaggio. Allora io qua mi devo fermare. Devo dire che non amo i fazzoletti di stoffa, quindi per piacere non proponetemeli. Sono poco sostenibile e consumista da questo punto di vista. Sui fazzoletti

niente, quindi ho avuto l'ennesima conferma che mi creo problemi là dove già hanno trovato da tempo delle soluzioni. Sembra che esistano da un sacco i fazzoletti che non si sbrindellano quando finiscono ai loro e ai noi in lavatrice o in asciugatrice. Tutti i supermercati io non li ho mai visti, anche perché mi son detta figurati se è un problema così tanto diffuso, e invece evidentemente lo è, quindi c'è una richiesta di mercato in questo senso. Ci sono un sacco di coppie che scoppiano proprio per questo motivo, perché uno dei due è solito lasciare il fazzoletto di carta nei pantaloni prima di metterli nel cesto del bucato sporco. Poi c'è invece chi dice fazzoletti di stoffa tutta la vita. Io non lo so, ho proprio un'avversione. Mi rendo conto che potrei dare il mio contributo e cercare di fare qualcosa di buono in questo mondo utilizzandoli, però è una di quelle cose sulle quali veramente non riesco a soprassedere. E poi c'è qualcun altro che ci scrive: noi in famiglia abbiamo risolto, niente più fazzoletti di carta, mettiamo tutti le dita nel naso. Ma anche la maglietta può funzionare, di solito è il fazzoletto per eccellenza fino ai

0: Lavatrice come risposta ai problemi di convivenza dovuti allo sbrindellamento, sminuzzamento del fazzoletto dopo che si è fatto un giro di lavatrice o asciugatrice. Quindi sì, c'è proprio la dicitura: guarda che questi qui non si demoliscono in lavatrice, comprali. Voi mi state confermando che effettivamente funzionano, e allora io, Serena, oggi vado a fare scorta.
1: L'oroscopo.
0: Cos'altro fare o non fare oggi? Segno per segno iniziamo. Dai, questa mattina andiamo nell'ordine solito. Ariete, i dettagli che osservate iniziano a comporre un quadro chiaro. Ora sapete esattamente cosa fare. Toro, la creatività si trasforma in azione. Non calcolate i rischi, concentratevi sul piacere di fare. Gemelli, le vostre parole aprono porte. Usate la gentilezza come chiave per risolvere un vecchio attrito. Cancro, l'ottimismo si trasforma in stabilità. Vi sentite finalmente centrati e pronti a dare supporto agli altri. Leone, un dubbio si scioglie come i fazzoletti in lavatrice. Avete dettato le regole e ora raccogliete i frutti della vostra coerenza. Vergine, la soluzione al problema pratico appare all'improvviso. Era proprio lì dove non stavate guardando. Vedi, non era sullo scaffale giusto. Bilancia, l'equilibrio è raggiunto. Vi sentite in sintonia con l'ambiente circostante e con le persone care. Scorpione, il passato smette di pesare, il coraggio di guardare avanti vi rende incredibilmente magnetici. Sagittario, cambiare strada oggi vi porta un incontro interessante. La routine è solo un velo da sollevare. Capricorno, avete meno pesi e più energia, usatela per qualcosa che vi appassiona davvero, non per dovere. Acquario, siete pronti per il successo. La determinazione di oggi è il motore per concludere ciò che avete iniziato. E infine Pesci, la bussola emotiva punta verso una direzione audace. Non abbiate paura di sognare in grande.

0: anche a Miles Smith, Nice to Meet You. Michu oggi compie 28 anni. C'è un messaggio bellissimo di Gulbi, dice: quelli resistenti di fazzoletti in lavatrice si possono anche riutilizzare. Io ho provato a passeggio nel bosco coi cani, dovevo soffiarmi il naso ma avevo dimenticato i fazzoletti, ho frugato un po' nelle tasche, tac, ce n'era uno tutto accartocciato che profumava di lavanda. E poi, per onestà intellettuale, scrive: ah, sono un marito. Eccoli, eccoli, sono le 7, buongiorno
1: Rete 3.
0: Vediamo un po' che tempo farà, se vi siete sintonizzati solo ora sulle frequenze di Rete 3. Buongiorno, vi informiamo che oggi sarà una giornata a sud delle Alpi in prevalenza soleggiata, nelle vallate alpine favonio moderato. In Engadina al mattino ancora molto nuvoloso con rovesci residui, poi nel pomeriggio passaggio anche lì a tempo asciutto con ampie schiarite. E per quanto riguarda le temperature massime, oggi viaggeremo sui 27 gradi a basse quote, in Alta Engadina invece 14. E poi la circolazione su strade ed autostrade della Svizzera italiana, con l'ultimo bollettino d'aggiornamento di Via Swiss. Ci segnalano code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore per chi sta viaggiando in direzione nord. E già che ci siamo, su questo stesso tratto, quindi sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, c'è un veicolo in avaria, quindi più prudenti del solito. E poi ancora code o forti rallentamenti da Ponte Tresa a Bioggio su diversi tratti. La situazione dei passi alpini: Bernina, Forcola di Livigno, Lucomagno, Novena e San Gottardo e San Bernardino sono normalmente transitabili. Da parte nostra, buon viaggio, e nuovamente con noi, come tutte le mattine a quest'ora, Rosy Nervi, che ci porta le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Buongiorno, alle 7:02 crescono i no. In vista del 14 giugno perde consenso l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. A sorpresa, nel secondo sondaggio GFS, in vista delle prossime votazioni cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile e si torna a discutere alle Camere del finanziamento della 13ª AVS con una soluzione condivisa che ancora non si profila. Poi, andando nel Regno Unito, è polemica per la morte di un giovane bianco accoltellato che la polizia ha manettato al posto del suo aggressore. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi, in certe regioni del mondo caldo, torrido, in altre piogge torrenziali.
1: Rete 3 Sport.
3: Cominciamo dal tennis, perché alla Roland Garros sono delineate le prime due semifinali. Nel tabellone maschile, Alexander Zverev fa l'11ª semifinale slam, ma sempre a caccia del primo titolo major, dopo aver stromesso il 19enne Hodar, se la vedrà con un'altra promessa come il 20enne ceco Menšík. Da parte sua, vincitore 6-4, 6-3, 7-6 in 3 ore di gioco del 19enne brasiliano Fonseca. La prima semifinale femminile sarà invece tra Kostiuk e Andreeva. Oggi ha spazio agli altri due quarti di finale, partendo dal derby Berrettini-Arnaldi, mentre l'altro italiano nella parte alta del tabellone, Cobolli, se la vedrà con il canadese Ogier Aliassim. In campo femminile, la numero 1 Sabalenka affronta la 22enne russa Schneider, l'altra russa Kalinskaya se la vedrà invece con la polacca Kvalinska. Calcio: il Belgio si è imposto 2-0 in amichevole in Croazia grazie a Tielemans e Lukaku. Di ritorno in nazionale dopo un anno di assenza per infortunio, Lukaku, il miglior marcatore dei Diavoli Rossi, raggiunge così quota 90 reti. La giovanissima Italia del tecnico ad interim Baldini è invece impegnata in serata in Lussemburgo. Ciclismo: Giro d'Italia femminile con l'olandese Van de Breggen, nuova maglia rosa, con 1 minuto e 4 secondi sulla bernese Reusser, spazio alla quinta tappa, 146 km da Longarone a Santo Stefano di Cadore, con 4 gran premi della montagna da affrontare.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
5: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Certo. Le 7:05 minuti, ancora buongiorno da Tiki, insieme fino alle 8:30 in parzialmente scremato. Dove sono le spalline? Dove sono le pagliette? Ne voglio di più. Dead or Alive con You Spin Me Round Like a Record.

Saluto Fausta, scrive: no, dai Tiki, i fazzoletti che non si sciolgono in lavatrice sono pieni di plastica, insisti, anche un uomo può imparare a svuotare le tasche prima di mettere le cose da lavare. Siamo sicuri? Perché inizio ad avere qualche dubbiettino, ma così proprio leggero leggero dopo 18 anni a fare i bucati insieme, perché poi alle volte capita che sia il suo turno a dover star lì a spallinare i vestiti, quindi niente, neanche per sua esperienza riesce a limitare i danni. Fa niente, si va avanti, c'è tanto amore. Dobbiamo parlare al volo di un tizio, però mi sto chiedendo, accidenti, perché tra poco si gioca. No, senti, sai cosa? Ne parleremo venerdì di un tizio incredibile che ha conosciuto una tizia ancora più incredibile, si sono piaciuti, si sono incontrati al bar, si sono piaciuti, si sono scambiati i numeri, o meglio lei gli ha lasciato solo una parte del numero di telefono e lui sta facendo una trafila di telefonate, abbinamenti di vari numeri per completare il numero definitivo e trovarla. L'ho trovata assolutamente una genialata, quasi romantico, metti alla prova l'altro, no? Quanto è interessato? No, però dai, facciamolo venerdì mattina.

Malika Yan con Una possibilità. Chiudiamo anche il viaggio dei fazzoletti in lavatrice o asciugatrice con un messaggio di Luis che ritorna sulla questione dell'inutilità dei fazzoletti in generale, perché abbiamo le dita. Va bene, è vero anche questo, perché se è vero che ci sono le magliette della mamma, come suggerisce Andrea, fino agli 8-9 anni per pulirsi il naso, poi dopo hai le dita le scopriamo quando siamo ancora in fasce, non parliamo, ma solo dopo impariamo a usarle come strumenti di pulizia effettivamente delle narici. E poi arriva, mi sembra di ricordare, la fase un po' della pre-adolescenza o primissima adolescenza, in cui scopri che le tue dita possono, dopo che hanno scavato nel naso, essere trasformate in un cannone. Quindi prendi la mira e poi zac, le sganci contro il muro e lì rimangono. Non si fa, non si applica.

800 305 03. Si torna a giocare ad ABC con la lettera I di... Ditelo voi, perché so che lo dite, so che lo sapete. La I di... Banana.

0: Madonna e Sabrina Carpenter in Bring Your Love. Invece i nomi di chi gioca con noi questa mattina io già li conosco, abbiamo una super squadra, eh? Abbiamo Alice, Federico e Marta. Attenzione!
1: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC,
2: ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: E da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Andiamo subito a conoscere lo squadrone di questa mattina. Pronto?
3: Pronto, ciao.
0: Ciao Marta.
3: Ciao.
0: Ciao a tutti. Allora, abbiamo avuto modo di scambiare due parole. Ho conosciuto praticamente la famiglia e gli amici più cari. Mi sembra di poter dire, Marta. Allora, dici un po' chi siete, quanti siete, quanti anni avete?
3: Allora, per adesso siamo in tre, Federico che ha 3 anni, io Marta e...
4: Io che ho 6 anni.
0: E Alice, cosa vuol dire per il Alice. Momento? C'è qualcun altro che sta arrivando?
3: No, nel senso che sei sicura? La famiglia non finisce qua, ma per stamattina siamo noi.
0: Benissimo. E allora ragazzi, tutti insieme secondo me ce la si può fare, altrimenti, lo anticipo già, non doveste riuscire a vincere oggi, c'è ancora tempo venerdì, quindi riprovate venerdì e all'infinito finché c'è questo gioco. L'abbiamo detto, la lettera di oggi è la lettera I. Quando siete pronti, mi date il via e io comincio.
3: Pronti.
0: E allora, con la lettera I, detto anche entrata.
3: Ingresso.
0: Somministrazione di un vaccino.
3: Oh. Iniettare.
0: Si canta quello nazionale.
3: Inno.
0: Dire parolacce.
3: Imprecare.
0: Penisola con Spagna e Portogallo.
3: Passo.
0: Dispositivo antincendio.
3: Passo.
0: Sano e salvo, incolume.
3: Indenne.
0: Ripara tubi dell'acqua.
3: Idraulico.
0: Tragitto da seguire.
3: Passo.
0: Ritratto di un criminale.
3: Identikit.
0: Parte colorata dell'occhio.
3: Iride.
0: Uguale, detto anche.
3: Identico.
0: Crasso e tenue.
3: Intestino.
0: Che teniamo buona, tenendola buona perché era sul gong, Otti.
5: 10.
0: No, eravamo lì, ne mancavano 2.
5: Raccogliamo firme per dare 10 secondi in più in questo gioco.
0: Sono mesi che ci proviamo, ma questa è una regola nazionale, un gioco nazionale che viene svolto in tutto il paese da parte della SSR, addirittura anche in televisione, ci sono dei maxi tornei, quindi le regole sono queste, Marta.
3: È giusto.
0: È così.
3: Dai, ma... per una volta siamo riusciti a prendere la linea. Quindi ecco, ci riproveremo sicuramente.
0: Brava, brava, così sempre positiva e resiliente. Ottime notizie, allora riprovate. Anche nei prossimi giorni sarà un piacere tornare a scambiare due parole con voi.
3: Grazie mille.
0: Ma grazie a
3: buona
0: voi.
3: Buona giornata.
0: Grazie, ciao. Altrettanto. Ciao ragazzi,
3: grazie.
0: Buona scuola,
3: ciao.
0: Buon asilo, buona.
3: Grazie.
0: Grazie, ciao. Ottavio.
5: Idrante.
0: Idrante era?
5: Iberica.
0: Allora, penisola con Spagna e Portogallo, iberica.
5: Idrante.
0: Idrante, il dispositivo antincendio.
5: Idraulico.
0: Quella l'ha detta.
5: Identikit.
0: L'ha detta.
5: Identico, uguale
0: l'ha
5: identico.
0: Detto.
5: Crasso e tenue intestino.
0: L'ha detto.
5: Non pericoloso innocuo.
0: L'ha detto.
5: E allora ha vinto.
0: No,
5: non ha vinto. Ne ha detto
0: somministrazione di un vaccino, non veniva. Ah no, l'ha detto.
5: Iniezione. Sì.
0: Cos'è che non è riuscita a dire? Scusa, perché 10?
5: Due.
0: Due?
5: Sì.
0: Ah, va bene. E quali erano quindi?
5: Non mi ricordo.
0: Ma dai, ma non possiamo lavorare così.
2: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: Tragitto da seguire itinerario, l'ha detto?
5: Non lo so.
0: Ottavio, hai fatto bene i conti?
5: No, erano 10.
6: Un po' di tempo.

0: Ok, sì, ce la possiamo fare. Mancavano Penisola con Spagna e Portogallo, Iberica, e l'abbiamo detto, dispositivo antincendio è l'idrante. Giusto, ecco, così chiudiamo anche il momento di gioco e ci si ferma. Poi avevamo sano e salvo incolume, abbiamo pensato a illeso, lei aveva detto indenne,
1: gliel'abbiamo data buona,
0: quindi fermandoci a 11.
1: Esatto.
0: A questo punto
1: alle farfalle nello stomaco. Ah, non sta più giocando.
0: No, ma Ottavio, ma non
1: innamorato.
0: No, ti spengo, ciao.

0: Ottavio.
1: Grazie, grazie. Ho fatto solo casini come notaio e adesso faremo pure peggio.
2: No, ma scusa Ottavio, se è vegetariano come fa a avere le farfalle nello stomaco?
0: Ah, molto bene.
1: L'innamorato?
0: Questo ci dà la tara di quanto siamo
1: scoppiati.
0: Ma aspetta,
1: non si intende il formato di pasta avere le farfalle nello stomaco?
0: Bella, questa non me l'aspettavo. Tra l'altro trovo che sia un formato di pasta totalmente inutile.
1: Io pensavo che fosse quello e infatti non capivo perché si dice di un innamorato che ha le farfalle. Allora perché non gli spaghetti o i fusilli?
0: Sono è una giusta domanda.
1: Sono fusillo di te. Allora sai che c'è una giornata mondiale per ogni cosa. Oggi, attenzione, è la giornata mondiale
0: di
1: quelli che quando li saluti non ti rispondono.
0: Bruttissimi.
1: Ne hai già incontrati? Ne hai già incontrati? Tu li allora, saluti, loro niente, ti ignorano.
0: Ma non è che magari non ti vedono.
1: No. E non parlo di sconosciuti, conoscenti, vicini, colleghi, soprattutto vicini e colleghi. Quasi tutti abbiamo almeno un vicino e un collega che lo saluti e non ti risponde. Addirittura l'altro giorno il mio vicino non mi ha salutato neanche dopo che gli ho tenuto aperta la porta. Ma l'avevo salutato prima io,
0: Ma è personale allora?
1: Non è che ti hanno tolto il saluto, semplicemente non te l'hanno mai dato. Tu ogni volta ti riprometti di non salutarli più, ma la volta dopo ci ricaschi.
0: È una sana abitudine salutare, come fai a andare conto?
1: È salutare. Se
0: bravo, certo.
1: Va bene. La giornata mondiale di quelli che non rispondono al saluto è stata istituita per capire cosa succede nella loro testa quando tu li saluti e loro decidono deliberatamente di non rispondere. Sai che la scienza non l'ha ancora scoperta.
0: No, ma aspettavo delle risposte.
1: No, non l'ho ancora scoperta. Ah. Se ci sono non salutatori all'ascolto, siamo qua oggi per sapere perché non avete tolto il saluto a uno, ma perché non rispondete quando uno vi dice buongiorno. Oppure potete celebrare la giornata non salutando voi per prima, sai che goduria. Se lo incontrate, non salutatelo.
0: Tu non stai dando, diciamo, degli input positivissimi.
1: No, ma dopo farò una riflessione sul fatto che forse sono in

0: Lady Gaga con Shape of a Woman. Ottavio, riprendiamo il filo, di chi stiamo parlando?
1: Della giornata mondiale di quelli che non rispondono al saluto, però non come dice Manu, il vicino di sopra che fa casino, ti saluta e non gli rispondi. Quelli che non hanno motivo apparentemente di non rispondere al saluto. Nick dice, lui è uno di quelli, non abbiamo voglia semplicemente di salutare.
0: Sì.
1: Tutte le mattine quando arrivo in ufficio non saluto mai nessuno. Vedi, lui celebra la giornata oggi. Quando sono in giro dipende come mi gira, cioè.
0: C'è anche qualcuno che scrive di quelli che commettono poi delle follie, robe criminali, dicono salutava sempre.
1: Ah,
0: se non salutano mai, forse perché sono innocui.
1: Quindi è più normale non salutare.
0: È positivo.
1: Può essere. Ma no, ma quando proprio ti ignorano, che ti senti invisibile, perché lo fanno?
0: Ma veramente a te capita? A me non è mai capitato che dietro un mio saluto qualcuno mi guardasse e non dicesse niente.
1: Anche qua dentro c'è chi non risponde. Allora solo a me, non ho capito.
0: E allora fatti due domande.
1: Ho notato che qua in Svizzera, specialmente in Ticino, se saluti qualcuno con un sorriso,
0: sì?
1: Che magari non conosci, ti guardano strano, come per dire chi tocchi le bat. Invece in altri paesi salutano anche. Però qua stiamo parlando di sconosciuti. Io parlo di conosciuti che non rispondono al saluto. Poi mi chiedevo, forse è il nostro saluto a essere debole?
0: E quindi come facciamo?
1: No, quindi andiamo a vedere nelle altre lingue. Namaste, l'hai già sentito? Ti hanno già salutato?
0: No, però conosco.
1: Significa la luce divina che è in me saluta e onora la luce divina che è in te. Capisci?
0: Bello, come fai a non rispondere?
1: Noi, quella lì, quella, bella, quella. Se non risponde neanche a questo saluto, mandalo a...
0: No,
1: devi dirgli grazie anche a te e famiglia.
0: Ecco, bravo.
1: In sanscrito, antica lingua... No, scusa, sembra sanscrito, ma è antica lingua maya. La kesch.
0: Salute.
1: Sembra romancio, la kesch.
0: Uno starnuto sembra.
1: No, io sono un altro te stesso, ma vedi che...
0: Wow!
1: Ma guarda che sono eccezionali, né?
0: Ma magari anche andando a risalire a ciao troviamo qualcosa
1: ciao,
0: di profondo.
1: Ciao, dicono che deriva da sciavo, sul tuo sciavo.
0: Ecco perché non ci si saluta,
1: ma
0: allora.
1: Ma guarda che dobbiamo inventare nuovi saluti in questa giornata.
0: Va bene,
1: saluto.
0: Dai, mi piace.
1: Senti questa in Zulu,
0: sì?
1: Sudafrica. Sawubona. Sawubona vuol dire ti vedo. È il contrario di chi non risponde al saluto. E tu gli rispondi, Yebo Sawubona, anch'io ti vedo.
0: Ma che meraviglia!
1: È più il saluto fra chi sta facendo manovra, secondo me, in un parcheggio.
0: Potrebbero sembrare parolacce, ma non lo sono.

0: dice che è proibito salutare. Proibito salutare.
1: Senti questo bel saluto in lingua Lakota. Mita kuye oyaisin.
2: È un po' lunghino, mi passa la voglia.
1: No, è bello, siamo tutti parenti, dice.
2: Ripetilo.
1: Mita kuye oyaisin.
2: Mita kuye oyaisin.
1: Siamo tutti parenti. Infatti risponde, allora salutami tua sorella.
2: No, Ottavio.
1: Adesso dobbiamo cambiare argomento perché ci ha scritto Céline.
2: Cosa dice?
1: Ciao, sto studiando per gli esami di maturità.
2: A casa. Bocca al lupo.
1: E nel mio palazzo da ieri stanno sostituendo l'ascensore, che era vecchio come il cucù, anni 70 o giù di lì. C'è un fracasso infernale perché stanno smantellando quello vecchio. Ecco quello che sento praticamente tutto il giorno. Ci ha mandato due file audio, lei da ieri tutto il giorno sente questo suono. Mentre cerchi di studiare in casa. È terribile, Guarda che è terribile cercare di concentrarsi con sotto questo rumore. Però anche loro devono fare i lavori, cosa gli puoi dire? Allora lei dice, mi potete dire quanto tempo ci vorrà e per quanto ci sarà questo casino?
2: Tesoro.
1: Ho chiesto a Gemini.
2: E cosa ti ha risposto?
1: Sono rumorosi i lavori di sostituzione di un ascensore degli anni 70. Allora Céline, sei pronta per la risposta?
2: No, probabilmente no, perché se
1: la prima cosa che dice è meglio prepararsi psicologicamente. Perché i lavori durano tra le 3 e le 5 settimane a seconda dei piani del palazzo. Adesso lei non mi ha scritto quanti piani sono. Fai 2 settimane a piano, circa una settimana a piano. Il rumore è costante, ma con anche dei picchi notevoli, cara Céline. La prima settimana, quindi questa, perché hanno iniziato ieri, è una delle peggiori perché devono smontare il vecchio ascensore, le guide, la cabina.
2: Va bene, questa è una buona notizia.
1: E quindi senti questi rumori che ci hai mandato tu, colpi di martello, i flessi. Poi c'è la fase edile, quindi quando costruiscono il nuovo ascensore.
2: Sì.
1: Devono allargare la tromba dell'ascensore, mi dispiace per te, perché quelli degli anni 70 avevano ascensori più piccoli.
2: Più stretti, sì.
1: Quindi preparati a sentire tassellatori, trapani a percussione e demolizioni di parti in muratura, le cui vibrazioni si propagano in tutto il palazzo.
2: Céline, ti ospito a casa mia se vuoi.
1: Allora, metti in conto 4-5 settimane, ma se magari poi finisci gli esami, non so, prendi una camera in un albergo. La cosa positiva è che quello nuovo sarà più silenzioso.
2: Ecco.
1: Spero di averti... No, rassicurato no.
2: No, rassicurato no, ma c'è una fila.

0: Poveri. Bel disagio, bel disagio. Allora, Céline, ti consigliano o di andare in biblioteca a studiare, che sì, almeno lì non dovrebbero trapanare.
1: Ma
0: oppure c'è Ivana che ti ospita a casa sua, zona tranquilla e fresca.
1: Combo di parole importantissime.
0: Tranquilla e fresca.
1: Sì, assolutamente.
0: Poi si inizia per fresca, a te piace?
1: Fresca. Tantissimo. Comunque io ho scoperto.
2: Sulla

0: ti ospito io, abito al primo piano e ho anche due gatti. Non tanto pelosi, ma un po' di pelo lo perdono. Mm. Ma la mattina alle 6 ce n'è uno che ti viene a salutare nel letto. Fa attenzione.
1: A proposito, grazie. Guarda, cade a fagiolo questo vocale, perché io volevo proprio segnalare una disparità di trattamento.
2: Tra?
1: Riguarda chi ha sia gatti che figli.
2: Ok.
1: Ammettetelo, i gatti e i figli non li trattate allo stesso modo. Sei d'accordo?
2: I gatti li tratta meglio.
1: Ma il gatto, allora, il gatto dorme tutto il giorno sul divano. Guarda che carino come dorme, lui è tanto tanco, di tanto tanco. Sì. Il figlio, dai, tirati su, fai qualcosa, lavativo. Allora, su 3 ore che sei. È vero? Il gatto miagola perché ha fame, gli apre la scatoletta, l'annusa, se ne va perché non gli piace. Non ti piace il pollo? Domani ti compri il salmone, va bene? Ti compro quelle più buone. Il figlio, al figlio, te stasera c'è pasta al sugo, se non ti piace vai in camera tua e niente PlayStation. Ma veramente siamo così, eh? Il gatto lo chiami 10 volte, nessuna reazione, non si muove di un millimetro. Come se non esistesse, quasi dentro di te ammiri la sua indipendenza, no? Il figlio, oh, ma sei storno o cosa? Sono 3 volte che ti chiamo, eh? Vero che siamo così, si tende a trattare meglio il gatto. Il gatto ti sveglia alle 3 di notte perché vuole uscire, giustamente ti alzi e gli apri, no?
2: Certo.
1: Se il figlio ti sveglia alle 3 di notte perché vuole uscire, che babusci o scappusci, oh! Il gatto può dormire con te fino a 18 anni perché tanto è coccoloso.
2: È vero.
1: Il figlio, dai, già 3 anni sei un ometto, vai a dormire da solo, vai via, vai in camera tua.
2: Quindi il problema sono i gatti.
1: No, è la stessa disparità di trattamento. No, ma è giusto trattare così, perché i figli no? Perché uno che dorme tutto il giorno sul divano non lo ammiriamo e invece un gatto sì?

0: Ottavio, sono in macchina che sto ridendo come una stupida. Hai perfettamente ragione. Ho un gatto coccoloso e due figli adolescenti. È così, come hai detto tu, è assolutamente così.
1: Poi anche tu avrai due personalità, no? Col gatto, piccolino, tutto pito. Mio figlio, sono le 10, peggio male. Cioè, diventi un generale, no? Il gatto. Poi scusa, il gatto torna a casa con una lucertola in bocca, fa: che carino, ha portato il regalo alla sua padrona. Ti arriva il figlio in casa con una lucertola in bocca, non gli dici così, no? Il gatto rompe l'albero di Natale, è suo istinto.
2: Eh
1: Te lo
2: certo.
1: fa il figlio, non lo può comprare un altro. E il gatto lo sa, eh? Cioè,
2: Ma certo
1: ci
2: che lo
1: gode il
2: sa.
1: doppio, perché il gatto dice: ma come è stato il suo figlio? Lo tratta come un ganso, minga un ganso. A proposito, tu hai esperienza di cani, non di gatti?
2: Esatto, no, gatti non li ho
1: Cani
2: mai avuti.
1: e bambine, trattavi meglio il cane delle figlie?
2: Aspetta, fammi vedere
1: Alcune cose, non lo
2: l'orario.
1: so, alcune cose.
2: Sì.
1: Ah, perché ti
2: Sì.
1: stanno ascoltando.
2: Perché stanno per andare a scuola.
1: Ammetti che trattavi meglio il cane.
2: Sì, ma è ovvio. Ma vuoi l'esempio
1: Vai,
2: specifico?
1: vai.
2: Allora, quando il cane mi beve. Adesso, tra l'altro, è un mese. Tra un mese sarà un anno che se n'è andato. Il mio cane è morto per vecchiaia, ma si è fatto una vita pazzesca.
1: Ti sta ascoltando da lassù.
2: Esattamente. Lui, quando, come tutti i cani, beve dalla ciotola, ovviamente poi sbrodola via,
1: Ecco,
2: sbava un po'
1: se tua
2: via.
1: figlia beve dalla ciotola, la sgridi, ad esempio.
2: No, per me può anche bere dalla ciotola, mia figlia. Però poi sa che si deve pulire la bocca.
1: Invece il cane sbrodola.
2: E il cane non lo sa, e dunque,
1: Vabbè,
2: ovviamente, quando mi portava bava in giro ovunque, non me la
1: ma come
2: prendevo col
1: linguaggio
2: cane.
1: Eri più tenera con lui che con le. Eri più severa con le figlie, no? Come tono di voce,
2: E
1: linguaggio.
2: certo, perché
1: vedi,
2: col cane
1: vedi.
2: sembra un po'
1: Vedi, il cane. Il cane. Il cattivo.

0: Lucy conferma, dice mitico, assolutamente vero. Io al mattino con il gatto:
1: buongiorno bambino, come stai amore mio?
0: Coi figli: oi, tutto ok?
2: Sveglia, su, fuori.
0: Gelosissimi dei gatti, fra l'altro. Ci
3: Radio Televisione.
4: Tanti meglio il gatto, dai, me che sono troppo.
2: Arrivano delle testimonianze anche proprio dei figli che sono in ascolto e che parlano dei propri genitori e di quanto i gatti di famiglia siano decisamente
0: trattati meglio, perché c'hanno il musino, lo
4: lavati giù quella faccia lì, che cosa hai mangiato? La marmellata.
0: Al sud in prevalenza soleggiato con tendenza favonica e massime sui 27 gradi, al nord al mattino nuvolosità e rovesci residui, in giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia con massima di 21. Domani in tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento, nel corso del pomeriggio rovesci o temporali.
2: Code o forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e Lugano Sud per chi sta viaggiando in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Bioggio su diversi tratti e infine da Cadempino verso Vezia. Da parte nostra buon viaggio, e ritorna con noi anche Rosy Nervi, ci porta le ultime notizie.
5: 3 News. 8 e 2 minuti, i no sono in crescita, perde consensi l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. A sorpresa nel secondo sondaggio GFS, in vista del 14 giugno cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi in certe regioni del mondo, caldo, torrido, in altre piogge torrenziali.
2: Rosy, resti con noi perché anche tu hai un gatto e hai un figlio.
5: Tre gatti e due figli collettivi.
0: Ci fa un esempio di come parla il gatto.
5: Ecco come avete fatto voi. Amore, piccolina.
0: Okay. Tuo figlio?
5: Così,
0: tuo figlio?
5: Hai fatto il letto?
0: Così, è così. Devi dire al gatto hai fatto il letto.

0: C'è anche un bellissimo messaggio vocale, Ottavio.
1: Aspetta che faccio l'introduzione. Siamo più gentili e dolci con i nostri gatti che con i nostri figli o compagni. Parliamone qui a controcorrente. Vai.
2: Avete pure la conferma. Mamma cattiva.
0: Certo, sì, senti dietro la madre.
2: Perché fa più coccola al gatto, gli fa più carezze, gli ha comprato pure una ciambella, la volevo anch'io, ma non me l'ha data.
1: No, perché?
2: La sta ancora cercando, sicuramente non me la comprerà mai.
1: No.
2: Sei proprio una mamma cattiva.
1: Gattiva direi, più che cattiva. Tito dice: mia mamma sempre più spesso mi chiama col nome del gatto per dire quanto viene messa in secondo piano.
0: No,
1: è soprapensiero.
0: No, non è quello, che vi ama e allo stesso modo entrambi.
1: Allo stesso modo è già qualcosa. Sì, no, conferma Eric, succede anche col compagno. Al gatto non dice quasi mai niente e gli fa più coccole che a me, perché lui è il suo cucciolo.
0: Ma certo,
1: lui sarà sempre il suo cucciolo.
0: Ma sempre per sempre.
1: Tu sei un estraneo che va in giro per casa.
0: Accontentati della posizione numero 2.

0: Abbiamo qualcuno che in casa ha una gatta di 21 anni trattata come una dea. Mi immagino sia in casa insieme a voi da 21 anni e ci sono però dei figli. C'è per esempio il figlio più grande in questa famiglia che ha 23 anni.
1: Ah beh sì, dai, lui l'ha visto.
0: 23 anni, si è goduto almeno 2 anni al primo
1: come
0: posto.
1: Come figlio unico. Come...
0: sì, esatto, però tutti gli altri ha 2 gemelli di 21 anni e una figlia piccola di 16 anni. Loro non hanno mai provato quella sensazione lì di come ci si sente ad essere messi al primo posto.
1: Ad essere coccolati come un gatto, bellissimo, bellissimo. Grazie di tutte le testimonianze. Cambiamo argomento perché sì, con la bella stagione sono tornati, non so, li avete già visti, sono intorno a noi, sono in mezzo a noi.
0: Calabroni?
1: No, gli automobilisti che tengono il braccio fuori dal finestrino. Tu sei di quelli, no?
0: No, però no. Nico Saldagna sì.
1: Nico Saldagna sì, perché è un gatto, ma giù sul lungo l'ago a scassare. Allora, versione base, gomito che sporge leggermente.
0: Sì.
1: Versione pro, braccio a penzoloni proprio giù lungo l'esterno della portiera.
0: Sì.
1: Immagino che siano persone a cui va stretto l'abitacolo e hanno bisogno di rompere il confine tra dentro e fuori l'auto.
0: Può essere,
1: se preferisci
0: no,
1: l'aria esterna, l'aria condizionata. Molti lo fanno anche, come dicevi, come Saldagna, per dire va che sono padrone della situazione. Ti danno l'idea.
0: Comando io.
1: Sono padrone della situazione, sono padrone della situazione. Allora, generalmente tengono il braccio sinistro fuori perché il destro è dura.
0: Il destro è un po' scomodo.
1: Sì, infatti ne avevo già parlato una volta e Saldagna mi ha detto sì, sono, lo confesso, sono uno di quelli.
0: Sì.
1: E poi al semaforo non guardano avanti loro, guardano a sinistra.
0: Fuori dal finestrino.
1: Con aria di sufficienza, esatto. Con l'atteggiamento di chi ha in mano la situa.
0: Sì.
1: Poi la cosa paradossale è che ci sono più conducenti col braccio fuori rispetto ai passeggeri, cioè.
0: È vero!
1: Perché? Questa mi fa impazzire questa
0: cosa.
1: Hai
0: ragione!
1: Il passeggero al massimo mette fuori un piede.
0: Tra l'altro.
1: Allora, conducenti che sporgete il braccio, diteci se ho beccato il vostro profilo psicologico. Persone a cui va stretto l'abitacolo, che vogliono dare l'idea di essere padroni non solo della loro auto, proprio di tutta la città, come Nick Saldagna.
0: Poi ci sono anche quelli che hanno il braccio fuori, che non è giù a penzoloni.
1: E non è il loro.
0: E no! Che abbraccia, non so come dire, abbraccia la portiera.
1: No, bellissimo.
0: No, che sembra proprio che stia abbracciando l'automobile.
1: C'è qualcosa di più tra lui e l'auto.
0: Un feticcio, dici, in particolare. Sì. Può essere.

0: C'è anche la versione gomito fuori dal finestrino e mano sinistra che regge la testa. L'hai già visto? Fermi in colonna?
1: Sì, sono gli sconsolati della vita.
0: Esatto, gli sconsolati della colonna. Cioè, bisognerebbe fare una scultura. Quelli che invece tengono la mano lungo la portiera come per abbracciarla, dicevi tu.
1: Sì.
0: La accarezzano anche? Cioè, tu hai visto
1: anche bene. Sì, sì. Ma guarda che si stanno molto, palesando.
0: Molto bene, molto bene.
1: Ci scrive Taron. Taron dice: anche io sono uno di quelli che tiene, sorregge, perché sia mai che la portiera si stacchi e la perdo.
0: Eh no,
1: perché
0: ma io voglio
1: vedi proprio abbracciano l'automobile, non so come
0: ma
1: dire.
0: Ma io voglio sapere il vero motivo, cioè vuoi un contatto più fisico, più intimo con l'auto? Dimmi. Luca, è gente che vuol far vedere il tatuaggio sul braccio, ma non so perché.
1: No.
0: Ad esempio, Saldania non ha tatuaggi e ci ha mandato una foto di lui sbracciato.
2: È interessantissimo il discorso del profilo psicologico legato a chi tiene il braccio fuori dal finestrino, ma tendenzialmente noi braccio fuori finestrinisti,
0: braccio fuori,
2: mi piace questo termine,
0: sì, braccio fuori.
2: Lo facciamo perché va fatto, non c'è un motivo specifico,
0: no.
2: Va fatto e basta.
0: Ti senti figo.
2: Sono quelle cose che il cervello non elabora, fa senza farsi domande.
1: Ma...
2: è vero che io il più delle volte lo faccio perché ascolto sempre della gran bella musica,
1: vuoi farla sentire,
2: con un alto numero di BPM, un volume decisamente molto molto alto, e lo faccio come grande gesto di altruismo, perché voglio che la gente che mi vede passare
0: Tamarro
2: in macchina riesca ad ascoltare e a godere quindi della musica che ascolto io.
0: Vabbè,
2: sono molto altruista. Sono sempre stato.
1: Certo.
0: Grazie, ma puoi semplicemente tenere abbassato il finestrino senza tenere fuori il braccio. O forse perché vedevano il papà, la mamma che lo facevano.
1: Ma infatti una volta forse aveva senso, perché non avevamo l'aria condizionata in auto.
0: Esatto, quello
1: e poteva
0: il discorso
1: avere senso,
0: esatto,
1: no? Ma adesso, con 37 gradi fuori, l'aria condizionata a 20 in macchina, però il finestrino giù.
0: Questo
1: è allora.
0: Domanda, questa...
3: Buongiorno. Io il braccio fuori lo metto, ma non per fare la gradasso cosa, perché mi piace sentire il fresco, e poi sposto in su e in giù la mano e gioco con le leggi dell'aerodinamica.
1: Ah sì, l'onda, far l'onda.
3: Certo, giocare con l'aria,
1: sì,
3: che va contro la mia mano.
0: Ma allora sì, penso di averla incrociata lei ieri, c'era una che faceva l'aereo fuori con
1: bellissimo
0: la mano.
1: Bellissimo. Whether it's tonight or 50

0: Samu dice che potrebbe essere un trauma dei nati senza aria condizionata in auto, quindi col finestrino chiuso manca l'aria. E dunque di riflesso si cercano a spazi più ampi.
1: Ma anche lì va bene abbassare il finestrino, ma perché fuori il braccio? Fabio è uno psicologo, dice è il nostro subconscio che cerca la libertà.
0: Può essere,
1: quella sensazione,
0: ma certo,
1: di libertà che trovi solo negli spot delle auto, l'hai visto? Quelli due sono in campagna da soli, strade deserte.
0: Alla Tarantino.
1: Sì, è bellissimo.
0: Sì.
1: Perché loro associano l'auto alla libertà, che poi è il contrario di quello che trovi quando sei in auto, bellissimo.
2: Abbiamo il braccio rinchiuso tutto l'inverno, quindi è normale che da aprile ad ottobre il braccio sia fuori a penzoloni a prendere l'aria.
0: Certo.
1: E per fortuna solo il braccio,
0: perché alla fine la vita è troppo breve per avere entrambe le mani sul volante. Che cosa vogliamo fare, ne?
1: Comunque sono tutte persone, secondo me, molto sicure di sé e che lo vogliono far sapere.
0: Vai, liberi, siete fichissimi.
3: Il motivo per il quale io lascio il mio braccio fuori al finestrino,
0: sì?
3: È esclusivamente un motivo tecnico.
0: Cioè?
3: Non funzionando il sensore della temperatura esterna.
0: Sì? Sì?
1: Finita. Doveva prendere la temperatura e si è dimenticato di...

0: Allora, mi raccomando, se passate la dogana con l'Italia, o togliete l'orologio o tirate sul finestrino. Mi raccomando.
1: Esagerato. Sono andato a Como, c'avevo fuori il braccio con su due Rolex, non mi è mica successo niente, no? Ovviamente sì, braccio fuori dicevi in autostrada, no.
2: No, in autostrada non li ho mai visti.
1: Ne vedono pochi.
2: Proprio...
1: Allora chiuderei con il nickname Asuma Kasha. Asuma Kasha si chiama, sono
2: cioè?
1: Kasha. Perché lui ci dice: state attenti, perché le persone che guidano col braccio fuori dal finestrino.
2: Sì.
3: Sono alieni! Sono alieni! Saluti da Dona.
1: Esatto, sono alieni! Che trasmettono all'astronave madre col braccio. La
2: vero,
1: attenzione, attenzione!
2: Torneremo venerdì a partire dalle 6 in parzialmente scremato. Nel frattempo, una buona giornata e un buon festivo, se lo sarà per voi. Domani da Ottavio
1: e da Tiki.
2: Un'ottima e splendida settimana in generale. Andiamo avanti. Vita, vita, sì. Una splendida vita.
1: Piedi fuori dai finestrini.
2: Bravo.
1: Sarebbe anche vietato.
2: No, è anche pericoloso, perché basta una frenatina, esatto, piazzata un po' male. Ciao.

0: serotonina.
1: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
2: E buongiorno anche da parte mia, Rosy Nervi. Oggi mercoledì saremo in compagnia di Cristian Berlasconi a partire dalle 9 per una nuova, quasi ultima puntata di Meglio Cardi che Mais. E abbiamo tante curiosità da raccontarvi. Vi aspettiamo, ma ci sono già.

Smashing Pumpkins 1979, il titolo di questa canzone, fatta però nel 1996. Torneremo nel 500 a partire dalle 9 con un viaggio per le valli, anche perché oggi è giornata mondiale legata alla bicicletta. Effettivamente adesso che c'è la bella stagione si ha voglia di vivere il territorio in un altro modo. Ci sono le nostre splendide valli con i mille racconti dalla storia, dalle nostre origini, personaggi che l'hanno regalata, i posteri, attraverso la scrittura, attraverso testimonianze storiche, ma anche attraverso, per esempio, libri, romanzi come il meraviglioso Fondo del Sacco di Plinio Martini, che racconta di alcune delle magnifiche valli della Svizzera italiana, più verso il Locarnese, sopra il Locarnese meglio, e altre storie magari meno conosciute che riguardano altre valli. Oggi vi porteremo tra Biasca e la Valle del Sole con alcune curiosità che magari qualcuno conoscono, altri no. Magari i giovani sanno meglio degli altri.

0: Che belle le ragazze, Clara e San Giovanni insieme in questo bel singolo, anche un po' nostalgico. E per rimanere così nel romanticismo, sentiamoci anche James Blunt.
1: Your mouth is

fatemi mandare un bacio a Ramona. Ramo, voglio venire a fare yoga con voi, mi farebbe piacere. Quando uscirò dai miei drammi esistenziali riesco a venire. Perché ti sto facendo delle cose, no? Perché non è che riesco a fare una cosa sola io nella vita, no. Sai quelli che 100 ne pensano e una ne fanno, e boh. E quindi quando ho finito di fare i miei sotterfugi cose, poi arrivo anche a rilassare la mia mente. Adesso è troppo agitata e dopo non riesco a stare lì brava e disciplinata. Già è una cosa che mi fa problemi proprio di sé nella vita. Hanno provato ad affiancarmi Cristian Bernasconi perché lui è molto più posato, ha anche un figlio che lui è un campione di scacchi, TT, tutto disciplinato. Insomma niente, non c'è verso, non riesco a gestire la mia visighitudine, esiste, la chiamiamo visighitudine, vabbè, questa curiosità che però mi fa portare anche a sbirciare di qua e di là. Anni fa con Rete 3 facevamo delle bellissime passeggiate

ed era una cosa bellissima perché si condivideva insieme, si raccontava, ognuno sa i suoi episodi, conosce le leggende, e anche la Svizzera italiana ne è piena, ed è bello quando si rispolverano questi racconti, o magari riprendi un libro vecchio. Stamattina è con grande emozione che ho rispolverato il mio libro di Biasca e della Valpontirone, scritto da Gotthard End, un libro che è stato poi ripreso dal gruppo ricreativo Valpontirone Biasca, che ne ha fatto una ripubblicazione con tanto di traduzione, un racconto che ti fa scoprire dei lati. Dici, Biasca stai molto calma, invece no, Biasca ha tanto da raccontare, soprattutto ha lasciato il segno, pensate un po', su tutta la morfologia del territorio nel 500, quando ci fu questo episodio eclatante di cui vi racconteremo a partire dalle 9, la famosa Buzza di Biasca, e dopo da lì a Sisves in Buzza, quando la tua vita è così, no? Forse è per quello che visigo, perché ho una vita un po' in Buzza anche io. Però vi riporteremo lì nel 1513 per raccontarvi delle curiosità, speriamo non per, sempre per dirle in dialetto di Biasca, non per sorlenghiarvi, non per annoiarvi, ma per stuzzicare un po' la vostra fantasia, i vostri ricordi. Sono sicura che ognuno ne ha da raccontare e quindi sono sempre ben graditi. Tra l'altro domani vi farò compagnia in una giornata di festa, per cui perché no, se avete delle leggende delle vostre zone, di modo che ci stimoliate a venire a trovarvi, a fare una bella passeggiata dalle vostre parti, io sono qui per raccogliere tutti i vostri racconti.

0: Giovani vecchi, e questa era antisociale. Noi non vogliamo odiare tutti, no? Dai, noi siamo più così possibilisti nel mondo della tolleranza. Fatemi salutare i miei angeli radiofonici. Buongiorno Lali Laura, buongiorno cara.
1: Ciao Rosibella.
0: Cosa
1: come
0: mi
1: stai?
0: Racconti? Bene?
1: Sto andando a leggere a casa Andreina.
0: Vedi, non sto mai ferma neanche lei.
1: Stavo pensando alla panchina rossa. Quest'anno sono riuscita ad andare solo una volta tra la pioggia, il caldo e tutto il resto. Però più i giorni passano, più mi rendo conto che la panchina è on the road, perché incontro delle persone per la strada a cui porto quel piccolo incastro che hanno bisogno per crearsi il loro ponte e attraversare questo ponte e dirigersi verso il loro traguardo. Ti mando un abbraccio. Ciao!

0: Chris, ti aspettavo con ansia. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Con ansia addirittura.
0: Sì.
1: Sei spaventata?
0: No, no, non per... no, ho paura. Sono contenta perché purtroppo abbiamo le ultime due puntate insieme e poi ti devo lasciare andare per la tua strada, no? Come fanno i genitori quando sono i figli sono diventati grandi, ti devo lasciare andare via dal nido, direte tre.
1: E adesso che comincio a cavarmene. Queste...
0: Beh sì, da solo con un bravo metto ti lascio andare.
1: Ma non è vero, insomma. Sono sì, contingenze e sì. Vari impegni, sì.
0: Tra l'altro noi andremo a raccontare una storia che già il tuo programma Giardino di Albert aveva affrontato nel 2015, mi sembra c'erano stati i 500 anni del tema della Buzza di Biasca, da dove partiremo per una curiosità e per dei racconti, dicevo, di leggende che affronteremo oggi. La Svizzera italiana ne è piena, le nostre valli hanno mille racconti, che è bello vengano tramandati e ricordato anche dai più giovani, né? Perché in fondo conoscere la storia del tuo territorio ti permette così di sentire un attaccamento.
1: Sì, poi conoscere la storia ti permette di conoscere meglio anche il presente, di sapere un po' il perché, ma non solo la morfologia, o anche capire o contestualizzare alcuni fenomeni del giorno d'oggi. Pensiamo alla Buzza di Biasca, è uno degli, come detto, oggi si chiama eventi estremi che ritroviamo ancora di questi tempi, quindi è buona cosa rispolverare un po' questa memoria, perché poi ci permetterà di percorrere e di visitare altri luoghi in quella regione che va tra Biasca e Malvaglia, insomma.
0: Poi sai che Biasca e Malvaglia sono praticamente confinanti, c'è l'Oderio, ma insomma sono confinanti e tu sai che non si sono mai visti proprio di buon grado, addirittura si diceva, i malvagliesi dicevano che se passavi appena verso Biasca eri già in Italia, rispettivamente, grandi tension. E io penso un po' che ho un papà di Biasca e una mamma di Malvaglia, pensa che connubio.
1: Appunto, ricordiamo che quello che stai raccontando è perché è tua vita vissuta, sì. Anche conosci bene l'argomento, quindi sì, ha una storia interessante tutta quella regione, e noi ne sfioriamo solo una piccola parte oggi.
0: È vero, sì, ci sono tante curiosità e appunto dicevo, domani sarò in diretta, mi farebbe piacere sentire un po' di racconti, ci sono delle belle leggende, almeno una ve l'hanno raccontata quando eravate piccoli, legata al vostro paese, al vostro territorio, non per forza la Svizzera italiana, quindi domani li raccolgo volentieri per fare questa giornata di festa insieme tra momenti celebrativi e risate, perché no? Perché no? Magari ci pensa quella leggenda lì terribile. Ah, ci sono delle leggende terribili. Ve le raccontiamo almeno un paio, e non soltanto noi, tra poco.

0: fatemi salutare un grande abitante della Valle di Blegno che ben dice questa cosa che tutti sappiamo.
1: La famosa dogana Dralegina.
0: Dralegina, perché tra Biasca e Malvaia che va una dogana praticamente. E da lì anche l'espressione che dice Bessin Buzza, che ho già citato prima, quando insomma c'è della tension, ma non proprio positiva.
2: Radio televisiva.
0: Ma noi siamo più tranquilli del Pica, cioè anche tornata la Tiki. Sai Tiki che chiamo Tiki anche la Ellis, cioè io ti vedo dovunque, in ogni luogo, capisci come sono messa? Sei presente nella mia vita?
3: Ma tu devi esserne solo che felice, certo. Sai io, che privilegio.
0: Io sono molto felice. Senti, ma il mouse faceva i capricci anche con te questa mattina?
3: Sì. Ah, bom. Dopo due pugni funziona bene.
0: Bene, adesso ci provo. Ecco, guarda come funziona bene. Allora, oggi mercoledì al sud in prevalenza tempo soleggiato nelle vallate alpine, favogno, moderato. In Engadina al mattino ancora molto nuvoloso. Le temperature oggi raggiungeranno i 27 gradi, in Alta Engadina i 14 gradi, e anche domani sarà in parte soleggiato, in parte soleggiato. Lo sarà anche venerdì, domani massime di 21 gradi, venerdì massime di 25 gradi al sud delle Alpi. Per quanto riguarda il traffico, intenso ma non troppo, oggi siamo anche un po' contenti, domani giornata di festa, forse qualcuno prende e va a farsi un weekend fuori porta. Per quanto ci riguarda le ultime novità sul traffico, se riesce il mio meraviglioso mouse a stare fermo, A2 traffico tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, traffico da Magliaso verso Bioggio su diversi tratti, e poi un aggiornamento passi alpini che vi abbiamo già detto in mattinata con Tiki: Bernina, Forcola di Livigno, Lucomagno, Novena, San Gottardo, San Bernardino, transitabili normalmente anche in moto per fare una bella giornata più o meno al sole. Sono le 9:02, a te la parola Tiki, le ultime notizie.
2: 3 News.
3: E buongiorno ancora una volta da parte mia. Si prospettano due voti tirati il prossimo 14 di giugno. Il secondo sondaggio dell'istituto GFS, svolto su incarico dell'SSR, evidenzia tendenze negative sia per l'iniziativa sull'immigrazione sia per la modifica di legge che rende più oneroso lasciare l'esercito per passare al servizio civile. Nel Regno Unito un video delle bodycam della polizia intervenuta sulla scena di un'aggressione lo scorso dicembre sta suscitando forti polemiche. Un giovane scambiato dagli agenti per il suo assalitore viene ammanettato mentre agonizza di fronte al suo omicida. E infine è in arrivo quello che è stato definito un super El Niño, che potrebbe iniziare a manifestarsi già nelle prossime settimane. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha avvertito che questo fenomeno del tutto naturale, combinato al cambiamento climatico, spingerà ancora più in alto le temperature medie in tutto il globo.
0: Ciao Tiki, noi siamo pronti per fare un tuffo indietro nel tempo fino al 1513. Vieni con noi?
3: Parli con me? Ma certo, prendi, io chiudo gli occhi, tu mi guidi.
0: Dai, vieni.
2: Rete 3 presenta
4: Meglio tardi che mai.
0: Cristian Bernasconi, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Oggi,
5: Rosy,
0: tra luoghi e storia, dove andiamo?
5: Dove andiamo? Ma allora, andiamo tra Biasca, Malvaglia, eccetera, per parlare di un evento, beh, la Buzza di Biasca, di cui abbiamo raccontato in passato anche, non solo, al Giardino di Albert, ma lo faremo perché ci permette poi di parlare di due edifici importanti che si trovano a Malvaglia e poi raccontare un po' quello che succede attorno a questo, a questi edifici, in particolare alla Casa dei Lanfotti.
0: Dunque, un viaggio tra storia, scienza, patrimonio culturale, parlando di Biasca e della Valle di Blegno, un bellissimo passaggio, appunto. Iniziamo dalla Buzza di Biasca, tra l'altro un'importante, una delle più terribili catastrofe che è stata raccontata.
5: Sì, è una di quelle vicende che viene definita forse la prima grande catastrofe mediatica, tra virgolette, ovviamente, perché è stata raccontata, la si trova citata nei testi storici, e pare anche che lo stesso Leonardo da Vinci abbia, c'è un pezzo proprio che si riferisce alla Buzza di Biasca nel suo Codice Atlantico.
0: possiamo poi dire tutti i vari punti, diciamo. La frana avvenne il 30 settembre del 1513, crollo di una parte del Pitzmagne e i Trimagnit, che caratterizzano insomma le viste ad alto livello del paesaggio biaschese, e quindi il Monte Crenone frana e sbarra il fiume Brenno e blocca l'uscita con la valle di Blegno, no? Viene tutto tappato, quindi si crea un lago, l'acqua che viene repressa e forma un lago lungo 5 km che sommerge completamente Malvaglia. Tra l'altro ci fu anche un atto d'accusa, perché quando la diga cedette poi il 20 maggio, quindi oggi siamo il 3 giugno, quindi qualche giorno fa, nel 1515, le acque inizialmente si pensava che sarebbero scese lentamente senza fare disastri, invece appunto vennero giù tutte in un colpo, allagarono tutta la zona fin giù a Bellinzona, e per giustificare questo disastro si diffuse anche una diceria su cui dopo torniamo, e ci fu un processo. I biaschesi denunciarono i malvagliesi, e tuttavia durante questo processo che si tenne a Bellinzona davanti ai confederati si dimostrò che i malvagliesi avevano, poveracci, semplicemente assunto un ingegnere per controllare l'uscita dell'acqua, e quindi furono scagionati. Forse da lì sono partite quelle famose tensioni tra Biasca e Malvaglia. E allora vediamo in pace di tornare a quei tempi con la protezione, insomma, della storia, che adesso ci tutela alla grande e tutto ormai è monitorato, anche se le buzze si sono alternate nel corso della storia da quel 1513.
5: Sì, ci sono tanti eventi. Poi una cosa importante da menzionare, che non era il primo evento di frana legato al Monte Crenone. Depositi analizzati poi successivamente, anche in tempi recenti, dimostrano che sotto la stessa frana c'erano già altri depositi datati da prima di quell'evento, quindi era una montagna che aveva già tendenza a muoversi già prima, quindi si sospettava che prima o poi sarebbe scesa, ecco. Insomma, parleremo anche di questo per arrivare fino al Castello di Serravalle e al Palazzo dei Lanfotti
0: e a Federico Barbaro.

0: E allora torniamo a questo fatto terribile che fece parlare tutto il mondo dell'epoca, questo scoscendimento che ancora oggi si vede se vai a Biasca, perché la parte alta di Biasca, che si chiamano il Vallone, è quello che resta di questa famosa buzza, lo scoscendimento di questo Monte Crenone che andò a ricoprire parte della vecchia Biasca, che ancora fino agli anni 50 si mostrava così tutta una zona, una rudera di sasso maltenuta, e poi è stata ragguagliata al meglio. Ma torniamo a quei tempi, caro Cristian.
1: Vabbè, mi riallaccio a questo perché il toponimo non a caso si chiama ancora la Buzza di Biasca, proprio quel luogo lì. Ma è interessante dal punto di vista degli studi scientifici condotti dalla SUPSI, con l'Istituto Scienze della Terra. Ci sono, e non solo, e tutti i colleghi, trovate delle interessanti pubblicazioni e anche sul nostro sito con il Giardino di Albert abbiamo fatto dei servizi dove si vedono anche delle ricostruzioni, delle animazioni 3D che permettono di capire cosa è successo al momento in cui questa diga creata dalla frana cedette. Quindi si vede la forza dell'acqua, e che acqua che si stima che in circa un'ora ha raggiunto Bellinzona, creando parecchi danni, distruzione lungo tutto il percorso, con una forza tale che parte dell'acqua è poi risalita alla prima curva, se vogliamo, è risalita anche in direzione della Leventina per poi scendere fino al Lago Maggiore, insomma.
0: Esatto, quindi questo materiale caduto raggiunse un'altezza di 60 metri, crea questo vasto sbarramento che ostruisce lo sbocco della Valle di Blegno e quindi il decorso del fiume Brenno, con tutta una serie di altre aggiunte di acqua dovute a fattori naturali. Quindi per più di un anno e mezzo le acque salgono e formano questo lago di 5 chilometri di lunghezza, con circa 200 milioni di metri cubi di acqua, che sommerse completamente il villaggio di Malvaglia. E poi succede il fattaccio. Era il 20 maggio di due anni dopo, il 1515, quando questa diga naturale cede alla pressione dell'acqua e riversa le acque nella Valle Riviera, sommergendo il Bellinzonese. Tra tutti coloro che ne raccontarono i fatti ci fu anche il grande Leonardo da Vinci.
1: Sì, ci fu Leonardo da Vinci, e nel suo testo, cercherò di leggere in maniera corretta, insomma, dice: abbiamo veduto ai nostri tempi cadere un monte di 7 miglia e serrare una valle e farne lago, e così son fatti la maggior parte dei laghi, dei monti, come Lago di Garda, di Como e di Lugano e Lago Maggiore. Questo è quello che si trova nei testi di Leonardo, e al quale viene anche attribuito quello che è probabilmente la più antica rappresentazione grafica della Buzza di Biasca. Quindi insomma se ne è occupato anche lui, ed è un tema che ancora oggi è oggetto di studio.
0: Il cedimento della diga sommerge tutto il Bellinzonese, il piano di Magadino, causa vittime, danni enormi. Le acque inghiottirono il ponte della Torretta a Bellinzona, che venne fatto tra l'altro costruire dai duchi Sforza, era il 1487, con parte delle mura che lo congiungevano ai forti di Bellinzona, interrompendo per secoli le vie di comunicazione, il transito fra le due sponde del fiume Ticino fino alle rive del Lago Maggiore. Quindi un evento che veramente cambiò completamente la morfologia del nostro territorio. Ma naturalmente a qualcuno bisognava dare la colpa, no? Per cui c'erano state anche delle leggende e delle teorie, tra cui i famosi... No, ve lo raccontiamo dopo il prossimo disco.

0: E allora torniamo a questo fatto storico che creò veramente subbuglio anche a livello proprio grave del territorio, ma anche tutta una serie di leggende che erano legate a questa buzza che creò questo lago. Si dice per esempio che Malvaglia l'unica cosa che avanzava fuori da questo lago era la vecchia chiesa romanica costruita tra il IX e l'XI secolo, la chiesa di San Martino, che aveva il campanile, la punta del campanile che avanzava fuori. E ti raccontavano i nonni, almeno mia nonna di Malvaglia, fa i Disan, che c'è ancora su una specie di anello di ferro dove attraccavano le barche in questo periodo di allagamento di lago. Però insomma
1: non sono salito a vedere, ma sappiamo che c'è. Io vi cito però un articolo, una pubblicazione scientifica importante che è un po' il riferimento, trovate sul bollettino della Società di Scienze Naturali del 2015, un articolo intitolato 20 maggio 1515, la buzza che impressionò l'Europa, scritto da tre Christian, Scapozza, Tognacca, Ambrosi, e dal collega Silvio Seno, poi che si sono occupati di questa vicenda in lungo e largo. Sono loro un po' le persone di riferimento per parlare della buzza di Biasca e per conoscere a fondo questo evento. E all'interno dell'articolo, oltre a tutte le vicende scientifiche eccetera, si trovano anche dei riferimenti al fantastico, alle leggende, che sono, come dire, elementi che hanno contribuito ad alimentare il mito della buzza di Biasca. E uno parla ad esempio dei certi maghi dell'Armenia, che tu è una storia che conosci meglio di me, Rosy.
0: È vero, io devo anche ringraziare Dionisia Maggini, storica biaschese, tra l'altro nipote della grande Caterina Maginetti, che avevo avuto modo di conoscere alle elementari, che aiutò a conservare la cultura biaschese insieme a Ottavio Lurati, e la pubblicazione meravigliosa Biasca e Valpontirone, voluta dal gruppo ricreativo Valpontirone Biasca, la storia raccontata da Gotthard End. E questa storia riassume i fatti di quegli anni dove appunto i biaschesi erano preoccupati perché questo lago insomma sembrava proprio una minaccia. Allora si pensò di provocare uno svuotamento graduale del lago per recuperare i campi allagati e evitare al borgo di Biasca, alla riviera, la minaccia di questa improvvisa inondazione che si temeva tanto. Sicuramente il Ticino disponeva già di ingegneri capaci di risolvere la situazione, ma pare che i contadini impotenti di fronte alla minaccia cercarono infine aiuto nella magia. E il cronista Ballarini, citato anche nel libro di Gotthard End, ripreso da Lurati e dalla Caterina, insomma racconta dell'intervento di certi maghi dall'Armenia e considera l'improvvisa rottura dello sbarramento che avvenne appunto il 20 maggio del 1515 con una giusta punizione per il ricorso a mezzi poco cristiani. In realtà è probabile che il lago si sia ingrossato in seguito allo scioglimento delle nevi e che la maggior pressione dell'acqua contro lo sbarramento abbia poi provocato la rottura. Quindi invece la leggenda dice che i maghi d'Armenia arrivarono e consegnarono queste tre fialette che dovevano essere apposte sul muro che sbarrava in una sequenza, ma dall'agitazione e dalla confusione i contadini procedettero in un modo sbagliato, mettendo le fiale in un ordine sbagliato, e questo creò un'esplosione. Questa è una delle leggende.
1: C'era anche la leggenda del drago del lago Retico, la raccontiamo in 10 secondi, secondo cui un drago fu costretto a vivere nel lago Retico, poi riuscì a scappare e quando scese appunto lungo il corso del Brenno, trovandosi di fronte alla diga, la fece cedere, e da lì l'inondazione. Insomma, l'ho riassunta proprio breve, ma è molto più ricca e condita di così. Interessante anche da conoscere anche questo. Trovate nell'articolo che ho citato all'inizio di questo intervento.
0: Benissimo, allora lasciamo Biasca e tra poco andiamo a Malvaglia, dove ci sono altrettanti racconti, altrettante leggende.

0: Eccoci qua. Allora, stavamo dicendo, Christian, che insomma i passi per arrivare fino a Malvaglia sono brevi, si può fare una pedalata in bicicletta visto la giornata mondiale.
1: Sì, giornata mondiale della bicicletta, ci offro spunto anche per dire che la Valle di Blegno è visitabile in bici e tra l'altro c'è un'associazione che si occupa di bike, blegnobike.ch, che vi dà la panoramica anche di tutti i percorsi per poter visitare questa regione.
0: Ma
1: arriviamo a Malvaglia per parlare della casa dei Lanfotti, il cosiddetto Palazzi, una costruzione importante, si trova nel comune, cioè all'interno della, adesso è frazione, del comune di Serravalle, a Malvaglia, quindi qualcosa di estremamente importante che è legato a un progetto di valorizzazione con degli eventi che si terranno a partire da questo mese di giugno, dal 6 di giugno, di cui parleremo dopo, e noi vogliamo raccontare un po' in lungo e largo le vicende legate anche a questo edificio così importante.
0: Allora, Malvaglia, ci sono tanti personaggi interessanti, c'è metà della mia famiglia, c'è anche la sorella della mia maestra dell'asilo che io adoravo, nonché zia del grande giocatore del Lugano, Alessandro, che tutti conoscono. Vogliamo dirlo, zia, chi è tuo nipote? Dillo tu, che adesso non gioca più, ma insomma è nel nostro cuore, ha regalato tanti successi all'Hockey Club Lugano. Buongiorno Leonia Meliani.
2: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Rosy, buongiorno Christian e agli ascoltatori. Ma sì, Alessandro era un giocatore del Lugano, anzi ne è stato a dire del OK Club Lugano.
0: Alessandro Chiesa, precisiamo. Certo.
2: Sì, Alessandro Chiesa, esattamente, e ne è stato anche il capitano.
0: Ecco.
2: Quindi voilà. Quindi,
0: amatissimo capitano.
2: È amatissimo capitano e tu lo sai che tifare Lugano da queste parti non è proprio evidente, quindi.
0: Esatto, però insomma le zie non potevano fare altro.
2: Non potevano fare altro, quindi sempre in lotta, vabbè, questa volta con la Leventina, perché sai, con l'Ambrì, voilà. E poi, piccola parentesi, prima raccontavi della rivalità tra Malvaglia e Biasca, beh, come non ricordare le mitiche partite di calcio al Boschetto, a cui io assistevo quando ero bambina, e quando le due squadre militavano in seconda divisione, ahimè adesso non ci sono più, correva la polizia, correva la polizia al campo di calcio per sedare gli animi più, agitati.
0: Allora, ma possiamo solo immaginare. Leonia Menegalli, che contestualizzo, era aggiunta del capo ufficio delle scuole comunali del DEX, e poi dal 2015 fino alla pensione è stata direttrice delle scuole elementari di Bellinzona, ma anche delle scuole elementari di Biasca. Adesso dici in pensione, ma figurati, più agitata che mai e più interessata alla nostra cultura che mai. Ti lasciamo ascoltare un veloce disco e poi entriamo in merito, perché adesso fai, tra tutte le cose, anche la PR per Ul Palazzi, la casa dei Lanfotti di Malvaglia. Ci torniamo.

0: Sì, allora stiamo parlando anche del Palazzo dei Lanfotti a Malvaglia, che è un edificio storico che si trova una costruzione di notevoli dimensioni che è stata inserita tra i beni culturali di importanza cantonale. Sappiamo che la costruzione risale verosimilmente attorno al 1450, grosso modo, quindi non siamo poi così tanto distanti dall'evento che abbiamo raccontato all'inizio di questa puntata, ma è importante anche sottolineare l'attualità legata a questo palazzo, che adesso appartiene ad un privato, ma ce lo facciamo raccontare da Leonia Menegalli. Allora Leonia, raccontaci un po' in che situazione si trova adesso il palazzo e a chi appartiene e cosa si fa per valorizzarlo.
1: Eccola, sì, allora il palazzo, diciamo, ha subito varie vicissitudini, insomma, nel tempo, e poi 10 anni fa circa è stato acquistato dal signor Giacomo Cavagna, e quindi da allora lui poi si è, come posso dire, adoperato per renderlo accessibile, perché bisogna dire che la maggior parte della popolazione non è mai entrata in questo edificio, perché è sempre stato, sin dalla storia, diciamo, d'uso privato e familiare. Si dice che è stato costruito appunto dalla famiglia dell'Antonio Giudici della Ganna, che tra l'altro è stato un personaggio anche importante. Poi semmai vi dirò due cose su questo interessante personaggio. Ecco, come dicevo, quindi in questi anni il signor Cavagna si è adoperato per pulendo le cantine, eccetera eccetera, e per farlo conoscere meglio alla popolazione si è deciso di promuovere una serie di iniziative in modo che la popolazione, insomma, della valle, ma speriamo anche del Ticino intero, venga a conoscere, quindi entrare nei vari spazi. Per esempio, in particolar modo ci sono queste bellissime cantine dove appunto si svolgeranno una parte degli eventi, e dove dopo ogni evento si organizzeranno anche dei rinfreschi con prodotti della valle, quindi è anche l'occasione per promuovere un po' i sapori, i gusti della Val di Blegno. Voilà. Quindi come dicevo, l'intento, l'obiettivo è proprio questo. Poi si vedrà se poi in futuro si potrà poi fare anche degli interventi un po' più importanti, che come sappiamo sono sempre molto costosi.
0: Certo, poi vedremo in rassegna gli appuntamenti proprio in maniera specifica. È buona cosa, visto che parliamo di interventi, menzionare, abbiamo parlato della Buzza di Biasca, che l'edificio a causa della frana e della buzza è stato distrutto, poi è stato ricostruito verso la fine del 1500, all'inizio del 600 grosso modo, quindi le caratteristiche attuali risalgono a dopo la buzza.
1: Esatto, esatto.
0: Ci torniamo tra poco, Leonia.
1: Sì, scusa.

0: torniamo a parlare del Palazzi, la casa dei Lanfotti a Malvaglia. Abbiamo detto adesso è proprietà di, del signor Cavagna, Giacomo Cavagna, che l'ha acquistato nel 2015. Signor Cavagna, che è nato a Napoli, da una famiglia originaria di Malvaglia, e poi quando è tornato in Ticino ha investito per l'acquisto di questo edificio, ma non solo, ha voluto ricostruirne anche la storia commissionando uno studio per capire da dove arriva questo palazzo. E Leonia Menegalli, che è collegata con noi, ci parlava dell'importanza della famiglia Giudici della Ganna. Leonia, parlaci un po' di più di questo aspetto.
1: Sì, allora, come ho detto, oltre allo studio, diciamo, commissionato dal Giacomo riguardo l'evoluzione architettonica, ha commissionato anche un'ulteriore ricerca sulla famiglia appunto del Giudici della Ganna, in particolare su questo Antonio della Ganna, detto Ganna, che era una sorta di, come posso dire, di Don Rodrigo Alpino, no? Lo si descrive nei vari documenti che noi abbiamo letto negli archivi qua e là per il Ticino, ma anche in Italia, come un astuto serpente, un diavolo nemico del bene, no? Quindi era uno che esercitava, che ha avuto un'influenza importante appunto tra il 1600 e il 1650, e lui esercitava un certo potere, anche con una, diciamo, lo si descriveva anche come un prevaricatore, no? Quindi suscitando chiaramente il malumore e le proteste degli abitanti, no? Però quello che è interessante è che, malgrado questa fama da cattivo, anzi era descritto anche come un ladrone, no? È interessante vedere che poi lui è stato scelto come, diciamo, figura sulla copertina del libro che le Officine Elettriche Blegno hanno pubblicato nel 1966 a proposito delle due dighe del Luzzone e della Val Malvaglia. Quindi da una parte lo si descrive come un, come si dice, come un prevaricatore, un opportunista, un nemico del bene, ma poi viene scelto dai blegnesi come, come posso dire, un simbolo dell'autonomia, della modernizzazione. Quindi è interessante, no? come si possono conciliare queste due figure. E beh, speriamo che questa ricerca che stiamo appunto portando avanti su questo Antonio ci dia magari delle risposte.
2: Leonia, voilà. Tra l'altro il Palazzo dei Lanfotti fu distrutto a seguito della frana del Monte Crenone nel 1515 e poi venne ricostruito, quindi questo personaggio di cui ti stai raccontando è arrivato nella seconda fase di vita dello stabile, che insomma è uno stabile di grandi dimensioni che avete deciso di rimettere in luce. Adesso ci torniamo tra un disco, il primo appuntamento per ascoltare proprio quello che ci stai dicendo, la storia del palazzo tra leggende, storie e curiosità, con Andrea De Combe, antropologo e cantastorie e uno storico che sarà presente sabato 6 giugno dalle 18 proprio al Palazzi. Ci sarà la possibilità di ascoltare questi racconti, poi diciamo come farà ad iscriverci, perché è importante, perché gli spazi sono limitati. Ma torniamo tra un disco.

0: Saluto rapidamente anche Teddy che dice: Rosy, ma ci sono delle leggende che conosco quando era piccola, per esempio quella del campanile di Malvaglia. Dicono che c'è ancora presente una sorta di piantina fuscello di fico, e ci raccontavano da piccoli che era cresciuta quando ci fu la buzza, anche se dubito perché sarebbe stato altro che una piantina, ma è bello crederci. E proprio per questo hanno deciso, attraverso questa bellissima struttura architettonica, il Palazzi, di dar voce di nuovo ai racconti, alla storia. Leonia Menegalli con noi ha un paio di chicche da condividere che potrete sentire questo sabato 6 giugno dalle 18, proprio grazie a questi eventi che stanno organizzando. Ma noi vi ricordiamo che c'è necessità di iscrizione, quindi eventi palazzi con una z sola @gmail.com per partecipare, perché i posti sono limitati. Allora, si stava dicendo, Leonia, una leggenda che ti ha intrigato, perché tu sei di Malvaglia, te e delle tue sorelle, i tuoi amici, che cosa si racconta?
1: Ma guarda, una leggenda che mi ha accompagnata sin da bambino, ma non solo sottoscritto, penso tutti i malvagliesi, è quella del tunnel, perché sembra che esiste un tunnel, una sorta di galleria che mette in collegamento appunto il Palazzo dell'Anforti con il castello di Serravalle, e che è servito all'imperatore Federico Barbarossa, niente meno, come via di fuga durante un suo soggiorno qui in Val di Blegno, perché insomma temeva di essere ucciso. Quindi questa è una leggenda che ci hanno sempre raccontato sin da quando eravamo bambini, tant'è vero che noi andavamo a giocare al castello di Serravalle, adesso non si potrebbe più, e andavamo a scavare per trovare l'uscita del tunnel, no?
0: No.
1: Ma io ti dico una cosa, Rosy, io voglio credere che questa galleria esiste davvero, tant'è vero che il signor Cavagna, quando ha fatto la pulizia, insomma ha sgomberato le cantine perché c'era diverso materiale eccetera, sai cosa ha scoperto? Diciamo che sul pavimento una sorta di volta che secondo me potrebbe essere l'entrata del tunnel.
0: No! E che nessuno ha mai scoperto e ha mai valicato.
1: Che nessuno ha mai scoperto. E io voglio credere che quello sia l'entrata, e quindi i prossimi mesi mi adopererò per andare lì a scavare e vedere se riesco a passare sotto il fiume Brenno come Federico Barbarossa e sboccare dall'altra parte. Vediamo. Comunque sì, questa è veramente una, come posso dire, se tu parli qui a Malvaglia, insomma ai non più giovani come me, ma anche insomma alla gente qua, beh, tutti ti diranno: ma sì, altro che, il tunnel c'è, come? E tutti vogliamo credere che ci sia davvero. E come ho detto, questa volta lì che lì sul pavimento mi fa dire che forse c'è davvero. Vediamo, andremo a scavare e te lo dirò in una prossima puntata.
0: noi mica ti lasciamo andare così. Intanto ti teniamo ancora con noi, tempo di ascoltare questa canzone e torniamo.

0: quindi in attesa di scoprire se Leonia riuscirà a trovare questa galleria che collega il palazzo di Lanfocti al castello di Serravalle, vale la pena fare un altro link. C'è un link che esiste ancora, beh, visitabile proprio, è quello che ci porta a parlare del sentiero tematico della Salamandra Vagabonda, che è un percorso che si snoda tra Semione, Ludiano, arriva fino al castello di Serravalle, lungo il quale si trovano delle informazioni naturalistiche e soprattutto anche storiche legate a un po' ai temi di cui stiamo parlando, dalla Buzza di Biasca al castello eccetera eccetera, tutto il territorio nei dintorni. Quindi vale la pena visitarlo, perché anche qui c'è l'aggancio con quello che ha detto Leonia: il sentiero tematico è stato anche realizzato, il materiale didattico che trovate sul sito è realizzato grazie al lavoro svolto da bambini e docenti degli istituti, delle scuole elementari e dell'infanzia di Serravalle, Acquarossa e Blegno. Quindi andate a visitarlo, perché vale la pena di fare una gita anche in famiglia, insomma.
1: Ma torniamo a un personaggio che ha dato lustro a questa storia, Ulpa Lazzi, quindi signor Cavarnia, dici due cose su questo personaggio davvero interessante, che aveva nel cuore la sua Malvaglia, che ha fatto però la sua vita da un'altra parte.
2: Ma sì, allora posso dire che Giacomo è nato e cresciuto a Napoli da una famiglia che aveva appunto origini di Malvaglia, emigrata inizio Novecento appunto prima a Milano, a Genova e poi dopo in Campania, no? Tra l'altro, come tantissimi malvagliesi, no? Chi è andato a Parigi, chi è andato appunto in Italia eccetera eccetera. Poi lui è comunque tornato, è rientrato in Ticino a circa 20 anni e poi ha passato insomma il resto della sua vita qui a Lugano in particolare, ma da qualche anno poi ha voluto tornare appunto a Malvaglia, quindi nel suo paese d'origine, e devo dire che se penso a questa iniziativa del Palazzi, lui si è veramente adoperato per far conoscere, no, la storia, beh, non solo del Palazzi ma insomma anche della Valle di Blegno, e quindi ecco, merito a Giacomo per aver avuto così la forza, l'energia, la motivazione e l'interesse per, come dicevo prima, portare avanti questa iniziativa. E poi diciamo che grazie anche a un gruppo di amici, tra cui la sottoscritta, l'abbiamo poi aiutato a mettere in piedi tutto il programma, tutto il progetto.
1: Voilà. Leonia, che di storie della valle, della zona, ne conosce tante proprio anche per il lavoro che hai svolto, la tua passione anche per tramandare la cultura ai più giovani, e questo è un lavoro prezioso che devono fare gli adulti, i nonni, un ruolo importantissimo. Casa legata dunque alla figura del Lanfocto, questo Palazzi Balivo, il Lanfocto incaricato dai confederati di governare un territorio, e attraverso questa casa possiamo ritrovare, ecco, un passaggio importante della nostra storia di ticinese, una storia fatta di istituzioni, di giustizia, di gestione della vita pubblica e anche di grandi personaggi che sono transitati da lì, come il famigerato Federico Barbarossa. Torniamo tra un attimo, perché c'è un'altra leggenda che rubiamo a Leonia prima di chiudere.

0: Addirittura nella sua casa, diceva, sotto la sua casa di Napoli, ancora testimonianza della storia pompeiana. Dice lì c'è tutta una serie di scavi da fare, protetti da 9 metri di lava che sommergono una vecchia storia legata a questa zona magnifica del napoletano, Napoli, Pompei e tutte le zone meravigliose. Ma è tornato col suo cuore dove sono partite le origini della sua famiglia, quindi a Malvaglia. Cristian, tanti eventi ci staranno al Palazzi, abbiamo detto un Palazzi dei Lanfocti legato anche in qualche modo e forse da tunnel sotterranei Leonia con il Castello di Serravalle, altrettanto affascinante. Tra l'altro Castello di Serravalle trae gli importanti testimonianze di castelli, Cristian, in Ticino.
1: Sì, si dice che è il terzo per importanza dopo, vabbè, quello che troviamo a Bellinzona, Locarno, cioè diciamo il complesso Bellinzona, la costruzione a Locarno e poi il Castello di Serravalle come importanza per il Canton Ticino.
0: Il primo degli eventi al Palazzi, dunque alla Casa dei Lanfocti di Malvaglia, sabato questo 6 giugno dalle 18, iscrizioni eventi palazzi con una Z sola, eventi palazzi tutto appiccicato, gmail.com. Che cosa potremo sentire tra queste leggende? Ancora uno spoiler, Leonia.
2: Ma guarda, Rosy, c'è un'altra leggenda, un altro mistero legato a Federico Barbarossa, che è la leggenda della corona, perché si dice che durante un inverno il Barbarossa scese da nord verso sud con le sue truppe. Una volta arrivato a Olivone, purtroppo Federico non poté attraversare il fiume Brenno perché a causa delle forti nevicate il ponte che appunto attraversava il fiume Brenno era crollato. Allora lui minacciò gli abitanti di Olivone di uccidere donne e bambini se il giorno dopo non veniva ricostruito dagli uomini di Olivone questo famoso ponte. Allora una bambina che sentì queste minacce corse disperata in chiesa a chiedere aiuto alla Madonna, che le suggerì di far costruire il ponte con la neve che era caduta, come si dice, abbondante, e soprattutto di dire a Barbarossa di attraversare il ponte il giorno dopo, solo dopo l'ultimo rintocco delle campane. Bon, per farla breve, Federico ascoltò il consiglio e prima dell'ultimo rintocco delle campane arrivò un vento gelido che solidificò la neve e che permise quindi all'imperatore e ai suoi uomini di attraversare il ponte indenni. Allora Federico ringraziò la bambina regalandogli la sua corona. La bambina la portò in chiesa e la diede alla Madonna. Quindi anche qui mistero, si sa che da qualche parte nella chiesa di come si dice, di Olivone c'è la corona dell'imperatore. Chissà dov'è, anche qui come per il tunnel andiamo alla ricerca della corona.
0: Fantastico. E due, dobbiamo organizzare delle cacce al tesoro. Cristian, in conclusione, ringraziando di cuore Leonia Menegalli, che ritroveremo perché ne ha tante da raccontare non solo su Malvaglia. Cristian, in conclusione?
1: Sì, in conclusione possiamo citare gli altri eventi. Sabato 20 giugno ci sarà un concerto che spazia dal classico blues e swing al calypso e alla bossa nova. Il venerdì 28 agosto ci sarà un incontro con Bruno Giussani per parlare dell'intelligenza artificiale, dell'effetto, che l'importanza che ha assunto nelle nostre vite. Giussani, che ha scritto anche un bel libro, La mente sotto assedio, che vi consiglio e di leggere e quindi partecipare anche all'evento. E poi il 12 settembre c'è una presentazione, si parlerà del Ticino nella storia all'epoca dei Bagliaggi, fino ad avere uno sguardo più preciso sulla Valle di Blegno. Quindi appuntamenti da non mancare. In caso di domande, ricordiamo eventi palazzi con una Z sola @gmail.com.
0: Grazie Leonia, grazie di cuore.
1: Ciao.
2: Grazie a voi, grazie a voi.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Sai come quando sei piccolo che hai voglia di organizzare delle missioni speciali? Le facevi le missioni speciali?
2: Sì, di solito poi come risultato portavano delle straordinarie torte di fango o i ritrovamenti di un nuovo nascondiglio per la partita di nascondino del giorno dopo.
1: Bene, ottimo. Ciao Alice.
2: Ciao Rosy.
1: Tra poco con lei le notizie, giusto il tempo di dare uno sguardo alla meteo. In prevalenza soleggiato con favogno moderato nelle vallate. Temperature oggi massime attorno ai 27 gradi, giornata praticamente soleggiato con tempo asciutto, ampie schiarite e in alta Engadina fino a 14 gradi. Domani giovedì ancora in parte soleggiato con un po' di nuvolosità ai cumuli, ma niente pioggia. Le massime domani 21 gradi, giornata di festa, in alta Engadina fino a 15 gradi. Sono le 10:50 secondi, lascio la parola a te Elis, le ultime notizie.
0: 3 News.
2: Un altro ciclo di trattative, il quinto, sta per iniziare oggi a Washington tra Libano e Israele. Lo ha comunicato il Dipartimento di Stato americano. Sul campo di battaglia intanto l'artiglieria israeliana sta prendendo di mira la città di Blat nel Libano meridionale, come riportato da Al Jazeera, secondo la quale un'altra forte esplosione è stata udita poco prima nella vicina città di Dibine. Intanto il Ministero della Sanità libanese ha reso noto che gli attacchi israeliani di ieri nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Il Kuwait ha attivato un piano di emergenza nel suo aeroporto internazionale dopo che droni e missili iraniani hanno preso di mira il terminal T1, secondo quanto comunicato dall'autorità per l'aviazione civile del paese. Lo scrive Iran International, media di opposizione basato a Londra. Le autorità hanno affermato che l'attacco ha causato gravi danni a diverse strutture aeroportuali e ha provocato feriti. I voli sono stati sospesi e dirottati verso aeroporti alternativi fino a nuovo avviso. In chiusura, la tredicesima AVS va finanziata con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, IVA. Lo ha ribadito oggi il Consiglio nazionale con 99 voti contro 97. Rimane quindi la divergenza con gli stati che privilegiano un finanziamento misto, IVA e contributi salariali. L'aumento dell'IVA sarà di 0,5 punti percentuali, dall'8,6% anziché di 0,7%. L'aliquota ridotta applicata ai beni e servizi di prima necessità, quali le derrate alimentari, rimarrà da parte sua invariata al 2,6% per contenere l'onere supplementare per le famiglie.
1: A tra mezz'ora.
2: A dopo, ciao.

modo. Santa Marea. Ben palermitana, altra zona magnifica, che così teniamoli in sospeso.

0: Sant'Andrea, un momento di tornado che vi abbiamo regalato in questa giornata. Che si fa prefestivo? Qualcuno riesce a fare un bel ponte giovedì, venerdì, sabato e domenica e fuggire all'estero? O no?
1: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
2: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

0: in un posto magnifico. Katie, buongiorno, grazie per i tuoi scatti dalle Cicladi, della tua Grecia meravigliosa, che ci manda questi scatti di erbe profumate, una meraviglia, sulla tua terrazza un po' buddista e un po' greca, una meraviglia. Ciao cara Katie, grazie per ascoltarci sempre, e un abbraccio anche a Luca che è ripartito, mi diceva, è ripartito alla volta della prossima destinazione per un viaggio che lo porterà insieme al suo cane Led ai Paesi Bassi, però mi diceva che negli ultimi giorni il povero Led ha avuto le zampine infiammate e a furia di camminare, quindi i cuscinetti si sono un po' irritati, quindi ha preso una tratta di treno per proteggere il suo cagnolone, e assolutamente hai fatto bene. Nel frattempo è andato dal parrucchiere, mi racconta, e tra l'altro mi manda un messaggino in cui mi contestualizza il dottor Capozza, dice Scapozza, Lele fa parte del gruppo con cui abbiamo costruito il nostro aeroplano, tra i ricercatori della storia della buzza di Bianca.
1: Sto facendo un giretto qui a
0: dove?
1: La Chaux-de-Fonds.
0: Ci
1: sono delle villone immense anche qui.
0: Certo, 11 gradi, mi dice.
1: Ma vecchie villone belle. Facciamo due passi. Stai meglio? Bacio.
0: Buona camminata a Luca Donati e al suo Led. E loro sono i Gotthard, ma lo sapevate già.

Buongiorno interno 7 che mi scrive, dice buondì, se Ponte Tresa è estero, allora sì, sono Ponte Tresa. Qui si lavora. Ah, niente, ah, bella, perché domani andate a Ponte Tresa, fate il ponte, scusa, l'ho capito adesso. E sì, non è che dei parenti con no, svizzeri tedeschi. No, no, non si fanno queste battute, no, certo. No, io ho dei parenti Trabiasca e Malvaglia, capite? Che quindi ecco perché sono una testona per questo, ma sono testona con orgoglio. Ah, domani ho bisogno dei vostri racconti. Dai, mi fa piacere che abbiate apprezzato quelli di Leonia Menegalli, ma ce ne sono tanti altri.

0: Per scaramanzia devo anche salutare il mio amico Mario, che ogni giorno si impegna a staccare la sua pagina del calendario filosofico. Oggi 3 giugno, già il 3 giugno, aiuto! 3 giugno, dice il calendario. Oscar Travino, psicologo, la frase è la sua: nessuno può dirsi sbagliato, spesso è il posto in cui sei a non essere giusto per te. Rifletteteci, oppure la gente che è intorno che non ti capisce, magari sei così avanti per guardare gli altri di guardarti indietro perché sei troppo avanti. Vabbè, non sei per tutti, questo bisogna dirselo, dice sempre il calendario, e non tutti devono essere per te. Katie, trova la tua strada, trova il tuo posto e diventa ciò che tu sei. Ma non è fantastica? Mario, grazie, non mi abbandonare, che mi piacciono sempre i tuoi momenti filosofici. Riprendo Simone, invece dice: aspetta che non hai capito, mi hai chiesto se faccio il ponte, se vado all'estero, allora io ti ho... spiegamela, va? Hai ragione.
1: No, ciao Belè, tu hai chiesto se domani se qualcuno va all'estero per il ponte, e io ti ho detto: se Ponte Tresa è considerato estero, allora sì, vado all'estero perché lavoro e domani ho bisogno di fare un paio di commissioni in Italia. Ciao, un abbraccione.
0: Un abbraccione anche a te. Poi c'è chi ha il Ponte Tresa, il ponte vacanza e il ponte dei denti. Sono tutti ponti, no? Ognuno ha il suo. Invece Luca dice: guarda che su mamma in pausa, invece non sono ripartito, parto domani, oggi tengo ancora il LED a riposo, giusto per essere chiari e aver detto tutto a tutti. Saluto chi mi ha raccontato le sue leggende, oggi abbiamo fatto focus sulla splendida Malvaglia, lo splendido campanile della chiesa che troneggia a Malvaglia, chiesa appunto per quello, testimonianze di epoca romanica che anche Biascavanta, una storia di Buzza, una storia che ha cambiato la conformazione del terreno, che cela ancora una biasca nascosta sotto lì. I racconti quando vai a passeggio dalle tue parti sono magnifici, e le passeggiate si sprecano dalle isole di Brissago alla Valle Verzasca. Il Bobosco, vi siete dimenticati il Bobosco? Domani daremo uno sguardo ad alcune passeggiate, ad alcune leggende, ad alcune curiosità che negli anni abbiamo anche cercato di raccontarvi. Se andate sul Play RSI ritrovate Vacanze a chilometro zero, che tra l'altro Cristian Bernasconi ha condotto con me per un paio di puntate sulla Valle di Blegno, e mi dice: hai visto che adesso andiamo in onda sulla televisione nostra SSR tedesca? E faccio: no, ma veramente? Ma sai quanto mi sono stimata? E faccio: no, che dopo arrivano tutti a vedere le nostre meraviglie di cui siamo tanto orgogliosi. A volte partiamo all'estero, dovremmo starcene qui a ricordarci di che splendido territorio abbiamo. E come dice il filosofo, dice: beh, ognuno scelga il suo posto, ma noi la Svizzera italiana ce la spupazziamo, siamo con orgoglio e ci stiamo così tanto bene. Quindi se siete qui dalle nostre parti, io domani vi aspetto per darvi buongiorno dalle 9 a mezzogiorno e magari giocare comunque al Se Fossi insieme a me. Una buona giornata, vi lascio con Mariah Carey.

0: sono stressato, quando cerco di calmarmi mi stresso, sì. Quando mi stresso poi alla fine sono stressatissimo, okay. Non riesco a godermi le cose, la primavera, perché già la primavera mi stressa, stressante. Perché un giorno fa caldo, sì. Un giorno fa freddo, sì. Poi le persone di per sé sono stressanti, giusto. Quindi io sento il cortisolo a palla.
1: Ed è solo mercoledì,
2: ed è solo mercoledì, considerando che domani anche in tanti hanno libero.
1: Certo.
2: Com'è il tuo cortisolo invece, Fabio?
1: E devo ancora scoprirlo.
2: Ok, lo vedremo durante il corso di questa mattinata. Non ci resta che
3: Cactus. Un programma pungente.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti quanti. Buongiorno Ellis.
2: Buongiorno Fabio e buon mercoledì a tutti quanti anche da parte mia.
1: Oh, che bello, vedi, ci siamo già lasciati alle spalle. Cosa sta succedendo? Cosa
2: stavo
1: tenti?
2: Alzando il volume della mia cuffia, ma era l'altra cuffia. Dicevo, ma non funziona il volume.
1: Sono troppi potenziometri.
2: Troppe
1: all'interno
2: cuffie.
1: Di questo studio. Mm. Allora, sì, ci siamo lasciati alle spalle la pioggia, però il fresco un po' è rimasto. Io sono felice di questa cosa.
2: Va
1: sto
2: bene
1: dormendo
2: così.
1: Bene da un paio di giorni. Mi
2: anch'io.
1: So che interessa tanti saperlo.
2: Beh, secondo me interessa più che altro perché se ci sentite che non sappiamo più parlare italiano, che
1: ecco.
2: È tipo l'unica cosa che dobbiamo saper fare nel
1: sì,
2: nostro lavoro,
1: dovremmo, certo.
2: È perché non si dorme e invece adesso stiamo dormendo. Quindi
1: bene,
2: top.
1: Molto
2: teoricamente
1: bene.
2: Teoricamente non dovremmo fare grandi strafalcioni. E l'ho detto.
1: Speriamo che anche voi siete riusciti a dormire stanotte, ma anche gli altri giorni siate riusciti a dormire. Torniamo al grazie al casting. Sì, perché vogliamo iniziare come sempre insieme a voi queste puntate. Vai Ellis.
2: Io vorrei prima di tutto trovare qualcuno che ha recentemente fatto il check up dal medico e che ha voglia di dirci com'è andata.
1: Ah, così?
2: Sì, sì.
1: Come se è andata bene? Non
2: cioè
1: è...
2: così siamo sicuri che state bene.
1: Che state bene, siete pronti per questi due giorni, probabilmente non per tutti ma per tanti di libero.
2: Di libero, quindi fateci sapere se avete recentemente fatto il check up dal medico.
1: Poi cerchiamo anche qualcuno che, e qui secondo me tu più di me, è esperto di campeggi o appassionato dell'arte del campeggio.
2: No, io so, dopo tutti questi anni che ti conosco come collega, che tu hai fatto gli scout.
1: No, sì, però è da
2: quindi...
1: un bel po' che non li faccio più i campeggi, quindi, cioè sì, sono stato con la tenda in giro. Ma
2: sai accendere i fuochi, orientarti
1: sì.
2: Nei boschi, quelle cose lì.
1: Dovrei riuscire a farcela.
2: Dunque,
1: comunque,
2: sì.
1: Noi cerchiamo qualcuno che è esperto, esperta di campeggi o appassionata dell'arte del campeggio.
2: Campeggiare. E poi infine cerchiamo qualcuno che ci manda un vocale
1: sì?
2: Nel quale dice il nome del programma Non ci resta che il cactus
1: sì?
2: in un'altra lingua
1: quindi tipo aspetta ci provo io in finlandese
2: vai
1: Jaelia on vine cactus. No, Jaella on vine cactus.
2: Il cactus si dice cactus in finlandese.
1: Rimane uguale.
2: Guarda.
1: Dopo vediamo se c'è qualche finlandese.
2: Da esperta di finlandese ti rispondo Iva hyva.
1: Esatto. In greco? Puoi dirmelo in greco?
2: In greco ti dico non c'è. Tomo no poubas ekei apomeinei einai. Cactus.
1: Beh, secondo me
2: cactus.
1: Voi lo sapete fare meglio di noi.
2: Esatto,
1: sentiamo
2: piacere.
1: Brevemente Joe prima di
2: vai,
1: con il rischio
2: così
1: che dica.
2: Alla cieca.
1: Secondo me parla del mulo, sentiamolo.
4: Vai, Joe. Ale a carico il mulo.

0: Il nous reste que le cactus.
1: Il ne reste che le cactus.
2: Sì, questi sono i vostri messaggi che arrivano.
3: Buon ci resta che lo cactus. Da facevamo? Saluti dall'Abruzzo.
2: Allora, non ci resta che lo cactus.
1: Lui è abruzzese, credo, ed è sceso in Abruzzo
2: solo per
1: spero per la vacanza.
2: Ah, no, io pensavo
1: sentirlo così
2: solo
1: felice.
2: Per mandarci il vocale dove ci parla in abruzzese. Solo per quello.
1: Però se tutti gli abruzzesi sono così felici,
2: bellissimo, dobbiamo andare tutti là, tutti
1: bella
2: là.
1: Per voi, raga, abbiamo un altro di Giova.
2: Vai a sto punto.
4: Ciao, famiglia al da più.
2: Da più. Allora, voglio parlare di questa cosa, mi dai il permesso?
1: Sì.
2: Non ti dico che cosa, ma ti chiedo
1: per
2: comunque
1: me,
2: il permesso prima, no? Perché
1: per
2: tra due, ho visto che tra due settimane, noi da un po' che non andiamo a scuola, però finiscono le scuole, no? Mancano
1: sì,
2: due settimanelle.
1: Per noi ormai
2: mercoledì,
1: le scuole sono finite da mo.
2: Le salutiamo da lontano con anche un bel sorriso. E io so già come, almeno mi immagino come stanno andando le cose per gli studenti in questo momento, no? C'è chi sta ancora studiando qualcosina, alla
1: certo,
2: fine mancano due settimane, c'è chi finge di aver studiato, chi ha aperto il libro poi tre volte.
1: C'è chi ha gli esami.
2: E l'ha richiuso tre volte, esatto. E chi invece ha già svuotato tutto, sia lo zaino che la testa, ha deciso di smetterla, basta.
1: Anche perché magari hanno solo i sori che dicono, boh, raga, l'ultima settimana guardiamo il film
2: sì,
1: e basta.
2: Esatto. Che alla
1: anche
2: fine,
1: loro pieni,
2: esatto,
1: giustamente.
2: Era quello che si faceva, no? Però per me in quei momenti la vera felicità era proprio lasciarmi alle spalle le materie che non sopportavo. Sai, quelle che non ce la fai, non c'è tipo qualcuno.
1: Quali sono?
2: Solitamente la gente dice matematica,
1: io
2: ci
1: matematica,
2: sta, no? Qualcuno.
1: Non ne potevo più.
2: Ecco, no, io le lingue, io sono vicino a chi non sopporta le lingue. Più che non sopporta, forse chi non capisce le lingue.
1: Ma perché tu capisci la matematica? Se capisci la matematica,
2: dice quello,
1: non puoi capire le lingue, o uno o l'altro.
2: Poi noi, tra l'altro, in questo luogo siamo obbligati a imparare non solo l'inglese, ma anche il tedesco e il francese,
1: certo,
2: oltre all'italiano, che in ogni caso va studiato anche quello, e quindi sei a posto. L'italiano ovviamente era più facile, ma il tedesco. Il francese, soprattutto il tedesco, zero. Cioè, proprio non ce la facevo. Posso dire che quando ho chiuso quei libri mi è salita una soddisfazione che... Oh.
1: Ha detto, è finita, basta.
2: Però, mi sono sempre detto, magari sono gli altri, cioè tipo, tu eri brava nelle lingue.
1: Io sono tuttora brava
2: nelle
1: lingue.
2: Forse sono gli altri che hanno queste skills che io non c'ho.
1: Ma io non ho le skills della matematica.
2: Vedi,
1: quindi
2: abbiamo delle gente.
1: Chi non ha il pane ai denti.
2: Un po' più dotata. Però sono incappato in un video
1: Di
2: questo, il 2026, fatto di rivelazioni pazzesche.
1: Incredibile.
2: Sono capitato su un video dove capivo tutto quello che veniva detto senza conoscere la lingua.
1: Ah, non era in italiano.
2: Non era. Facciamo così, io provo a dire una cosa,
1: sì,
2: e vediamo che cosa succede.
1: Vai.
2: Proviamo
1: vai.
2: Così.
1: Fabio ha imparato una nuova lingua. Senti.
2: Vediamo. Si vos me comprende, inviate un messaggio al numero 079-873-8073 scribente nun nos resta che le cactus.
1: Nun nos resta che le cactus.
2: Sì, hai capito?

0: sera dopo cena.
1: Stenga Lumara al Patriatica, ma la radio più forte è sempre Rete 3. Rete 3, la radio più forte c'è sta dentro il pianeta.
2: Sì. Pensa che bello lì al mare, oh, col pranzo al sacco e sì, sottofondo noi due
3: che cerchiamo di farci raccontare il nome. Cosa?
2: Interrompo.
3: Vai.
4: Zostaw nam już kaktus. No trudno.
3: No trullo.
2: No trullo.
4: È in polacco.
2: È in polacco, ciao.
3: Buongiorno, abbiamo anche il nome del nostro programma in polacco.
2: In polacco, e ecco, ci hanno scritto: non exeresta che il cactus.
3: Non exeresta il cactus. Che
2: resta.
3: Resta.
2: L'accento sulla.
3: No, ci hanno anche scritto: Eli mizde gerie calantex e cactus. Che però io non riesco a capire che cosa sia. Mandateci i vocali, perché altrimenti diventa.
2: Io non lo vedo questo
3: diventa
2: messaggio.
3: Diventa difficoltoso.
2: L'ho perso.
3: E dopo te lo mando. Te ti dico dove si trova.
2: Perfetto.
3: Allora torniamo a noi, perché appunto c'è stata questa lingua che ho scoperto.
2: Tu hai visto questo video in cui un tizio parla in una lingua che non è l'italiano, ma che tu hai capito tutto quanto.
3: Esattamente, ma infatti anche voi mi avete capito, perché io ho detto non nos resta che le cactus e me l'avete mandato. Oh, vuoi sentire Dina? Mettiamo
2: Vediamo,
3: Dina.
2: Sentiamo un po' Dina che ci dice.
3: Vai.
2: Vai Dina.
5: Labdien cactus in lettone. Dobro utra cactus. На русском.
2: Grazie.
3: Bello.
2: In lettone.
3: Sono molto più corti rispetto che in italiano.
2: Non ci resta che il cactus, invece qua.
5: Labdien cactus in lettone. Dobro utra cactus.
2: Dobro utra cactus.
3: Dobro utra cactus.
2: Ma mi piace che ha detto Latvian cactus. Cactus lettone.
3: È giusto. Facciamo così, faccio sentire anche a te.
2: Vai, sentiamo.
3: L'audio che ho sentito io, che mi ha svoltato il cervello.
2: Non è in italiano, ma teoricamente dovremmo capire tutti.
3: Secondo me tutti capiscono.
6: Un dato pro te, si tu parla alcun de iste lingua, si les quasi certe que tu me comprende justo ora. Ma sí, como es il posibile que tu parla un lingua que tu nunca ma audite? Isto va a facer exploder tu cerebro. Pero que existe un lingua que solamente alcun centos de personas in le mundo pote parlar, ma que plus de 900 millones de personas pote comprender.
3: Hai capito cosa ha detto?
2: Pote comprendere.
3: Pote comprendere.
2: Un po' bergamasco il Comunque infatti, divertente, ci hanno scritto, ma è la lingua dei Minions.
3: È la lingua dei Minions, no, non
2: a
3: è
2: me sembra
3: lingua.
2: Un po' di più la lingua di Jar Jar Binks.
3: È vero,
2: invece.
3: Hai ragione, sembra anche quella. Però vedi, Kate l'ha beccata al volo.
2: Vediamo.
3: Io ricordo, è 079-873-8073 il numero al quale potete scrivere. Kate cosa dice?
2: Kate dice è l'interlingua.
3: È verissimo, è l'interlingua, ma è pazzesca sta roba. Io non avevo mai, non sono mai incappato in st'interlingua.
6: Alcune lo appella le latino moderne, ma su nomine es interlingua. Plus de un decenio de estudiar linguas auxiliar già existente como esperanto, y les decideva crear un nove lingua. Extraente, soprattutto parolas dell'inglese, francese, italiano, spagnolo e portoghese. Lo che faceva interlingua differente di altre linguas auxiliar come esperanto è che ILO se va create per linguistas. Pro essere le plus comprensibile possibile, pro le plus grande numero possibile de personas.
2: De persona.
6: E come tu vide, ILO funzionava. Pro che giusto ora tu pote comprenderme.
3: Capito?
2: Tu pote comprendermi.
3: Sì, funzionava. Funzionava perché noi riusciamo a capirlo. Poi, ovvio, è molto simile allo spagnolo. Cioè, suona spagnolo.
2: Certo,
3: suona spagnolo.
2: Ma probabilmente
3: però,
2: perché il tipo che parla è spagnolo. E quindi a quel punto
3: tu dicevi
2: allora
3: che assomiglia
2: a Jar Jar Binks.
3: A Jar Jar Binks, quello di Star Wars.
2: Lo faccio sentire?
3: Vai.
2: Vai, senti.
7: Maxi Gioia te reveder.
2: E Maxi Gioia te reveder.
3: Maxi Gioia te reveder.

0: Anus resta Beils cactus.
1: Beils cactus.
0: Beils cactus.
1: Il non reste que le cactus.
0: Che è in romancio, ci hanno detto. Io poi le pronuncio in romancio, non so se. No, eh.
1: In romancio? Facciamo.
0: Anus resta Beils cactus.
1: Anus resta Beils cactus, bellissimo. Ecco, forse potevamo studiare un po' più di romancio.
0: Dice al posto di altre
1: un
0: lingue.
1: No, in aggiunta alle altre lingue, almeno. Voglio dire, qui ci offrono arrosticini nel frattempo.
0: Ah sì?
1: Grazie, ora parlerò tutto il tempo con la bava alla bocca.
0: Perché ci offrono arrosticini?
2: Ellis, muovete! Tengo 20 arrosticini per te!
1: Grazie!
2: Ti devi venire qua io, se no me li mangi tutti! Muovete, Ellis, aspetta qua, al Patriatica, al mare!
1: Patriatica.
0: Ti aspetta lì, ti aspetta
1: io
0: lì.
1: Ti lascio, devo andare dagli arrosticini
0: no,
1: al Patriatica!
0: Dai, no!
1: Stai bene!
0: No, dai! Stavo raccontando questa cosa! Fammi raccontare
1: va
0: questa
1: bene,
0: cosa.
1: Poi torno indietro.
0: Dai, dopo andiamo tutti insieme a mangiare. Anche se hai invitato solo te, io mi infilo così.
1: Sì, porto Fabio anche.
0: No, allora parliamo proprio di questa interlingua. Nata nel 1951, grazie ad un gruppo di linguisti riuniti da una donna visionaria che si chiama Alice Vanderbilt Morris.
1: Cavallini, no.
0: No, quasi. E lei parlava già l'esperanto, che è già stato un tentativo, no, di accomunare tante lingue. In modo che tutti si potessero capire con una lingua unica, ecco. Però lei pensava possiamo fare di meglio di così.
1: Ancora meglio, certo, ancora più comprensibile per più persone.
0: Ci hanno provato ed è nata l'interlingua. E in questo caso, come diceva il nostro caro amico Carlos Riveiro. Carlos Riveiro lo chiameremo,
1: Carlos
0: che
1: Riveiro.
0: È molto più semplice, okay. Che abbiamo sentito appunto prima raccontare, anzi parlare proprio in interlingua. C'è all'interno italiano, spagnolo, francese, portoghese. Quindi se si parla una di queste lingue sicuramente più o meno diciamo il 70% di quello che viene detto già lo si ha nel proprio DNA. E in questo caso l'interlingua ha pescato tutto ciò che accomuna delle grandi lingue europee. E il risultato è questa lingua che sembra familiare subito. Appena l'ascolti l'hai già capita.
1: Tra l'altro ci scrive anche la collega, possiamo dire, giornalista Elda, che è Elda Pianezzi, che lei scrive per la regione, sì. E nel 2023 aveva proprio parlato dell'interlingua intervistando lo stesso Carlos. Quindi si può recuperare anche l'articolo.
0: E io voglio chiudere dicendo e isto e seva la storia dell'interlingua solamente por vos e nos remane solamente le cactus super rete 3.
1: No! Bravo Fabio, vedi che sei bravo con le lingue?
0: Ci provo.

0: È incredibile come questa canzone tiri fuori i ricordi. Per me è la Tectonic, il periodo della Tectonic, perché andavo alle medie quando uscita questa canzone.
1: Sì.
0: C'è chi invece mi scrive: sta canzone fa tornare alla mente gli anni ruggenti al Temus. Il neurone è felice.
1: È felice.
0: E poi un altro messaggio.
2: Guru Josh Project Infinity, yes. I miei 18 anni al Vanilla e c'era lui di persona presente a suonare davanti. Che ricordi? Cioè in realtà non ricordo niente, ormai si sa, compleanno, come va a finire.
1: Ormai quelli vanno.
0: Quello è
3: Nil nobis restat nibis cactus.
4: The man didn't treat considerate, five star hotel, smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in them. Alright.

0: televisione svizzera.
1: C'era una voce,
2: una voce di un bambino.
1: Hanno incastrato un bambino in quel pezzo alla fine.
2: Aiuto.
1: Non si è capito. Le 11 e qualche secondo. Questa è Rete 3, non ci resta che il cactus, è il momento di dare uno sguardo alla meteo e poi alle notizie.
2: Adesso cercherò di leggere la meteo in interlingua.
1: Vai.
2: Al sud è in prevalenza... non so, me lo inventerei troppo. Al sud fino a questa sera è in prevalenza soleggiato con tendenza favonica. Temperature massime sui 27 gradi. Al nord mattino nuvolosità e rovesci residui. In giornata poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire soprattutto dalla Romandia. Le temperature massime raggiungeranno i 21 gradi. Per domani, che è giovedì, in tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali, temperatura compresa fra i 12 e i 21 gradi.
0: 3 News.
3: 11 un minuto, la 13ª VS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA senza toccare i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni, la divergenza con gli stati rimane. Consiglio degli stati che chiede invece un finanziamento misto senza scadere di tempo. Primo round di discussioni sul tema questa mattina a Berna. Nel corso di quest'anno l'economia svizzera dovrebbe guadagnare slancio nel 2027, quanto prevede l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE, nel suo rapporto pubblicato oggi. Il principale motore della ripresa rimarrà la domanda interna, mentre per i settori orientati all'esportazione le condizioni rimarranno impegnative. Anche i camion elettrici dovrebbero essere tenuti a pagare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni a partire dal 2031 e non il 2029 come proposto dal Consiglio federale e quanto stabilito oggi dal Consiglio degli Stati, che ha approvato un progetto governativo già adottato dal nazionale.

0: niente, ero. Eri stavo troppo... cadendo. E allora.
1: Ti dico un'altra frase, vediamo se.
0: Vai.
1: E a arrivate le momento del.
0: Agenda!
1: Bravissima!
0: Agenda si dice agenda in interlingua?
1: Sì, così pare.
2: Che l'avrà persa questa agenda?
1: Poi io non sono Carlos, quindi non posso sapere in maniera proprio super corretta perché non l'ho studiata, però ci provo.
0: Bene, no, ci sta. È sempre bello provare comunque. Abbiamo superato le 11 di questa mattina e quindi è il momento di giocare come sempre.
1: Con voi!
0: Con noi! Con tutti!
1: Con tutti quanti! Abbiamo trovato un'agenda.
0: Sì.
1: E dobbiamo scoprire
0: di chi è.
1: Esatto.
0: Perché non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo.
0: Voi come lo sapete?
1: Forse. Magari
0: lo sapete.
1: Dentro ci sono degli indizi, insomma, degli appuntamenti. Noi ve li leggiamo e voi ci dovete dire di chi è.
0: Di chi è questa agenda? Esattamente.
1: In palio
0: ci sono le calzette di Rete 3.
1: Sì.
0: E la matita infilata.
1: Ah. Esattamente.
0: La matita infinita. Allora, per aggiudicarvi il premio dovete tentare di indovinare il personaggio misterioso di oggi, che vi ricordo può essere di finzione, reale, ancora in vita, non più in vita, giovane, vecchio, tante persone, una persona
1: del passato, tutto
0: quello che voi vi sentite.
1: Dato che ce l'hai tu.
0: Ce l'ho io l'agenda?
1: Eh sì.
0: Va bene, allora fa vedere. Allora, secondo me questo può essere un bel primo indizio. Caricare verdura in macchina.
1: Caricare verdura in macchina, questo è il primo indizio di oggi per portarsi a casa le calzette di Rete 3 e la matita
0: infinita.
1: Scriveteci allo
3: 0698 873 8073.
2: Che l'avrà perso questa agenda qua?

0: cercavamo e stiamo ancora cercando nel nostro grazie al casting, non abbiamo trovato nessuno, quindi vediamo se questo discorso non andrà da nessuna parte. Che sia un grande appassionato, un grande conoscitore del camping, del campeggio.
1: Sì.
0: Chi ha fatto vacanze, chi fa le vacanze in campeggio, gli piace, faccio il giro con la bici, con la tenda della bici.
1: Abbiamo trovato l'altro giorno qualcuno che ha mangiato la racletta all'interno di una tenda.
0: La fondue nella tenda,
1: quindi
0: mangiato, sì, esattamente. Quindi qualcuno che fa campeggio sicuramente
1: ci ascolta.
0: C'è. Adesso una cosa voglio dire sul campeggio.
1: Vai.
0: Io ho fatto innumerevoli vacanze con i miei genitori in campeggio,
1: sì,
0: perché diciamocelo, costa meno andare in campeggio. Con la macchina
1: ci sta.
0: Con due bambini sei in quattro, quindi è un po'
1: sì, rispetto ad andare in un hotel.
0: Esatto. Poi oggi non lo so, io parlo di 20 anni fa, quindi i prezzi saranno cambiati anche nel mondo del camping. Allora, quindi ho fatto innumerevoli vacanze con il campeggio, ho un buon rapporto con il campeggio,
1: sì,
0: ho fatto i festival nelle
1: nei
0: peggiori
1: campeggi,
0: posizioni in cui piazzare una tenda, quindi insomma quello è il mio rapporto col campeggio. Una cosa però che secondo me è stravera è che
1: sì,
0: anche chi non ha nessun rapporto con il campeggio,
1: sì,
0: quando vede tipo gli accessori o i kit da campeggio o cose così, vuole fare campeggio.
1: Okay.
0: Cioè entri in un negozio specializzato e cominci a vedere tutti i tipi di tenda diverse che sono fighissime. Le tende oggettivamente sono
1: sì,
0: fighissime.
1: Sono belle da vedere.
0: O vedi, sei in giro nel traffico, vedi adesso che ci sono i turisti e così, la macchina con sopra quella tenda.
1: Bravissima,
0: che sta sopra la macchina.
1: Ce ne sono un
0: la
1: botto.
0: Voglio, cioè la voglio subito. Oppure vedi quello che c'ha il van, le cose, e poi vedi tutto il set di posate, pentolini, bicchieri, i piatti, le ciotole, le bombolette a gas per cucinare, la macchina del caffè portatile nel campeggio, la tanica per l'acqua. Cioè io voglio tutto.
1: Vai tutto, ma giustamente
0: voglio
1: anche.
2: Ecco, all'interno del casting io sono entrato in autoascolto, io sono un appassionato di campeggio.
0: Il grande.
2: Fatto con la tenda inizialmente, poi con la roulotte.
0: Bello.
2: Quindi non lo so, dai.
1: Infatti.
2: Possiamo partire.
1: Dai, grande.
0: Andiamo.
1: Danilo. Ma infatti appunto, cioè ci sono varie tipologie, no?
0: Sì, varie tipologie di campeggio. Io voglio anche identificare oggi insieme a voi qual è
1: la migliore
0: o la più utilizzata,
1: cioè, e anche perché
0: anche perché giustamente cioè se l'avete provato fatelo.
1: Le tipologie quali sono?
0: Allora tenda sopra la macchina,
1: okay.
0: Camper roulotte li metto insieme,
1: ok, camper, okay. Roulotte,
0: van, quello lo separo perché è diverso,
1: van, sì,
0: ok, il van, e poi se ci sono altre opzioni me lo dite voi.
1: Quindi, cinque possibili
0: tenda sulla macchina, camper roulotte o van, sono le quattro categorie. Chi mi vince oggi?

0: noi abbiamo iniziato andando a campeggiare durante le competizioni di Agility Dog.
1: Sì.
0: E poi ci siamo appassionati e quando abbiamo potuto abbiamo comprato la roulotte per fare i nostri giri per andare a fare le gare, e poi le abbiamo comunque sempre messe in relazione a delle vacanze, gare, vacanze, vacanze,
1: certo,
0: gare, alla scoperta del mondo, finché siamo riusciti anche ad andare al mare in vacanza con la roulotte a 50 metri dal mare in Croazia.
1: Mare,
2: bellissimo!
1: Wow, è uno spettacolo, pensa, sei lì, apri la porta del camper, della roulotte
2: e sei
1: sul mare praticamente. Ciao!
3: Quelle che avete citato le ho provate tutte,
1: okay.
3: E aggiungo anche campeggio solo con l'amaca.
2: Basta.
1: Basta.
3: Amaca e basta, o amaca con sopra una tenda per coprirsi almeno la notte dal
2: freddo,
3: eccetera.
1: Ok.
2: Ciao Rick, ma scusami Rick, solo
1: perché
2: con l'amaca?
1: Perché io adesso voglio sapere come mai.
2: Esatto, perché cioè, questa scelta?
1: Cioè tu sei svegliato un giorno e hai detto adesso vado io e la mia amaca e ci mettiamo lì con al massimo una tenda se piove un po'.
2: E poi basta.
1: Non lo so Rick.
2: No, se... magari aveva uno zaino piccolissimo e ha detto mi porto solo questo, così almeno.
1: Anche per esempio, leggo un paio di messaggi.
2: Vai.
1: Cioè chi dice ciao ragazzi, no direi che roulotte e camper sono due cose totalmente diverse. Ecco, a me mancano la roulotte e il camper, non l'ho mai fatto, okay. Quindi grazie. Molto meglio il camper in quanto puoi viaggiare anche nella zona abitativa. Per quanto riguarda la tenda montata sopra la macchina, se vedi i prezzi cambi idea, ci vuole un rene comunque. Camper tutta la vita.
2: Ma
1: è
2: che poi tutte le macchine possono avere una tenda sopra o deve avere delle specifiche la macchina?
1: Ultimamente mi sto talmente tanto gasando per la tenda sulla
2: che,
1: macchina
2: che
1: penso che tra un po' mi
2: che
1: informerò.
2: Anche la tua potrebbe essere in grado di portarla.
1: Non lo so se
2: un
1: la
2: po' di paura ammetto.
1: Dicono abbiamo il camper da una decina d'anni, non riesco a stare senza, purtroppo per questioni di tempo non riusciamo a godercelo spesso.
2: Quello purtroppo è vero,
1: ma avete
2: succede.
1: Mai valutato di noleggiarlo alle persone? Ad altri privati, in piccolo, senza fare robe, però non lo leggi.
2: Vabbè,
1: così
2: effettivamente.
1: Gente che insomma capace. Vabbè,
2: ha senso.
1: Buongiorno cactus, di campeggi ne ho fatti talmente tanti quando ero boy scout.
2: Bravo come me, grande Moreno.
1: Dimmi se ce l'hai anche tu questa, tende canadesi da 8 persone.
2: E lì sì, l'ho fatto.
1: Cucina da campo.
2: Fatto.
1: Intemperie.
2: Fatto.
1: E poi aggiunge adesso alla soglia del pensionamento, che però
2: quello
1: non sei
2: no, non l'ho fatto, non ancora.
1: Quando vado in vacanza voglio stare comodo, però in tenda ci siamo divertiti tanto. Complimenti per la trasmissione, grazie.
2: Grazie Moreno. Ma sì, ma infatti sai che mi aspettavo qualche scout all'ascolto, qualche vecchio lupetto, perché alla fine è lì che fai l'esperienza senza per forza i genitori con altre persone dentro la tenda. Io ricordo andammo, adesso non mi ricordo esattamente il luogo, feci anche il jamboree, quindi questo incontro con tutti gli scout del mondo eccetera eccetera, dove abbiamo deciso per non so quale motivo di mettere una tenda vicino a un albero. C'è stata una pioggia pazzesca quella notte, con fulmini, saette, per fortuna non accade nulla di particolarmente difficile, ma abbiamo rischiato con qualche fulmine che arrivava molto ma molto molto vicino. E lì ormai
1: ed
2: eravamo
1: piccoli
2: e inesperti.
1: Ed è per questo che Fabio è un po' speciale adesso.
2: Sì, è così, è vero. Ciao.
4: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: e cactus.
1: Buongiorno.
0: Io ho in mente solo il campeggio con tenda e sacco pelo nello zaino, sulla montagna, cammini, ti porti tutto appresso, poi conti la tua tenda e ti fai il tuo campeggio.
1: È vero,
0: il resto sono solo comfort, chiaramente.
2: Chiaramente.
0: E poi, sì, tornando alle scout, mia figlia ha fatto lupetti, adesso è un'esploratrice.
1: Grande.
0: E in estate si fa 2 settimane intere con le tende fatte da loro.
1: Da loro?
0: Quindi soppalchi.
1: Cioè, ti rendi conto?
0: L'anno scorso sono andati nel Canton Zugo.
1: Ok.
0: Hanno fatto 2 settimane di campeggio sotto la pioggia.
2: No, che miseria.
0: Una cosa allucinante.
1: Ma è terribile.
0: Quello che è tornato indietro.
1: Ma infatti ciao. Terribile. Quando succede? Ciao Daisy, grazie per il messaggio. È terribile quando fai queste cose, appunto, tu sei in giro con i tuoi vestiti, le tue robe, gli scarponi, però i scarponi magari non li tieni nella tenda, quindi devi tenerli fuori, ma
2: fuori.
1: Se li tieni fuori devi avere
2: una copertura,
1: un riparo,
2: perché si bagnano dentro.
1: No, un casino.
2: Poi pensa
1: però bello.
2: I genitori che si vedono sti borsoni dei figli dopo 2 settimane
1: sì,
2: nel fango,
1: con il terrore di doverli lavare.
2: Tu guardi e dici:
1: li butto via o li lavo?
2: Io devo amare questa persona comunque, perché ho rinunciato a troppo, sai, cose lì, no? Comunque arrivano tanti messaggi di campeggiatori, eh? C'è chi ci scrive: fino ai 40 anni tenda sul tetto.
1: Sì.
2: Poi si inizia a far fatica.
1: Poi basta.
2: Quindi ho 10 anni ancora,
1: è ancora
2: per
1: un po' di tempo, dai.
2: Iscriva, mandate una foto di un bellissimo van. Ivan, ecco, il van mi è piaciuto fare,
1: sì,
2: il campeggio
1: tu
2: col
1: l'hai
2: van.
1: Fatto anche col van.
2: Mi è piaciuto moltissimo, poi l'ho fatto con delle amiche, cioè insomma, veramente bello. Ci scrivono, infatti io ho risposto bello il van,
1: sì,
2: e mi hanno mandato un'altra foto. Prima avevo il pick up.
1: Bello anche
2: questo,
1: il pick up.
2: Pick up gigante con montata tra sopra,
1: sì,
2: e di fianco,
1: sì,
2: una
1: tenda che esce dal pick up.
2: Stai da Dio, wow, che bello. E poi mi scrivono: ciao, se vuoi ti do la mia tenda da tetto.
1: Ah, così partiamo.
2: Va bene, se no, non te ne fai niente.
1: Dato che abbiamo parlato di Boy Scout, abbiamo parlato anche di van e pick up, c'è una roba da puristi, tipo c'è quella cosa che
2: secondo me
1: tu,
2: la tenda è da turista.
1: No, la tenda, ma anche tipo il materassino per dormire, no? Che usi per lo schlafsack. Metti quel materassino da tappetino da yoga, oppure il materassino gonfiabile.
2: Ah,
1: cioè, il fuoco, se fai il fuoco.
2: Fai il fuoco, vero?
1: Lo accendi tu con il tuo impegno, oppure prendi
2: un accendifuoco.
1: Per farti il caffè, prendi la moca o prendi la macchinetta che premi il pulsantino?
2: E
1: sono
2: poi
1: tante robe.
2: Ma quando facevamo campeggio noi da piccoli non c'era mica quella che premevi il pulsantino.
1: No, non c'era.
2: Non c'era.
1: Ma non bevevamo nemmeno il caffè, tra l'altro.
2: Vero?

0: tornato dal campeggio dell'anno scorso.
1: Ecco, ce l'abbiamo, scusami, c'è stato un problema.
0: Sì, in effetti, il materiale che è tornato dal campeggio dell'anno scorso, ho dovuto rilavare le cose 3 fino a 4 volte per togliere la muffa che c'era sopra. Gli scarponi erano in uno stato pietoso. Poi noi, era anche la giornata delle porte aperte e lei è tornata con noi. Quindi è stata una cosa bruttissima, perché abbiamo dovuto fare la svestire prima di entrare in macchina, perché era in uno stato pietoso.
2: È difficile, però complicato. L'esperienza che si è portata a casa era molto bella, molto più bella rispetto alla muffa sugli scarponi.
1: Sopravviverà a qualsiasi cosa questa ragazza, quindi alla fine sì, il campeggio ti forma. E tra l'altro vedi un sacco di situazioni strane in campeggio.
2: Ah, sì?
1: A me era successo una volta che eravamo in tenda sempre con i miei genitori, mi ricordo c'era questa roulotte di fianco a noi e i due, la coppia, i sciuri pensionati, no? Così, sai che si girano, che ne so, l'Italia con la roulotte.
2: Dicono di farsi, sì, certo.
1: Avevano con loro nella roulotte.
2: Sì, che cosa?
1: 8 chihuahua.
2: Oh.
1: Questa è una leggenda che verrà tramandata nella mia famiglia 8 per
2: chihuahua.
1: Decadi.
2: E voi eravate in?
1: Noi in 4.
2: No,
1: io,
2: ma
1: mia
2: dico,
1: mamma, mio fratello e io.
2: In camper. No, voi eravate in?
1: Noi eravamo in tenda.
3: Chi vuole intendere, intenda. Il resto in camper.
4: Di chi sarà?
1: Comunque, scherzi a parte, la battuta più bella del pianeta.
4: Di chi sarà?
1: Tu
4: che
1: dici,
4: questa agenda qua?
1: La sanno tutti quanti, ma una volta io l'ho raccontata su Rete3 e mi hanno scritto tipo 10 persone che non l'avevano mai sentita, che infatti, si stavano pisciando addosso.
2: Secondo me Gio è uno di quelli, se l'è scritta e adesso ce l'ha riproposta
1: 3 anni fa quando l'ho raccontata. Allora,
2: torniamo all'agenda, perché ne abbiamo trovata una insieme a voi. Dobbiamo scoprire che appartiene, vi abbiamo già letto il primo indizio, ne mancano ancora 2 oltre a quello per riuscire a portarvi a casa le calzette di Rete3 e la matita
1: infinita. Sembra che suonano un gong.
2: Sì, è strambo questo riverbero, è strambo. Ma voi ci avete mandato delle proposte, o perlomeno ci avete scritto Giovanni Storti. No,
1: non è Giovanni Storti.
2: Guglielmo Tell.
1: Non è Guglielmo
2: Nemmeno.
1: Tell.
2: Nemmeno. Quindi depennateli dalla lista, non scriveteceli più. Se mi scrivete ancora Giovanni Storti, vi blocco.
1: Basta.
2: Allora andiamo con il primo indizio, che era
1: caricare verdura in macchina. Scusami, ma Guglielmo

0: Ora, cosa? È arrivato il momento di parlare di grandi hit estive e tormentoni. Lo voglio fare con la nostra grande esperta Sephora.
1: Non devo inventarmi dei nomi finti. Quando
2: potresti.
1: Faccio esperta di noi.
2: Aspetta,
1: di
2: rifacciamolo.
0: Giada. E lo facciamo con la nostra grande esperta Giada.
3: Sì, salve, grazie mille. Allora, oggi vi vorrei parlare di una cosa che in realtà ci hai già detto, però, regà, tanto.
0: Però è una cosa
1: voi
0: che
1: da casa ascoltate tutto. Nel caso, dimenticate.
0: Se vi siete collegati solo oggi al cactus.
1: Benvenuti al cactus. Diremo una cosa che hai già detto te in mia assenza, ma ormai è stato il mio weekend, sta roba, io l'ho cantata tutto il
0: weekend. Sì.
1: Io purtroppo il mio cognome tradisce delle anche discendenze svizzero-tedesche.
2: Perché tradisce?
0: Perché Kamenzind, perché potrebbe. Non è proprio Bernasconi.
2: No, è vero.
1: E non è neanche Porcheddu.
0: Neanche quello. Okay.
1: Anche se. Vabbè, lo sappiamo.
2: Vai.
1: Il mio algoritmo è anche pochissimissimo, giuro, regà, svizzero-tedesco. E mica mi becco questa bellissima canzona di bambini svizzero-tedeschi. Ma sai quando, ora io parlo a te e a te, senza dire i nomi, e agli ascoltatori quelli lì.
2: Che anche loro è a te.
1: E a te.
2: E a voi tre.
0: E proprio a te.
1: Quando su Instagram vi beccate quel video da 200 like, 60 like, ma è una perla. E voi ce l'avete tra le mani e dite no,
2: devo assolutamente.
1: Sì. E c'erano questi bambini che dicevano, tutti in Ticino dicono, lago mio.
0: È così bellissimo.
1: Esatto.
0: Ticino in go.
1: Allora,
0: scusate, noi c'è anche il.
1: Noi reduci da espresso macchiato.
0: Che non diremo più.
1: Abbiamo questa, non lo so, forse passione. Sai l'odore della benzina che dice tossico ma è buonissimo? Abbiamo questa passione viscerale per le cose trash, come Lago Mio. Ma regà, Lago Mio non sono loro che dicono in Ticino si dice Lago Mio.
2: No.
1: Lago Mio è un'espressione svizzero-tedesca per censurare una delle parolacce più volgari che ci siano in svizzero-tedesco.
2: Non è vero.
1: Sai, è come freaking. Cioè, nel senso, è una cosa che dici per censurare una delle volgarità più grandi che c'è.
2: Cioè, quindi volevano far dire delle volgarità,
1: ragazzi,
2: ai bambini?
1: Ragazzi, sono sti bambini che dicono.
0: E poi ci dicono che tutti in Ticino diciamo così, perché siamo volgari.
1: Non ho curato bene il testo. Alla fine mi sono chiesta questo weekend, non è che, perché sai che dice tutta la storia la nonna, non è che tutti questi arrivano in Ticino e dicono, ma no!
0: Può essere.
2: Non lo so.
1: Però è orecchiabile,
2: sì,
1: terribile.
2: Sì, la canteremo
0: per
2: tutto,
0: me è l'inno dell'estate. Se io non vado nei lì di quest'estate e la sento a

0: Allora, quello che sta succedendo in questo studio in questo momento è una cosa che solitamente accade solo alla fine della stagione.
1: Vero.
0: Accade solo quest'anno, non succederà perché Fabio, tu c'hai protezione civile.
1: Sì, io non ci sarò alla fine della stagione.
0: Quindi abbiamo voluto anticipare il fatto che siamo qua. Io, te, c'è Sephora e c'è anche Ottavio, siamo tutti insieme.
2: Ma soprattutto c'è Abel.
0: Come stai?
3: Bene.
0: Bene, stai pure comodo che ti si sente bene.
2: Allora, diciamo che lui è il nostro segnale orario del mezzogiorno perché immancabilmente da più di un mese ogni giorno ci manda una battuta fortissima, esatto. E noi la trasmettiamo a mezzogiorno, vero Abel?
3: Sì.
2: Quante ne conosci?
3: Per oggi ne ho portate tre più un libro che vi volevo far vedere.
0: Sì, un libro che dopo ci fai vedere.
2: Posso
0: tutto quanto.
2: Posso farti due domande? Tu a scuola pensi già alla battuta che dirai per la radio?
3: Le penso quando torno a casa di solito.
2: Ah, ok.
0: Quando torni a casa per la pausa pranzo, giusto?
3: Sì.
2: Quindi
0: tra l'altro vorrei dire che qua con Abel c'è anche il suo papà Gianfranco, benvenuto anche a te.
4: Benvenuti a tutti.
2: Ma i tuoi compagni lo sanno? Sì. I tuoi compagni lo dici? Abel, ascoltatemi a mezzogiorno che parlo a Rete 3.
3: Sì.
0: No.
3: Ma voglio anche salutare se posso.
1: Certo.
3: Ma
1: certo. Vai.
3: Saluto la mia maestra Yasmin.
0: Ciao maestra.
3: I miei compagni.
5: Nomi.
0: Vuoi tutti dire i nomi dei compagni?
3: Sono 22, non so.
2: Dine solo 11, no, dopo si
0: No, va bene, li salutiamo tutti a 22.
3: E mia mamma e mia sorella.
0: La mamma e la sorella. Tra l'altro, posso fare un ringraziamento personale alla mamma che vi faccio vedere. Ci ha dato su a Abel e al papà un regalo per noi.
1: Bellissimo.
5: Oh,
1: ma che bello!
5: Questa bene in camera per chi ci segue sulla 2.
0: Esatto, per chi non ci segue sulla 2, questa è una borsa di tela con su ricamato a mano. Non ci resta che il e un cactus, bellissimo.
5: È il nome del programma.
0: Che il nome è azzeccato.
1: Pazzesco.
0: E lei fa questi ricami, la trovate anche su Instagram, si chiama Hoop Ale, H-O-O-P Ale, perché si chiama Alessia, lo possiamo dire. E trovate tutti i suoi lavori di ricamo che sono bellissimi. Adesso io una domanda per il papà di Abel. Posso chiedere due cose a tuo papà, va bene?
3: Certo.
0: Ok. Ma
1: ecco. È giusto.
0: Lui anche a casa racconta le barzellette, cioè una cosa proprio
4: sì, ha questo
0: sua.
4: Spirito che non sappiamo da dove abbia intrapreso questa battuta, questo modo di dire le barzellette, ha questa vena umoristica,
0: sì.
4: Che non sappiamo da chi abbia preso.
2: Ma ogni tanto ne nasce uno,
4: ogni tanto ne viene fuori uno.
2: Da che età?
4: Ma penso che già qualche annetto, un paio d'anni secondo me.
5: A metà della sua vita.
4: Esatto, metà della sua vita ha già cominciato a dire le sue barzellette.
0: E tu sei il fratello più grande, giusto?
4: No, lui è il più piccolo.
0: È più piccolo.
4: Abbiamo una sorella più grande.
5: Ride lei, ride alle battute?
4: Sì, però sapete il conflitto tra fratelli ogni tanto.
2: La sappiamo già.
4: Esatto.
0: E infatti la sorella è No. Bene, allora noi ci prepariamo perché tra poco, allora chiacchieriamo ancora un po', magari tra una canzone, cosa dici Fabio?
1: Certo, assolutamente.
2: Sopra la canzone.
5: Senza spegnere i microfoni, mi raccomando.
0: Esatto. E poi tra poco c'è la tua barzelletta di mezzogiorno, Abel, sei pronto?
3: Sì.

0: fosse collegato solo adesso con Rete 3, siamo in diretta insieme a Abel,
1: il nostro battutista preferito. Volevo chiederti, tu ci fai sempre ridere, a te chi fa ridere? In generale?
2: Che Davio.
1: No, Davio. Ma no, dico quelli non so, film comici che vedi in televisione.
2: Boh.
1: I Frontaliers?
3: Chi?
4: Cosa? Come?
0: Beh, Ottavio, se
5: grandissimo,
0: sei...
5: Grandissimo Abel.
4: Vedi, già lo dicono.
1: Ma che lavoro vuoi fare da grande?
2: Costruttore.
0: Il costruttore?
1: Di battute, no?
3: Costruttore, infatti.
1: Di e battute.
0: Tu,
1: no.
0: Il costruttore, da cosa che ti ha ispirato a fare il costruttore, a pensare di voler fare il costruttore da grande?
2: Di costruire una macchina degli desideri.
0: Una macchina dei desideri.
4: Oh. Quindi anche un po' scienziato.
3: E no, aspetta, poi cos'è il tuo desiderio? Lavorare in radio?
2: No, no, che vorrei di stare in famiglia.
0: Oh. Stare in famiglia. Ah, dici, con la scuola e tutto non c'è sempre tempo di stare in famiglia ogni tanto?
2: No.
0: No, ci vuole più
1: Ma
0: tempo.
1: Ma a scuola fai le battute? Anche a scuola?
2: Poche volte.
1: Poche, perché?
2: Perché non riesco, non ho il mio libro, non riesco tanto a pensarlo.
3: Però
1: okay.
3: Appello alla maestra che ci sta ascoltando, dai tempo ad Abel di pensare alle famiglia, battute, no? Perché questa ragazza ha bisogno di un attimo, no, non per stare in famiglia, mandala a casa,
0: no,
3: avere spazio per pensare alle battute.
0: Ma hai citato i libri, vuoi raccontarci un po' dei libri, li hai portati oggi? Sono quelli che ti ispirano alle barzellette, giusto?
2: Sì.
0: Che libri sono?
2: Dei Pratuns.
1: Ridi subito si chiamano.
2: No.
1: Ridi a crepapelle.
4: Ridi a crepapelle. Belli, bello.
0: Vuoi leggercene una così come anteprima, prima di quella di mezzogiorno?
2: Un mango viene arrestato e dice ai poliziotti: voglio il mio avocado.
0: Bella, bella. Adesso però ci stai tenendo la migliore per mezzogiorno, giusto? Giusto, giusto.
3: Visto che hai post-it sui libri.
0: E ti chiedo, oltre, esatto, sì, se le hai segnate tutte, oltre alle barzellette, qual è la tua altra grande passione? Una cosa che ti piace tantissimo.
2: Giocare ai videogame.
0: Giocare ai videogame.
4: È uno dei nostri.
0: Sei tu uno dei nostri. E poi non so, Fabio, se hai fatto caso, io e Fabio siamo dei grandi fan di Guerre Stellari.
4: Sì.
0: C'hai su una maglietta di Mandalorian.
1: Ma
0: anche.
2: Sì.
1: Ma puoi giocare quanto vuoi o ti danno dei limiti?
2: Limiti.
0: E a cosa giochi? Cosa giochi?
2: Super Mario.
0: A Super Mario?
4: Bello. L'hai visto il film?
2: Sì.
0: Ti è piaciuto?
2: Sì.
0: Sì. Tutti e due, sia l'uno che il due. Bene, bene.
3: Prima io gli ho chiesto: c'è qualcun altro che vuoi vedere in RSI? Eh? Questo, quest'altro, qualcuno della tele così? E lui mi ha detto: sì, Mandalorian.
4: È giusto.

0: Ciao Abel, sono Adam. Volevo dirti che sei un grande, volevo dirti non perdere mai il tuo senso dell'umorismo anche quando sei grande. Anche quando avrai tante difficoltà, non perdere mai il tuo senso dell'umorismo.
1: Speriamo.
0: Resta sempre come sei, fai ridere la gente.
2: Sì.
0: E ti auguro di diventare ciò che vuoi diventare. Un abbraccio, ciao carissimo, grande.
1: Vedi Abel, in questi mesi in cui tu ci hai mandato le barzellette a mezzogiorno, ti sei creato dei fan, perché poi gli ascoltatori di Rete 3 tutti sentivano in Ticino le tue barzellette, quindi adesso c'è tantissima gente che a mezzogiorno,
2: infatti,
1: oh, ma dov'è la barzelletta di Abel?
2: Infatti mi dici lì sopra, non dire l'orario, ma siamo lì.
1: Siamo lì.
2: E siamo lì.
1: Siamo lì e quindi...
2: Abel, senza di te non possiamo andare avanti, eh.
3: Si è tutto nelle tue mani. Ferma il tempo se non vai lì.
4: Mi dici cosa vuol dire tomorrow? Domani. Scusa, ma io lo devo sapere adesso, mica domani.
3: Anche in inglese, vedi?
1: Anche tutte, in inglese. Tutte. Sono le 12:02 su Rete 3. Io sono Ellis, lui è Fabio, lei sì. È Sephora, lui è Ottavio, lui è Abel e lui è il suo papà Gianfranco, che posso dire?
5: Devi.
1: Si è messa una maglietta con sul cactus.
2: Ma che bello!
1: Grazie mille Gianfranco.
3: Questo è amore.
6: Grazie a voi, grazie a voi.
1: No, e poi grazie perché abbiamo, possiamo dirlo che abbiamo fatto una richiesta speciale per far arrivare Abel qui oggi, giusto?
6: Eh sì, abbiamo avuto dei permessi. E...
1: permessi dalla scuola.
6: Abel un po'
1: prima.
6: Fatica, ha accettato la cosa.
3: Ma non avete detto la vera motivazione?
6: Sì sì, no, siamo stati onesti perché okay. Se ci ascoltano almeno
1: è giusto. Questo è il problema dei nostri lavori, noi non possiamo mai dire alle persone no non ci sono perché è lavoro, poi ascoltano non ci sentono,
6: esatto,
1: e quindi non
6: quindi
1: funziona.
6: Tutto sotto la luce del
1: Fabio.
6: Sole
1: per forza. Cosa
3: post-it.
1: Si è passato un post-it.
4: Sì.
1: Si può leggere cosa c'è scritto?
5: No,
2: era andiamo con un'altra?
1: Ci hai detto prima Abel, volevi fare due battute, vogliamo andare con la seconda?
3: Sì, perché poi domani è festa
1: dobbiamo recuperarne una.
5: Per dire, riascoltate questo podcast puntuali domani, così a mezzogiorno.
1: C'è la seconda, vai.
2: Vai Abel.
4: Prof, sai qual è la città dove si digerisce meglio? Beirut.
2: Grazie Abel. Grazie.

0: Dicevamo, questa è una canzone che ad Abel è piaciuta, piace, giusto?
1: Sì.
0: Quindi scaletta delle fatine dei dischi di Rete 3 di oggi approvata, giusto?
2: Cosa sta succedendo?
0: Sì. Sta già costruendo delle cose che da grande vuole fare il costruttore.
1: Ciao Abel.
3: Ti salutano Abel.
0: Ti salutano anche altri bambini. Ma forse tua sorella. No, la sorella è più grande.
2: E la classe. Io voglio sentire la classe.
0: Io voglio
2: maestra
0: sentire
2: la Yasmin.
0: Maestra Yasmin.
2: Maestra Yasmin. Ci mandi una
3: 079 873 8073.
0: Allora, prima di lasciarci e ringraziare, intanto volevamo ringraziarti tantissimo per tutte le barzellette che ci mandi tutti i mezzogiorni. E siamo molto felici che tu lo fai. E ringraziamo anche la tua mamma e il tuo papà, che insomma mediano un po'.
3: Certo.
0: Tu non ce l'hai il telefono, Abel, giusto?
1: No.
0: Usi quello della mamma per mandarci le barzellette?
1: Sì.
0: Ecco, perfetto.
2: Tu ci pensi che questa canzone che piace ad Abel ha il doppio dell'età di Abel?
0: Sì.
2: È terribile. Perché io me la ricordo come i tempi di gioventù.
0: E invece no. Bene. E quindi così te lo chiedo, ne abbiamo una bonus prima di salutarci.
3: Un'ultimissima barzelletta da dirci e da regalare agli ascoltatori di Rete 3.
0: Vale. Vediamo un po' adesso deve consultare.
2: Per chi ci segue, è mezzogiorno, è 7, quasi 8.
3: Sì.
2: Non vorremmo confondere.
0: No.
2: Dice come è mezzogiorno? No, è una in più.
3: È una in più, così. Copriamo.
0: Se si può fare, Abel, se non si può fare, non.
2: Sta chiamando il manager.
3: Sta cercando.
0: Ha un archivio di diari, di battute. Vai.
1: Ci sono una persona e un cemento con una pistola. E la persona gli dice: perché quella pistola? Sono cemento armato.
0: Bellissimo.
2: E da futuro costruttore ci penserai spesso a questa battuta.
3: Esatto. Intanto scrivono: Ottavio, questo ti porta via il posto, è garantito. Ecco. Lo diciamo.
2: Infatti l'abbiamo già mandato via.
3: Esatto, è andato.
0: Ecco, l'ha andato a mangiare Ottavio. Abel,
3: più.
0: Grazie mille. Ringraziamo anche il tuo papà Gianfranco e la mamma Alessia.
4: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: No, volentieri.
4: E niente, ci
0: sentiamo per radio.
4: Esatto, ci sentiremo per radio.
0: Forza.
4: E se ci date permesso, Abel continuerà con le sue battute.
0: Ma volentieri. Se tu hai voglia, Abel, ti va?
1: Sì.
0: Ormai farai parte del
2: quando cactus. La sua classe sarà come tante classi che scrivono in RSI per fare i tour, che si può fare benissimo. E lui dirà: io qua sono stato, io qua sono
3: Li
2: stato, loro
3: tutti.
2: Sono i miei amici. Ciao Rosy.
0: Bene, grazie mille.
4: Grazie a voi. Ciao. Alla prossima.
1: Ciao.

0: il momento più atteso della giornata, dopo l'ospitata di Abel, ovviamente.
1: Giustamente.
0: E credo rimarrà uno dei top momenti di questa stagione di Non ci resta che il cactus. Allora, dobbiamo andare al terzo indizio, perché nessuno è ancora arrivato al personaggio misterioso di oggi.
1: Ci hanno scritto ciao Brut, Roberto Baggio, ancora Giovanni Storti, basta!
0: Giovanni Storti!
1: Basta!
0: Guardate che se dite ancora Giovanni Storti, Fabio vi licenzia.
1: Io me ne vado.
0: Ovunque voi siate.
1: Me ne vado. Allora, torniamo agli indizi. Il primo era caricare verdure in macchina. Il secondo era invece
0: dettare i sogni.
1: Andiamo con il terzo: per portarvi a casa le calzette di Rete 3, la matita infinita.
0: Lo faccio dire a te che sei esperto di queste cose.
1: Appuntire i baffi. Sì, quindi caricare verdure in macchina, dettare i sogni e
0: appuntire i baffi.
1: Se vi viene in mente qualcuno, e secondo me sì,
2: 079 873 8073.
3: Chi l'avrà perso questa agenda qua?

0: Oh, siamo arrivati al vincitore anche oggi. Posso dire vincitrice?
1: Vincitrice, mi piace. Certo che puoi dirlo, puoi dirlo.
0: Dico vincitrice.
1: Allora facciamo così, ripercorriamo come al solito gli indizi e cerchiamo di farvi capire spiegandoveli chi è il personaggio.
0: Allora io ti chiedo, caro Fabio,
1: dichemelo.
0: Caricare verdura che... in macchina.
1: Caricare verdura in macchina. Sì. Perché? Perché nel 1955 questa persona decise di mettere in scena una delle sue performance più stravaganti.
0: Sì.
1: Ha preso una Rolls Royce e ci ha messo dentro 500 kg di cavolfiori.
0: 500 kg di cavolfiori al telegiornale questa mattina.
1: E questo lui lo fece perché era ossessionato dalla spirale logaritmica proprio del cavolfiore.
0: Quella che c'è nel cavolfiore.
1: Sì, che è quella che praticamente è la forma perfetta. Si viene. Poi dettare i sogni me lo dici tu invece.
0: Dettare i sogni. Lui dormiva e tutte le mattine quando si svegliava poi si segnava che sogni aveva fatto.
1: Certo.
0: Ma non è che se li segnava da solo, lui li dettava direttamente, se li faceva dettare direttamente da sua moglie.
1: Cioè li dettava sua moglie.
0: Lei dettava i sogni a sua moglie e lei li scriveva.
1: Poi l'ultimo era appuntire i baffi, che è quello che vi ha aiutato più di tutti perché sono iconici. Il suo stile era quello, si chiama Salvador Dalí.
0: Che qualcuno conosce anche come Salvador Dalí. Dalí. Vabbè, però comunque sì, Salvador Dalí era il personaggio misterioso dell'agenda di oggi.
1: Facciamo i complimenti. Beh, però estrazione assorreta perché
0: sorte,
1: ormai tantissimi
0: tanti.
1: Sono arrivati. I complimenti a Elena che ci manda, sentiamo.
2: Elena Rossi.
1: No, mi sa che è i suoi dati.
0: Questi
1: Elena.
0: Sono i dati.
1: Ah, aspetta, è questo corto. Grande, calzette, matita infinita, pronti ad arrivare a casa tua.
0: Prontissimi, ciao ciao.

0: Stay safe.
1: È fatta una certa,
2: Lago mio, lago mio, il castello, lago mio.
3: Sai che diceva una cosa vera Sephora su questa canzone? Potrebbe essere il nostro Squid Game.

0: però venerdì con ti va bene se chiamo Julie Meletta invece di te?
1: Julie Meletta? Vabbè, a me va bene, sai perché? Dai. Perché venerdì io sarò in campeggio.
0: Va bene. Facciamo così, sì. Tra poco c'è Simona Rodesi.
1: Ma c'è la Simo, è vero.
0: Cosa le facciamo? Mandate un messaggio. 079-873-8073.
1: Dovete dire che non si sente, che non si sente che deve alzare il volume.
2: Non ci sono io.
0: Non ci sei tu?
2: C'è Julie, io ci sono.
0: Ah, ditelo a Julie.
1: Ditelo a Julie.
0: Alza il volume, non si sente.
1: Non si sente.
0: 079 873 8073 quando inizia a parlare Julie. Ciao.

0: Summertime Sadness, Lana Del Rey. Le 12:33 minuti, aggiorniamo le previsioni del tempo. Fino a questa sera al sud in prevalenza ben soleggiato con tendenza favonica. Temperatura massima sui 27 gradi. Al nord al mattino nuvolosità e rovesci residui. In giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia. La temperatura massima oggi 21 gradi. Per domani, giovedì, in tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali. Temperatura compresa tra 12 e 21 gradi. Aggiorniamo anche la situazione sulle nostre strade. Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen c'è una coda di 6 km con attese di un'ora in direzione sud. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
2: La 13ª AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA, senza dunque toccare i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni, la divergenza con gli stati dunque rimane. Il Consiglio degli Stati infatti chiede invece un finanziamento misto, senza scadenze di tempo. E sempre nelle Camere in Svizzera i petardi vanno vietati. Dopo il nazionale, anche dal Consiglio degli Stati arriva un giro di vite per tutelare persone e animali dal rumore e dalle emissioni emessi da questo tipo di mezzi pirotecnici. La proposta è contenuta nel controprogetto a un'iniziativa popolare, bocciata invece da entrambe le Camere. E infine nuova notte di bombardamenti tra Ucraina e Russia, ma questa volta è Kiev ad aver lanciato un grande attacco aereo contro il territorio russo, in modo particolare San Pietroburgo, ma anche nei territori occupati a Donetsk, dove è stato colpito un bus e sono morte 7 persone, mentre altre 11 sono rimaste ferite.
1: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati, iniziamo dall'hockey e dallo Zurigo che ha deciso di affidare la panchina vacante a Claude Julien, una vita in NHL vincitore della Stanley Cup con i Boston Bruins. Il 66enne tecnico canadese, con una breve apparizione in Leventina come consulente esterno, sarà affiancato da René Matt, vice allenatore ad Ambrì per 9 stagioni. Nel calcio è tempo di amichevoli di preparazione alla Coppa del Mondo, ormai alle porte, vedi Paesi Bassi Algeria del duo Petkovic Morandi, ma non solo, vedi Lussemburgo-Italia, sempre alle 20:45. Nel tennis al Roland Garros spazio ai quarti di finale, nel tabellone maschile dalle 14 in campo il canadese Ogier Aliassime contro l'italiano Cobolli, in serata il derby Berrettini-Arnaldi. Nel torneo femminile, dopo Kalinskaya-Kvalinska, si gioca Sabalenka-Schneider. Infine in Formula 1 continua l'avventura di Charles Leclerc con la Ferrari, il monegasco a Maranello dal 2019 a

0: Allora devo dirvi una cosa. Buongiorno, mi sentite? Mi sentite?
1: Alla deriva.
0: Mamma mia, ho avuto paura per un secondo perché sono arrivati i vostri messaggi. Julie, non ti sento. Grazie amici del cactus. Malefici, siete proprio malefici. Che poi loro, non so come mai, ma così nella vita riescono sempre ad avere il turno prima di me. Prima, non succede mai che io arrivo prima. No, mai proprio. E quindi non riesco mai a vendicarmi, ma la vendetta arriverà.

0: Beh, ma certo che se cominciamo già così con I Shot the Sheriff 1973, già con Bob Marley and the Wailers, andiamo super super super bene, c'è già un po' di magia. Di nuovo buongiorno, buon inizio del pomeriggio a tutti voi. Le 12:44 minuti, io sono Giulia Meletta, felice di passare insieme questa pausa pranzo. Allora, senza neanche fare apposta, anche oggi partiamo da un aneddoto che ha a che fare con il matrimonio, che era un po' il nostro grande tema di ieri, ma poi in realtà il tema centrale è un altro. Allora, è la storia di questa ragazza che ha una sorella gemella, ok? Aneddoto fatto realmente accaduto. La sorella gemella si sposa, quindi tutta la famiglia è in festa e organizza un mega matrimonio, di quelli super mega evento, con la fontana di cioccolato, tutti perfettamente vestiti, e che poi c'è il tema che ti devi vestire, non lo so, tutte le damigelle di quel colore lì, insomma niente è lasciato al caso. Poi cosa succede? Colpo di scena, la sposa pochi giorni prima del matrimonio si rompe un braccio, glielo ingessano ed è subito dramma, oddio, ecco adesso devo sposarmi con il braccio ingessato, questo rovina tutto, è il mio giorno speciale, ecco. E allora le viene un'idea folle, chiede alla sorella gemella, dice: senti, ti andrebbe per il momento con il fotografo di posare tu insieme a mio marito, così almeno le foto saranno belle, non si vedrà questo maledetto gesso. La sorella è scioccata da questa richiesta, giustamente, e dice: no, ma tu sei fuori, cioè è il tuo matrimonio, è tuo marito, non sarò io a fare il servizio fotografico solo perché siamo gemelle identiche. E allora parte la faida e insomma, quando farò vedere le foto del matrimonio voglio che siano belle, così mi obblighi ad avere delle foto con il gesso per sempre. Lei dice: sì, ma non sarò io sulle altre foto. Sì, ma non lo saprà nessuno, ti darò il vestito. Veramente, cioè, ci sono persone, scopro, che ragionano in questo modo. Per fortuna la sorella si impone e dice: no, mi sembra troppo strano. Si mischia la famiglia, che incredibilmente si schiera dalla parte dell'ingessata. Scoppia un casino. Dicono: però potresti fare questo favore a tua sorella, cioè almeno avrebbe delle belle foto, no, da far vedere, poi che si porta dietro per tutti gli anni futuri quando deve far vedere le foto del matrimonio. Insistono. E lei:
1: i ragazzi coi baffi lucidi.
0: Vabbè, vediamo dopo. Ascoltiamo NMVA dei Bad Vuk.

Che poi quando è la famiglia a insistere, ti senti anche una pressione addosso, ti dici ma non fatemi sentire in colpa, questa cosa non me la sento, no, non mi sento di farla. Però ecco, anche quando sono gli amici a insistere è brutto, se in più è la famiglia che ci si mette. Insomma, questa insistenza per fortuna non ha fatto cedere la sorella gemella, che per fortuna alla fine ha deciso di non partecipare, no, a questa pantomima delle foto, che poi vallo a capire perché le foto sono così importanti e se davvero il gesso è così terribile, se mai rimuovilo poi in Photoshop. Ma non era tanto per parlare di questo caso particolare, più che altro per l'insistenza, ecco, insistere quando tu dici di no, ma dall'altra parte c'è un continuo mettere pressione, no? Che ci porta a altri episodi della vita anche molto più banali, tipo magari sei invitato a casa di qualcuno e ti viene chiesto: lo vuoi un caffè? No, no, grazie. Ma sei sicuro? Sì, grazie, l'ho già bevuto. Ah, se vuoi ho anche qua la torta, l'ho fatta ieri. No, grazie, sono a posto. Ma ti giuro è buonissima. No, ma sono a dieta. Ma non hai bisogno di dieta. Insomma, parte quella cosa lì che ti fa dire: ma no, ho detto di no. Basta. Allora, che cosa significa insistere veramente? Allora, quando qualcuno insiste, sta mettendo davanti ai nostri bisogni i suoi. Perché questo è, cioè significa mettere davanti ai bisogni o al comfort di qualcuno un proprio bisogno personale, se sei tu a insistere nel caso. E poi chiaramente anche, cioè tutti noi insistiamo, a volte non ce ne rendiamo conto. Stavo pensando oggi a la mia gatta che deve prendere delle medicine e io che chiedo a mia madre quando vado in vacanza: puoi per favore darle le medicine? E lei che dice: no, ma non mi piace, devo aprirle la bocca, è strano. E io che dico: ma per favore, dai, ma cioè, se no devo chiamare ogni volta, non lo so, tu sei già lì, sei vicino. No, e io insisto, e poi dico: ma perché insisto? Non è fastidiosa questa cosa? Vabbè, se vi va, fateci sapere, così per iniziare, quali sono le cose per cui qualcuno insiste con voi nella vostra vita ed è fastidioso. E intanto ascoltiamo il REM. Living New York.

non è proprio a tema, ma il messaggio di Barbara mi ha fatto venire la pelle d'oca. Dice: anche io una sorella gemella, mi ricordo poche ore prima del matrimonio mia sorella è stata rimproverata pesantemente dalla mia futura suocera perché non era ancora pronta, si vede, no? E allora: ma come non sei ancora pronta? Ti ricordo che ti devi sposare, vergognati. Aiuto! Ma che... perché? Vabbè, comunque, matrimoni a parte, l'insistenza. Qualcuno dice: insistere in realtà è una forma di maleducazione. Ecco, anche questo è un punto di vista, perché di nuovo tu stai dicendo alla persona: devi fare quello che dico io, è più importante il mio pensiero o il mio comfort rispetto al tuo. Un altro messaggio, aspettate che devo recuperare. Ecco, a me capita con mia moglie, a volte insiste per bere un caffè insieme di fuori, quando in realtà io ho un sacco di lavoro da fare, ma siccome lavoro da casa come indipendente, per lei ho tempo, o comunque non c'è un capo che mi dice quando lavorare e che 5 minuti non cambiano niente. Ecco, di nuovo è un mettere il suo bisogno di bere un caffè in compagnia davanti al tuo bisogno di lavorare in tranquillità. Capisco che può anche essere molto fastidioso. Però aspetta, perché ce n'era un altro. Ecco, Elio ci fa fare una differenza importante. Dice: in molti casi è così come dici, in altri è una forma di protezione o addirittura amore. Pensa quando hai a che fare con chi ti sta a cuore, il tuo partner, i figli, familiari, amici a cui tieni tantissimo. Sì, stavo pensando, magari se tuo figlio ti dice: voglio smettere, non lo so, pallavolo perché è diventato difficile, allora ci sta che tu come genitore insisti affinché lui continui, perché gli vuoi insegnare la perseveranza, gli vuoi insegnare che quando le cose si fanno difficili bisogna andare avanti. Però lì è diverso, ecco, insistere versus perseverare sono cose diverse. Sto continuando a leggere i vostri messaggi, storie, ecco, chi sono le persone che insistono nella vostra vita, tenendo conto del fatto che a volte siamo proprio noi, cioè mica siamo perfetti, anzi.

0: Mary Froese su Rete 3, di nuovo
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buon pomeriggio, le 13 e un minuto. Anche oggi alla deriva con Julie Meletta in così in via eccezionale. Intanto stavo leggendo il messaggio di Sabrina. Sabri, ma che cosa ti è successo? Ecco, questo era il nostro tema di ieri, le cose che vanno storto durante i matrimoni. Manda una foto di lei vestita da sposa che viene accompagnata dal padre, però con il piede completamente gonfio e fasciato, poverina, e dice: la sera prima di sposarmi mi sono fratturata la caviglia. Però vedi, sono quelle storie che poi ti porti dietro, ti fanno sorridere, no? Con il senno di poi. E comunque è stato un matrimonio speciale, no? Molto speciale.

La cosa fastidiosa di questa canzone di Francesco Gabbani è che ti ritrovi inconsapevolmente a canticchiarla in momenti del tutto insospettabili, tipo, non so, ti stai pettinando e sei... però non tengo più dinero, dice, ma cos'è questa roba? Ah, oddio, ma non è quella di Francesco Gabbani che sto sentendo in radio? Sì, ha questo talento per entrare nelle nostre teste inesorabilmente e probabilmente per tutta l'estate. Summer Funk su Rete 3. Di nuovo una buona pausa pranzo a tutti voi all'ascolto, o un buon rientro magari per chi è rientrato adesso al lavoro. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, ecco, ci piace accompagnarvi nel vostro pomeriggio, le 13:08, sempre qui insieme su Rete 3.

E questa mattina, così sulle note di Max Solar, Nouveau Western. Questa mattina mi sono soffermata a leggere un articolo e era un po' una stupidata, dai, però ho pensato magari è divertente, perché parlava di quelle piccole abitudini che trovano molto consenso nelle persone intorno a noi, che ci renderebbero attraenti con le cose che facciamo anche senza rendercene conto per forza, e che fanno dire questa persona com'è, carismatica, wow, ha una allure tutta sua. Vabbè, se poi sotto mettiamo questa. Per esempio, quando si ride, ma proprio quella risata che non riesci a contenere, la risata magnetica, no? Che non ce la fai proprio. Questa sarebbe una di quelle, non è un'abitudine, questa è una gioia che ti arriva durante la giornata, e nemmeno tutti i giorni, ma quando c'è proprio quella risata che non riesci a contenere, magari che provi a soffocare un pochettino, non ce la fai, è bellissimo. Poi le persone che sanno dire di no senza scuse, anche questa è una di quelle cose, basta, toglietemi questa, oh grazie, dire di no senza poi trovare mille motivi che giustifichino il tuo no. No, di no e basta, no? Si sposa anche un po' con quello che dicevamo prima di insistere. No. Vuoi venire sabato sera? Faccio, non lo so, c'è il mio concerto, vuoi venire a sentirmi? No, no, grazie. Ecco, boom. Va bene, la prendo bene. Quando chiami le persone per nome, ecco, sembra più personale subito, non sono troppo d'accordo, anzi a me inquieta un po' quando le persone mi chiamano troppo per nome. Ciao Julie, come stai? Julie, mi sembra subito una mossa politica, penso cosa vuole questa persona da me, però è vero che una volta ogni tanto il nome, buttarlo lì, ci può stare. Poi sempre questo articolo che prendiamo con le pinze, non ha nulla di scientifico. Quando resti in silenzio, ecco, dimostri controllo. Ci sono quelle persone che devono riempire ogni momento di silenzio, ogni vuoto, e questo comunque è sintomo di una certa irrequietezza interiore. C'è un po' di angoscia, no? Come quelli che parlano velocissimamente e ti dici calma. Ecco, infatti un altro dei punti sono... dov'era? Ecco, le persone che parlano con calma, ecco, quelle lì sono le persone che dominano la stanza, secondo questo articolo. Vabbè, ve la butto lì. Quali sono le cose che a voi risultano attraenti? Cioè, quando una persona fa quella cosa lì, vi dite... questa persona ha qualcosa. Qualcosa di... Dai, vabbè, va bene, basta. Ascoltiamo Shakira e Burna Boy, e loro sì che insistono, perché la canzone si chiama Dai, dai, dai.

Kylie Minogue dal 2010, All the Lovers. Su Rete 3 sto leggendo i vostri messaggi, quei comportamenti, quelle abitudini o quei tratti caratteriali che ci fanno sembrare più attraenti. Allora, comunque la calma, la gentilezza vince per ora, quindi sì, parlare con calma, a voce bassa, dice anche Elio, è una dimostrazione di sicurezza, però aggiunge è anche un buon metodo di convincimento. Sì, vabbè, non entriamo proprio nella persuasione, proprio soltanto quello che ci sembra attraente in una persona, che poi alla fine la calma, la gentilezza, sono felice che siano usciti, però mi faceva ridere il fatto che tipo l'idea di machismo sia completamente l'opposto, no? Penso a Johnny Bravo, quegli ideali lì forse un po' vecchi, invece no, la calma, la gentilezza. Poi qualcuno dice stare dritti. Chi ha una buona postura aumenta del 100% il suo carisma. E leggendo questa frase mi sono un pochettino raddrizzata, è vero. Mi ricordo anche qualche anno fa a Radio Unicorn con Paltrax avevamo parlato di questa cosa, dando pure un trucchetto, adesso è completamente demenziale, però il trucchetto era: quando parli con una persona, ricordati di pensare a questo. Allora immagina che dai tuoi capezzoli escano due raggi laser. Ok? È demenziale, sì, ve l'ho detto. Adesso punta quei raggi laser sulla fronte del tuo interlocutore e vedrai come stai dritto. A meno che tu già non misuri, non lo so, un metro ottanta, due metri. A quel punto. Ah no, va bene! Cioè no, non va bene allora. No. A quel punto. Puntali verso le stelle.

3 giugno, oggi qualcuno si prepara a partire per le vacanze a breve e anche quest'anno di nuovo il Guardian questa volta ha allertato chi andrà a Ibiza dicendo ci sono i serpenti nel mare. Già l'anno scorso era successo, poi onestamente io ci sono andata lo stesso, anzi ho pensato che bello, forse ci saranno meno turisti e non ho visto neanche mezzo serpente. E per fortuna, però ecco, a quanto pare c'è di nuovo questa emergenza. A Ibiza si è diffuso rapidamente il colubro ferro di cavallo, in spagnolo è la culebra de herradura, che è questo serpente che non appartiene naturalmente all'ecosistema dell'isola e per questo è definito una specie invasiva, no? Un po' come le zanzare tigre che arrivano per un motivo o per l'altro ma che non fanno parte dell'ecosistema. Ecco che secondo gli studiosi questo serpente sarebbe arrivato tanto tempo fa, circa 20 anni fa, nascosto nei tronchi di antichi ulivi trasportati dalla Spagna, dalla penisola iberica, per abbellire giardini e ville. Ed ecco che si è diffuso perché il clima è favorevole, non ci sono predatori naturali che se lo pappano e loro anzi hanno tanto cibo su queste isole. Perché è un problema? Allora, il problema in realtà nostro come esseri umani non dovrebbe essere oddio c'è il serpente in acqua, no, è più che altro un discorso climatico di ambiente. Cioè il problema è che questo serpente caccia la lagartia pitiusa, una lucertola endemica delle isole appunto Ibiza, Formentera e gli isolotti vicini, che vive soltanto lì. E questa lucertola non è un animale caratteristico, cioè è l'animale caratteristico dell'isola, ma è molto di più, cioè svolge tante funzioni perché mangia gli insetti e contribuisce a controllarne il numero, aiuta la dispersione dei semi delle piante, favorisce la pollinizzazione di alcune specie vegetali, insomma regola la natura di queste isole, quindi è una specie chiave e per colpa di questo serpente che viene a volte fotografato e ce ne sono sempre di meno e quindi si rischia di perdere una specie importante ed è questa più che altro la notizia su cui concentrarsi più che il serpente. Adesso mi devo un po' informare, ma oltretutto questo serpente ha un faccino abbastanza carino, devo dire, poi chiaro te lo trovi da parte, non è piacevole. Adesso verifico, però dall'articolo che ho letto del Messaggero non dovrebbe nemmeno essere così pericoloso. Beh, ma il discorso è molto più ampio. Detto questo, anche quest'anno me ne andrò a Ibiza come tanti di voi, chissà se vedremo questo serpente.

Ecco, per rassicurare le persone che hanno già prenotato le vacanze su una qualche isola e spagnola, questo serpente di cui si parla, che poi è tanto hype sui social, tanto allarmismo, non è velenosa, no, non è considerata pericolosa per l'uomo, questa specie non attacca le persone per cacciarlo, inseguirle, anzi questo serpentino, se si sente minacciato, è lui che fugge, perché è così. E potrebbe mordervi, però non succede niente, cioè una ferita superficiale causata dai dentini, è come se ti morde, non lo so, il tuo gatto, sì, ti disinfetti e basta. Però devo dire che mi era sfuggito un dettaglio, è un serpente.

Allora, sì, si parla tanto di questo serpente, però francamente, serpente a Ibiza e non solo, ma francamente anche nei nostri laghi si aggirano di quei pesci che poi quando li vedi ti dici, oh mio Dio, io faccio il bagno proprio lì. Poi vabbè, a me affascinano il mondo subacqueo, mi affascina il mistero, adoro pensare che ci sono dei pesci giganteschi sotto di me, giganteschi, vabbè, adesso sto esagerando, però per esempio nelle mano sta a Ginevra, è stato filmato proprio in queste ore un gigantesco pesce siluro. Sì, ho detto di nuovo gigantesco, perché il pesce siluro può arrivare a oltre 2 metri di lunghezza e in casi eccezionali può pesare anche più di 100 kg, quindi è veramente, cioè per un pesce d'acqua dolce è veramente grande, dai. Ha questo corpo allungato, quasi non ha squame, è liscio, e poi ha i baffetti intorno alla bocca. Sto cercando di farlo sembrare carino, in realtà è bruttino, dai. Pesce siluro, se non lo conoscete googlatelo per capire che sensazione si possa provare nel fare il bagno e trovarti accanto questo pesce gigantesco. C'è nelle mano, c'è anche nei nostri laghi, è una specie invasiva nel Lago Maggiore, perché è un predatore vorace, ma questo non, cioè, è comunque una specie controllata e regolata, come si dice, regolamentata. Allora, c'è una cosa da dire, è il periodo di riproduzione del pesce siluro, quindi se mai doveste vedere 2 belve da 2 metri ciascuna che fanno cose inopportune, sappiate che è tutto normale, non spaventatevi troppo, Rete 3 vi ha avvertiti.

0: Rete 3.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

anche 2,5 metri, un po' raggiungere il pesce siluro. Questo mi dice Tony. E arrivare anche sui 140-160 kg. Ai ai ai ai ai. Proprio ai ai, come dice Dargen D'Amico. Anche un po' di musica française, French, su Rete 3, che bello, con lui, Saint Graal, Je t'emmènerai.

E anche oggi è arrivato il momento di salutarci, perché? Perché dai, che è venerdì, sì, un po' sì, poi domani è festa. Tanti di voi faranno il ponte. Noi comunque ci sentiremo sempre alle 12 anche domani qui su Rete 3 da Giulia Meletta. Un augurio per una splendida giornata. Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, le 14 in punto, sono le 2. Vediamo le previsioni fino a stasera. Allora, al sud in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, temperatura massima sui 27 gradi. Al nord passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia, temperatura massima 21 gradi. Domani, giovedì, che è un po' venerdì in tutta la Svizzera, anzi un po' sabato praticamente, sarebbe oggi venerdì, che simpatico che sei. In tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali. No dai, domani è festa e ci sono i tempi. Respira così. Com'era la tecnica di ieri? 4 secondi. Allora, respirare in, per 4 secondi. Inspirare per 4 secondi. Tenere 4 secondi e espirare. In tutta la Svizzera nuvolosità, progressivo aumento nel corso del pomeriggio, rovescio temporali domani, temperatura compresa tra ancora 12 e 21 gradi. Va, dai, ascoltiamo l'aggiornamento dell'attualità delle 14 con Simona Rodesino.
0: 3 News. Il Consiglio nazionale ha confermato la propria linea sul finanziamento della tredicesima VS, che dovrebbe avvenire esclusivamente attraverso un aumento dell'IVA, mentre gli Stati preferiscono una soluzione mista che comprenda anche i contributi salariali. Il dossier torna ora quindi sul tavolo degli Stati, mentre resta aperto il dibattito sulla futura riforma del sistema pensionistico. Oltre 33 milioni di franchi per la cura dei boschi grigionesi. Il governo retico ha approvato il programma Valbao 2026, che prevede interventi su circa 3.500 ettari di foresta. La maggior parte dei fondi sarà destinata ai boschi di protezione, fondamentali per difendere insediamenti e infrastrutture da frane, valanghe e altri pericoli naturali. Sono inoltre previsti interventi per favorire la biodiversità e la sperimentazione di specie arboree più resistenti ai cambiamenti climatici. Anche i camion elettrici e a idrogeno dovranno in futuro pagare le tasse sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha dato il suo via libera alla riforma. La nuova tassa entrerà in vigore dal 2031, ma i veicoli a basse emissioni beneficeranno inizialmente di forti sconti fino al 70%. Gli introiti contribuiranno al finanziamento della rete ferroviaria. Bocciata invece la proposta di aumentare le aliquote delle tasse già a partire dal 2027.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì,
1: attenzione,
2: con DJ Sterchi.
1: Poi Simona sostituirà Simona, ok? Quindi sarai tu oggi a fare chip chip.
3: Andrà così, ci sarò io dalle, 4, dalle 15.
1: È tutto un casino, gente che fa ponti, che va a vacanze,
3: giro,
1: malattie, bellissimo. E allora sentiremo il tuo chip chip come sarà, dai.
3: Esatto, tra un'oretta, dopo.
1: Sì, prima c'è Dai che è venerdì, ovviamente.
3: Certo.
1: Tra pochissimo.

0: cosa del venerdì. È essa stessa venerdì. Dai che è venerdì.
1: Beh, certo, sì. È praticamente venerdì, quasi. Per alcuni, quelli che fanno il ponte, amiche e amici, oggi è proprio venerdì ed è l'ennesima settimana da 4 giorni di lavoro, meno 3 giorni di lavoro. Per alcuni 4, no, in effetti stavolta tocca anche a me. Venerdì sarò qua, anche perché le scuole sono chiuse solo domani. E venerdì i ragazzi vanno a scuola, dopo tutto quel maggio lì pieno di ponti, pieno di robe. Però che bello, dai, buon viaggio, chi si fa una bella passeggiatina in qualche città d'arte, magari fa un girettino già al mare, va su in montagna, fa quello che vuole, insomma, si fa un bel viaggettino, ci sta. Questi ponti qui di 4 giorni sono perfetti. Settimana corta, insomma, per molti, ecco.
2: Dai, che c'è la settimana corta!
1: Corta! Eh sì, perché domani è il Corpus Domini, ok? Poi, più in giù, ve lo ricordo, ci saranno, aspetta, quando è? Il 29, Santissimi Pietro e Paolo. Anche quello è il lunedì di 29 giugno, un altro bel giorno di libero! Ma quante feste!
3: Cerchi, giovedì prossimo festa e venerdì ponte!
1: Sì! Bravo! Viva il calendario! E viva i Van Allen! Con tutte le loro radiazioni positive, come le facce di Van Allen. E beh, sono quelle, tra l'altro. Questa è Panama, pezzo veramente anni 80, fin nel midollo. Infatti è dell'84, ragazzi. Che pezzo!
2: Dai!
1: Alle 14.09 è iniziato Dai che venerdì! Una botta di energia di un'oretta! Giusto per darci il carburante giusto per affrontare questo pomeriggio di lavoro! E non

0: veramente truzzo degli anni Ottanta, che meraviglia! Qui si giù il finestrino e volumi a palla.
1: Dai, che venerdì!
0: Van Halen.
2: Le Sterky News.
0: Esatto, e allora, che cosa scegliamo sottofondo questo qui, dai? Eccolo qua, altrimenti ci arrabbiamo. Mr. Buggy. E succede a New York che si è arrabbiato il sindaco socialista, ha capito? Cioè io ogni volta che lo dico impazzisco, cioè New York, capitale dell'economia mondiale, Stati Uniti, paese che sappiamo, che conosciamo molto bene, ha un sindaco socialista, dichiaratamente socialista. E quindi cosa succede a New York? Il miliardario più famoso del pianeta, Jeff Bezos, ciao Jeff, invita il sindaco a smetterla di prendersela coi ricchi, vedi questi socialisti, insomma. Fin qui tutto ordinario, robe da dibattito economico tra gente che non ha problemi con il conto in banca, no? Poi però il sindaco Mandani, invece di rispondere con parole o post social, tira fuori qualcosa di molto più concreto, un conto fatto di biglietti e di multe, circa 9 milioni di dollari, che per uno che presiede una ditta da 2 miliardi di dollari sono bruscolini insignificanti negli occhi, nel naso neanche, cioè proprio, però comunque sono sempre 9 milioni di dollari di multe arretrate da far pagare ad Amazon. Il motivo è quasi comico nella sua semplicità: i furgoni delle consegne lasciati fermi con il motore acceso oltre il limite consentito creano inquinamento. A New York c'è una regola chiara: 3 minuti e basta, pensata per non trasformare i quartieri in camere a gas urbane, perché potete immaginare una città da decine di milioni di abitanti che vede tutti questi furgoni consegna pacchi, ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le aziende, soprattutto quell'azienda lì, quella A, col motore acceso, già c'è già inquinamento in questa città con le auto, figurati poi con tutti questi furgoni accesi, fermi poi tra l'altro. E quindi c'è una legge che non credo neanche sia stata scritta dal sindaco socialista Mandani, ma ci fosse prima, cioè che il furgone di quello che consegna può stare acceso 3 minuti fermo per la consegna, che sono già tanti se ci pensi, e spesso e volentieri anche da noi arrivano, consegnano e partono immediatamente. Però è vero che lì ci sono i grattacieli, magari devono salire, entrare, fare, non so, far firmare. Peccato che la flotta legata alla logistica di questo colosso della vendita digitale abbia fatto un po' finta di niente, no? E accumulando milioni di dollari di sanzioni tra violazioni già confermate e altre ancora da definire. Cioè se ne sono sbattute le scatole di pagare le multe. Com'è possibile che sta cosa sia stata tollerata dal precedente sindaco? Ma che? E così la questione diventa quasi una gag perfetta. Da una parte la critica ai politici che guardano ai miliardari, dall'altra una pila di multe che racconta una storia molto meno teorica e molto più concreta. È una di quelle situazioni in cui la politica smette di essere astratta e diventa quasi slapstick, no? Cioè la comicità delle cadute di Staglio e Olio di Charlie Chaplin, il potere globale contro il parcheggio in doppia fila, l'impero dell'e-commerce contro il vigile con il blocchetto. La morale alla fine è molto semplice, anche un po' rassicurante: si può dominare il commercio mondiale, ma se lasci il motore acceso troppo a lungo, prima o poi qualcuno passa a presentarti il conto. Applauso.
3: Ma
0: non c'è l'applauso.
3: Eh sì. Il campo.
0: Nessuno è sopra le leggi.
3: Indietro il cattivo tempo. Come l'esempio dei
0: neanche Giovanotti. Adesso arriviamo.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa, questa era Buon Vento. E allora abbiamo detto la Sterchi News di Bezos, che, anzi di Mandani, sindaco socialista di New York, che ha intimato ad Amazon di Bezos di pagare 9 milioni di dollari di multe stradali arretrate in quanto i fattorini, che sicuramente non sono pagati, no, cioè proprio delle cifre astronomiche, quindi non sono sono più che altro vittime anche loro, lasciano i furgoni Amazon in mezzo alla strada con il motore acceso a inquinare. E ci sono delle leggi anche a New York, anche su questo. E a proposito di questo, tra persone famose, ricchissime e non, sta dato dentro anche Jovanotti nel discorso, perché adesso è passata la canzone e non se la butta proprio benissimo anche il grande Lorenzino, perché sapete che c'è stata tutta quella polemica sui Jova Beach Tour, sui Jova Beach Party sulle spiagge, una lotta furibonda tra ambientalisti, ma anche semplici cittadini, e lui, i suoi fan, il suo entourage, per come gestiva le spiagge in Italia per questo tour eccezionale, tra l'altro sicuramente molto bello anche da vedere tutto il resto. E è stato a fare che per allestire il palco sulla sabbia su cui si è svolto nel 2022 il concerto di Jovanotti sul lungomare di Barletta, sarebbero stati alterati 16.000 metri quadrati di arenile in area sottoposta a vincolo paesaggistico, danneggiando le dune, eliminando la vegetazione spontanea e quindi alterando gli habitat delle specie protette. È per questo che la procura di Trani ha aperto un'indagine in cui contesta a vario titolo i reati di inquinamento ambientale colposo e abusivismo edilizio in zona protetta, oltre che il falso ideologico a carico del progettista delle opere. Bravo Giova! Alcuni ambientalisti lo avevano denunciato dal primo momento, e si sono presi dei nazi ecologisti. Ricorderete la scena? Insomma, Jovanotti non ebbe proprio una bella uscita. Se la prese moltissimo, perché lui diceva che, ah no, noi facciamo tutto per l'ambiente. E adesso vedremo cosa dirà la procura di Trani. Vabbè, insomma, si può anche chiedere scusa se si sbaglia, si può sbagliare, caro Giova, però prima di dare del nazi ecologista a dei semplici cittadini, magari bisogna pensarci su un paio di minuti, no?

0: News is no good without you. Era il 2001, sono passati 27 secoli da questo brano di Cher che con il suo ritorno negli anni 90 praticamente ha sdoganato l'uso del vocoder a manetta, prima ancora di quell'altro apparecchio che serve per modificare l'intonazione delle voci, e dopo di lei tutti, anche i Daft Punk, sempre negli anni 90, mille anni fa. Saluti Ore, saluti Enzo, Miguel, ciao, ok. Dice Mireille, pazzesco, qui in Romandia lasciano tutti il motore acceso in sosta nei parcheggi e nessuno se ne cura. No, c'è una legge anche da noi che non bisogna fare girare il motore inutilmente, il motore dell'auto, per disturbo della quiete pubblica, ma soprattutto per inquinamento gratuito, ok? Quindi non è che uno può lasciare il motore acceso. Io lo vedo che succede, è una vecchia teoria, non è una teoria, è una vecchia abitudine di quando non c'era questa sensibilità per l'ambiente, anche perché non c'era neanche così tanto marcatamente il global warming, che questa situazione climatica che ci spaventa. E quindi chi se ne frega, lascio il diesel acceso negli anni 80, il diesel col piombo acceso, cioè con la benzina al piombo acceso per ore, no, chi se ne frega. Anzi, si scaldava il motore, mi ricordo, anche le vecchie auto, no? La roba folle, adesso addirittura le auto si spengono al semaforo, quelle che hanno questa roba, questo servizio. E questo perché avevamo dato la notizia del sindaco di New York che aveva multato Amazon per i furgoni lasciati accesi, fermi per le strade di New York. Tra l'altro non è una notizia che gira così nei siti di pettegolezzi, è addirittura una notizia che si legge su nyc.gov, ok? Cioè il sito del sindaco dell'amministrazione comunale di New York, che sai io leggo continuamente, leggo costantemente. Quindi nyc.gov, trovate lì l'informazione. Basta.
1: Dai, che venerdì!
2: Musica a chilometro zero.
0: Molto bene, vuol dire che esce un disco nuovo? Sì, esce una canzone nuova, c'è un ritorno che profuma chiaramente di estate. Giorgio Merk, che conoscevamo col nome di George Merk, adesso è diventato Giorgio Merk, mi fa molto piacere che sia passato alla sua lingua madre, lui di origini italiane, cittadino comunque svizzero, torna sulla scena con un nuovo singolo dopo diversi anni di silenzio. Il brano si intitola Sei l'estate ed è uscito proprio oggi in doppia versione italiano e inglese con il titolo Breathless Summer. Una scena interessante perché le due versioni raccontano lo stesso sentimento ma con sfumature diverse, quella in italiano più sognante e poetica, quella in inglese più diretta e con un respiro internazionale, sempre costruite su una melodia immediata e molto radiofonica. Ve la faccio sentire, è una canzone d'amore estiva nel senso più classico del termine, tra sole, vento caldo e ricordi che ritornano. Racconta un incontro che diventa stagione, qualcosa che resta addosso anche quando finisce, come dice il comunicato stampa di Giorgio Merk. E allora ascoltiamolo. Ciao Giorgio, bentornato sulle nostre frequenze. Questa è la versione in inglese, scusate.

Il ritorno di George Merck con Breathless Summer, ovvero Sei l'estate, che è anche la versione in italiano che sentiremo su queste frequenze più in là. Questa è Dai che venerdì.

0: quanta energia, Raquel, Agatha Keane, ovvero Raye. Where is my husband?
1: Dai, che venerdì! Curiose meraviglie!
0: È mercoledì pomeriggio, anche se sa molto di venerdì, e quindi mercoledì pomeriggio si parla anche di bambini, genitori. Sondaggio rapido per chi è alla guida. Quanti di voi stamattina hanno provato quella meravigliosa sensazione di frustrazione pura mentre spiegavano per la 15ª volta che i muri della sala non sono un album da disegno, mentre vostro figlio o figlia vi fissava negli occhi continuando a colorare il muro? Madonna, ragazzi, farsi ubbidire, mamma mia, cioè, quando sono piccoli, 2, 3, 4, 5 anni, tranquilli comunque. Fate un bel respiro profondo, non siete voi i genitori peggiori del mondo, siamo tutti sulla stessa barca, la scienza è finalmente scesa in nostro soccorso, mi viene la dizione da stupido. Sintonizzarsi sul canale della logica con un bambino sotto i 3 anni è come cercare di connettersi a Rete 3 sull'FM. No, non funziona più, almeno per ora. Fra poco ci sarà questo ritorno all'FM anche nostro. Non c'è. La loro corteccia prefrontale è tutto lì, la corteccia prefrontale, ragazzi. La zona del cervello che gestisce l'autocontrollo e la diplomazia, tra le altre cose, è ancora in fase di cantiere aperto. E gli operai sono in sciopero, tanto per essere chiari. Non è che non vogliono ascoltarvi, è che il loro cervello dice letteralmente: impulso rilevato, eseguire subito. E poi c'è il colpo di grazia. Sono delle fotocopiatrici umane, sti pargolette, le nostre fatine, i nostri maghetti. Imparano da quello che fate, non dalle vostre bellissime prediche di 20 minuti. Quindi, se gli urlate devi stare calmo, con la vena del collo che pulsa, indovinate cosa impareranno? Ecco, esatto. Restate lì, perché tra poco vi spiego come sopravvivere a tutto questo senza dover fuggire a, che ne so, alle Bahamas. A tra poco, anche per i futuri genitori, ragazzi, il libretto delle istruzioni non me lo danno. Se ci fosse sarebbe di almeno 16.000 parti, tomi.

0: Questo è Willy Peyote, Kodak, l'ultimo singolo dall'album Anatomia di uno schianto prolungato, che è uscito il 14 maggio.
1: Dai che è venercoledì.
0: Venercoledì. Moira scrive: raga, basta con sto venerdì. Io rientro domani al lavoro dopo 2 settimane e mezzo di vacanza e l'unico ponte che faccio è quello per entrare in galleria. E vabbè, Moira, con un sacco di emoji che ridono comunque. Vabbè, vado 2 settimane di vacanza, di cosa ti lamenti, ragazza mia? Pensa comunque alle tue vacanze, pensa che c'è sempre uno spazietto dentro la tua vita che brilla di quelle vacanze lì, no? Quando ci senti proprio sopraffatta, chiudi gli occhi, respira profondamente e pensa al tuo luogo più bello di queste ultime 2 settimane di vacanza. Dove sei stata? Inebriaci della tua luce vacanzifera. Arci mi scrive: Sterchi, mio figlio non lo batte nessuno. A 6 anni ha scritto il suo nome in lettere giganti da 1 metro sul muro della scuola con del fango! Abbiamo gli applausi, stupendo. Aspetta, perché è veramente scritto anche bene. L'unico problema è che in tutta la scuola lui è l'unico Giuseppe! Grande Giusy! Grande Giuseppe! Quindi non potevi far finta di niente come genitore, proprio alla brutta, no? Ma chi è stato a scrivere Giuseppe gigante col fango sul muro della scuola? Boh, non lo so. Ce ne sono 4, 5, 10 di Giuseppe e invece no. Ma che storia comica da paura. Stupenda. Rolly mi dice... Aspetta, No, è troppo lungo, Rolly. Troppo, veramente troppo, troppo. Claudia? Ciao Sterchi, mia mamma, quando mia sorella ed io pitturavamo sui muri da piccole, ci ha fatto l'angolo del disegno su muro, mettendo la carta da pacchi sul muro, così a noi sembrava comunque di pitturare il muro ed eravamo beate. Un abbraccio Claudia. Ecco, questa è una bella idea che diffondiamo tra i genitori che ascoltano il mercoledì pomeriggio Rete 3. È una bella idea, ma come anche quando i bambini, stiamo parlando di quegli atti fino ai 3 anni che loro fanno senza poterli controllare, diciamo, tu li puoi sgridare, glielo puoi spiegare, ma loro non ce la fanno. È un lavoro grande di contenimento e di pazienza. Ecco, devo dire, loro per esempio da piccoli amano tirare fuori tutte le cose dai cassetti. Ditemi se non è vero, soprattutto in cucina, dove ci sono coltelli, sciabole, spade medievali e un sacco di pentole, roba di vetro, ceramica. Ma perché applaudite? No, deve andare in sottofondo. Vabbè, vado con la canzone. Basta bloccare tutti i cassetti tranne uno finto, cioè che è un vero cassetto, ma dentro gli mettete le robe sicure e lui lo può aprire e crede di poter aprire tutti i cassetti. Va che funziona, va che funziona. Ho provato io.

0: Happy McDonald, abbandoniamo l'argomento bambini perché dobbiamo ospitare qualcuno che ci racconta qualcosa di importante.
1: Dai, che è venerdì!
2: Ladies and gentlemen, oggi ospitiamo...
0: Ospitiamo una persona che si chiama Patrick, lo Psiger, giusto? Ciao Patrick.
3: Sì, certo, giusto.
0: Ecco, no, sì. Ok, allora, siamo qui, aspetta che sto facendo 30 cose contemporaneamente, ho incasinato il computer, ok. Torniamo a parlare di sport e giovani perché al Centro Sportivo Nazionale di Tenero sta per arrivare un appuntamento davvero speciale, l'abbiamo già presentato l'anno scorso, il triathlon giovanile della Regio League, una giornata dedicata ai ragazzi e alle ragazze, allo sport e al divertimento tra nuoto, bici, corsa, giusto?
3: Giustissimo, sì, si tratta di un triathlon ed è una mattinata suddiviso in gare del circuito nazionale della Regio League di Swiss Triathlon dedicato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni tesserati, ma abbiamo anche le gare open che sono per i ragazzi non tesserati che vogliono provarsi o cementarsi in questo sport, e questo abbiamo dai 7 ai 13 anni.
0: Allora, l'evento, ricordiamo, si terrà non questo weekend, perché spesso lanciamo eventi che arrivano subito, ma sabato 20 giugno, come detto, a Tenero, ed organizzato dall'associazione Viva Tri, che tu rappresenti in questo momento, con gare valide per il circuito nazionale Swiss Triathlon e anche formule aperte a tutti i giovani. Ok? Quindi Patrick, ricordiamo che ci sono delle iscrizioni da fare. Allora, esattamente cosa si fa nel triathlon giovanile di Tenero e nel triathlon in generale?
3: Il triathlon è fatto di tre discipline o quattro, dove abbiamo, si inizia sempre con il nuoto, poi si salta su una bicicletta e alla fine si fa la corsa. E dicono che c'è la quarta disciplina che è la transizione, dove si lasciano gli occhialini e la cuffia e bisogna mettere le scarpe da bici e saltare sulla bici. Questa è la T1 e poi c'è la T2, dove si rientra nella zona transizione con la bici, si mette la bici sul cavalletto, si indossano le scarpe da corsa e si parte per l'ultima frazione.
0: Fantastico, ragazzi, che belle queste cose, sono veramente di grande sforzo fisico, ma sono delle competizioni che diciamo fanno crescere senza ombra di dubbio, portano in là le sfide anche quotidiane, aiutano a vivere meglio.
3: Sì, sì, ma è bellissimo perché poi tutta la giornata è dedicata ai ragazzi, dai ragazzi piccoli di 7 anni ai 13, è uno spasso vedere questi qua impegnarsi con fuori la lingua, che non sono i professionisti che vediamo la televisione, ma questa è proprio una gioia guardarli correre, per anche chi viene a guardare, i genitori che sono lì a fare il tifo, è proprio una grande festa.
0: Infatti, ripetiamo a chi è rivolto concretamente, cioè parliamo solo di giovani agonisti o anche di principianti?
3: No, appunto ci sono le gare open che sono fatte per i principianti, o chi già pratica il triathlon ma non è tesserato, oppure chi vuole provare per la prima volta, che dice ma io nuotare 50 metri ce la faccio, andare in bici 2 km ma sì, si può fare, e poi alla fine c'è una corsettina da 500-800 metri, no? Se un ragazzo se la sente di fare queste tre distanze, tre discipline, anche se non ha mai fatto il triathlon, può venire a provare. E si spiega un po' come funzionano le cose, ci sono informazioni anche sul nostro sito e basta iscriversi entro domenica 14 giugno e la cosa è fatta, e poi c'è solo ancora divertimento.
0: Allora, ci si può iscrivere fino al 14 giugno, ricordiamo un sito internet, eventualmente uno può subito dare un'occhiata.
3: Sì, allora, le informazioni si trovano sul sito triunion.ch.
0: Triunion.ch, sì.
3: Esatto. E l'iscrizione in sé è su performance-timing.ch, dove poi c'è anche il link che ti rimanda sul sito dell'evento, sì.
0: Bello, però non è solo sforzo, c'è anche una componente ludica, giusto?
3: Sì, infatti durante la giornata, quando ci sono i ragazzi tesserati che corrono, abbiamo preparato delle stazioni ludiche, delle stazioni di gioco dove i ragazzi possono divertirsi con vari giochi e guadagnare dei punti che magari ricevono anche un piccolo premio. Comunque sì. c'è un pacco gara per tutti i partecipanti con delle belle cose, e alla fine ci sarà anche un premio ricordo e una medaglia, ecco.
0: Perfetto, grazie Patrick. Ricordiamo allora l'appuntamento: Centro Sportivo di Tenero, sabato 20 giugno, una giornata dedicata ai giovani, dai più piccoli fino ai tredicenni, tra gare ufficiali della Regio League, prove aperte anche a chi vuole semplicemente mettersi alla prova per la prima volta nel triathlon, come detto, nuoto, bici, corsa, ma soprattutto divertimento, voglia di stare insieme. Tutte le info e iscrizioni online, chiaramente noi vi teniamo i pugni per il tempo e per il divertimento di questa bella giornata. Carissimo Patrick, ricordo, le iscrizioni chiuderanno il 14 giugno comunque, quindi buttatevi direttamente sul sito internet di cui abbiamo detto l'indirizzo prima. Patrick, grazie, buona continuazione.
3: Grazie mille a te Alessio e buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie. Ciao.

0: questa è Potential. Vabbè. Allora, rieccoci per chi si fosse sintonizzato da poco e ancora i capelli ritti in testa. Stavamo fondamentalmente giustificando i nostri figli. Abbiamo scoperto che sotto i 3 anni non sono solo dei piccoli geni del male, cioè non sono dei piccoli geni del male che complottano contro di noi, ma semplicemente non hanno ancora i freni biologici per fermare gli impulsi e soprattutto ci imitano in tutto. Quindi sì, quella brutta parola che ha detto ieri l'ha sentita da noi o da qualche altro adulto? E Saraina scrive: mi avete sbloccato il ricordo, mia sorella e l'amica che hanno usato un pezzo di mattone per scrivere sulle auto posteggiate sul piazzale di scuola. Polizia, se ricordo bene. Cioè, magari la prossima volta scrivilo un filino più là, però comunque abbiamo capito. Anche mia figlia una volta, cara Matilde, non resterà prova di questo, ha cominciato con un gessetto era un sasso, ha fatto una riga sulla portiera della nostra macchina. Voleva iniziare a scrivere il nome, giuro. Ma loro non lo sanno, cioè non non lo sanno proprio che non si fa. Prima di tutto loro non lo sanno che non si strisciano le carrozzerie delle macchine e che si rovinano, tra l'altro, e che con un sasso non si può scrivere sulla carrozzeria. Puoi scrivere dappertutto ma non sulla carrozzeria. Quindi succedono queste cose, bisogna spiegargli le cose anche 100 volte. Il muro, scrive Moi, il più piccolo dei miei figli ha pensato bene di esprimere la sua arte con un pennarello indelebile nero sul divano di pelle beige. È stata la prima volta che i miei figli mi hanno vista piangere. Porco cane! Ma quanto, ovviamente, ti capisco. Buongiorno Rete 3. Ah, questa è un'altra cosa. Potete fare gli auguri in diretta a Damiano? Ciao Damiano, auguri! Classe 73! Che giovane ragazzo cinquantenne! Buon compleanno! Allora, un grande saluto dagli amici della cena di questa sera. Oh, bene, che bello, mischiamo veramente tutto, anche perché siamo alla fine. Agostino, che dice? Aspetta,
1: Ciao Sterchi, speriamo che non arriva mai venerdì. Guarda cosa ti mando, dai. Speriamo che non arriva mai venerdì.
0: Ok. No, aspetta, che c'era questo da mettere. Oggi faccio più casini del solito, ma vabbè, dai, fra poco è finita, almeno vi lascio.
1: Dai che è venercoledì.
0: Ecco, e la sigla finale anche. Aspetta che rimetto anche il brano di prima. Questa è la sigla finale.

Ciao Tafaro, Ore, Tony, ciao a tutti, è stato un vero piacere. Ci sentiamo venerdì.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 15.01, sono Simona Rodesino con voi per un paio d'ore. È dunque il momento del nostro pacchetto informativo, iniziamo subito con le previsioni del tempo. E dunque previsioni fino a stasera al sud, in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, temperatura massima sui 27 gradi. Al nord passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia, temperature massime 21 gradi. Questo fino a stasera. Previsioni invece per domani, giovedì, in tutta la Svizzera diciamo la situazione cambierà un po'. Nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali. Temperatura compresa tra 12 e 21 gradi. Adesso l'aggiornamento delle ultime notizie con Giulia Meletta.
2: 3 News.
3: La cosiddetta tassa sulla salute italiana per i frontalieri viola gli accordi fiscali tra Svizzera e Italia. È la conclusione di una perizia giuridica commissionata dal Consiglio di Stato ticinese. Il contributo previsto da Roma costituisce un'imposta sul reddito e va quindi contro il principio che attribuisce alla Svizzera il diritto esclusivo di tassare i cosiddetti vecchi frontalieri. Il governo ticinese discuterà ora la questione con la Confederazione. Il Consiglio nazionale ha confermato la propria linea sul finanziamento della 13ª VS, che dovrebbe avvenire esclusivamente attraverso un aumento dell'IVA. Gli stati preferiscono una soluzione mista che comprenda anche i contributi salariali. Il dossier torna ora sul tavolo degli stati, mentre resta aperto il dibattito sulla futura riforma del sistema pensionistico. E infine dall'estero, Donald Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In un'intervista a un podcast statunitense, il presidente americano ha dichiarato che Teheran avrebbe già dato il proprio consenso sul principio mentre proseguono i negoziati per un accordo formale. Trump ha inoltre confermato di aver definito il premier israeliano, citiamo, fottutamente pazzo durante una telefonata, spiegando di essere stato irritato dai continui scontri tra Israele e Libano. Ha però ribadito di avere un buon rapporto con il leader israeliano.

Le 15.07 ancora, buon pomeriggio da parte mia, Simona Rodesino al microfono. Cioè c'è una Simona all'interno di Chip Chip oggi, però non è la original one, sono io oggi, sono con voi. La sigla di Chip Chip ci porta dritti dritti al nostro appuntamento di questo pomeriggio. Sarò con voi per un paio d'ore fino alle 17. Spero che siate tutti bene all'ascolto, ovunque voi siate, qualunque cosa voi stiate facendo in questa giornata, almeno da questa parte, ecco, della Svizzera italiana, molto soleggiata, molto calda, almeno fino a stasera, da quanto letto prima dalle previsioni del tempo. Domani forse, ecco, ci sarà un calo un po' brusco, però ecco, stiamo a vedere. E intanto nella nostra chat arrivano dei messaggi di buon pomeriggio, buongiorno e saluti che ricambio con grande piacere e grande gioia allo 079 873 8073, e ricevo anche da Agostino, buon pomeriggio anche a te, delle immagini, come dire, sognanti di un lago con un bellissimo cielo azzurro terso sereno dietro. Dove ti trovi, se ti va di condividere? Spero che sia il lago, mi sembra di sì perché la foto è abbastanza zoomata e non vorrei aver sbagliato in qualche modo. Dici che ho sbagliato? In ogni caso si comincia e si va avanti con la musica, naturalmente.

0: Bad Girl su Rete 3 Beberexia con David Guetta, un pezzo uscito proprio quest'anno che ci dà il ritmo giusto per approcciare questo pomeriggio insieme. Tra l'altro mea culpa subito, ho detto ciao che bello il lago quando Agostino mi ha mandato queste foto in diretta, ma ragazzi, cioè, mi sono sbagliata, non c'entrava niente, sembrava il lago veramente.
1: Ciao,
0: da vicino.
1: Simona,
0: buongiorno,
1: mi trovo in Calabria, ecco. Assolato, mare fantastico oggi ragazzi,
0: wow.
1: La pace dei sensi, la mia pace dei sensi.
0: Beh, buon pomeriggio a te, io ho confuso il lago per il mare, ottimi, ottimi presupposti Simona. Oggi pomeriggio, ma mia discolpa, vorrei dire che la foto era molto molto zoomata, non c'erano delle onde apparenti perché è un mare molto molto piatto, molto tranquillo, mi sembra di capire oggi, Agostino, giusto, in Calabria. E quindi, che dire, divertiti, goditi la giornata, perché sembra proprio una di quelle giornate memorabili, belle, piene di sole. Io poi, da parte mia, invece, qua ammetto, mi sono appena bevuta, anzi sto ancora sorseggiando un cappuccino. Poi lo so che è un tema divisivo, c'è chi dice che naturalmente dopo pranzo non si beve il cappuccino, però sapete che vi dico, a me certe volte ho voglia di quella sensazione avvolgente che mi dà il cappuccino. E poi di recente sono passata al caffè freddo, ma quanto amo il caffè freddo, quanti di voi all'ascolto amano anche il caffè freddo, bello magari shakerato con un po' di ghiaccio. È il momento, è partita la stagione per chi ama il caffè naturalmente, di bersi un bel caffè freddo ogni tanto. Saluto Roby, una mia amica, che mi ricorda tanto il caffè freddo, perché ne parlavamo tanto dei benefici in questa stagione del caffè freddo. Intanto in sottofondo partono le note di un pezzo dei Negramaro, questa è Singhiozzo, era il 2010, ancora buon pomeriggio da Simona Rodesino e benvenuti e benvenute.

La voce di Gracie Abrams su Rete 3 con Hit the Wall, il pezzo che abbiamo appena sentito, uscito appunto quest'anno e anticipo del suo terzo album in studio intitolato Doctor from the Hell, che uscirà quest'estate, il 17 luglio per la precisione. Poi ci sono molti album che usciranno nei prossimi tempi, nelle prossime settimane, mesi, anche durante l'estate, anche se poi il picco dell'uscita degli album, se non sbaglio, comunque attorno all'autunno, perché è lì che insomma si produce di più e le persone decidono, gli artisti, gli autori anche, di far uscire questi brani e le etichette naturalmente. In ogni caso, Gracie Abrams, per chi non la conoscesse, è una giovane cantante e cantautrice americana. Lei è nata nel 99. Poi sono andata a leggere un po' di cose e curiosità su di lei. Lei è attiva da un po' di tempo, è molto giovane ma è attiva da un po' di tempo, e tra l'altro è anche una figlia d'arte, diciamo arte diversa, perché in questo caso si parla di cinema, serie TV, ma è la figlia di un regista che si chiama J.J. Abrams, che forse avrete già sentito, che è un noto appunto, che lui è regista americano e che ha preso parte a molti lavori nei generi soprattutto di film d'azione, dramma, fantascienza. Per esempio, tra i titoli che leggevo spiccano per esempio Armageddon, Cloverfield, Star Trek, Star Wars, ce ne sono veramente tantissimi. Poi, se non sbaglio, forse anche la serie TV Lost, adesso vado a verificare perché non vorrei sbagliare, ma J.J. Abrams lo vedo spessissimo comparire all'inizio di diversi film e serie TV. Insomma, Gracie Abrams, questa cantante che abbiamo appena sentito, è proprio sua figlia. E adesso cambiamo decisamente genere e passiamo a questa hit, Ferrari, James Hype e Miki Della Rosa.

0: con Ferrara arriviamo dritti dritti al momento di
1: Una non basta.
0: E oggi a Una non basta, perché Una non basta mai, quindi ci piace ascoltare due canzoni, due brani, due composizioni nate appunto dalla mente creativa di artisti, cantanti, cantautori, autori, band. In questo caso oggi parliamo di una band. Loro sono i Foster the People, magari qualcuno li conosce molto bene e li segue, altri hanno già sentito nominare Foster the People, ma non sono sicuri. Fino a che non passeremo le loro canzoni, allora vi direte: ah, ok, allora sono loro, e qualcun altro ancora forse appunto non ha idea. In ogni caso loro sono una band indie pop, possiamo dire, poi in realtà sperimentano anche generi diversi come dance pop, rock alternativo, anche synth pop, diversi generi. Una band statunitense appunto che si è formata a Los Angeles e LA, California, attorno al 2009, ecco, sia il 2009, ho trovato fonti un po' discordanti, però l'anno dovrebbe essere quello, e i suoi membri includono appunto il frontman Mark Foster, proprio dal nome Foster the People, e il tastierista Isom Innis. Questo gruppo è diventato famoso, molto famoso a un certo punto a livello proprio mondiale, globale, grazie a un singolo preciso che si chiama Pump It Up Kicks, che tra poco naturalmente ascolteremo all'interno di Una non basta. Devo dire che è una canzone che anch'io ascoltavo parecchio in quel periodo, quando è uscita nel 2010, forse qualche anno dopo, e ho provato anche un po' a strimpellarla con la chitarra. Mi ricordo quando suonavo un po' la chitarra e stavo imparando, era un pezzo che si prestava bene perché aveva pochi accordi ma comunque efficaci, e mi piaceva particolarmente. Un successo appunto virale quell'anno nel 2010, che poi ha portato alla band l'anno dopo la pubblicazione dell'album di debutto, che si chiama Torches, nel 2011, e noi parliamo proprio di questa canzone. Una curiosità, l'autore appunto, il frontman Mark Foster, ha scritto questo pezzo proprio quando lavorava come autore di jingle pubblicitari, quindi faceva un altro lavoro, nel frattempo si ritagliava degli spazi per fare musica e ha deciso di comporre questa canzone, che ha un testo diciamo cupo sicuramente, però celato, nascosto sotto un sound, delle sonorità piuttosto ritmate, allegre, quindi c'è questo contrasto importante tra testo e poi base di sottofondo. E il testo è una critica alla violenza appunto giovanile, all'isolamento, anche ai problemi di salute mentale che traspare proprio, e l'intento del cantante, dell'autore, era proprio quello di aprire un dibattito su questi temi così importanti, così attuali, e questa appunto è Pump It Up Kicks. La riconoscete? Sì che la riconoscete, bellissima questa canzone. Inizialmente questa canzone, tra l'altro, era stata pubblicata solo online sul blog della band, dove è iniziato a circolare tantissimo, poi è diventata virale, e poi un'etichetta discografica si è detta: ok, questi ragazzi sono interessanti, questa canzone spacca. Ed è proprio lei, Foster the People, Pump It Up Kicks.

questo ritmo incalzante che ci trasporta all'interno del nostro programma Chip Chip in questo pomeriggio. Stiamo parlando dei Foster the People, a una non basta, e questa era Pump It Up Kicks. Come seconda canzone invece di questa band statunitense molto, molto apprezzata, devo dire, abbiamo una canzone che è uscita in seguito, dopo Pump It Up Kicks, che è stato un po', diciamo, il primo successo importante che li ha trascinati verso l'alto. Beh, a un certo punto è nata un'altra canzone che si chiama Houdini o Houdini, dipende insomma dalla pronuncia, che è nata durante le sessioni del primo album Torches, attorno al 2011 appunto. Questo brano parla di che cosa? Di quella pressione di doversi esibire, di essere sempre pronti in prima linea, di mantenere sempre il sorriso, la facciata o comunque l'attitudine positiva, intraprendente, quando però in realtà ci si sente un po' sopraffatti, stanchi, provati. Ci siamo sicuramente un po' passati tutti nella vita in queste situazioni. Nel loro caso, beh, nel caso della band, si parlava proprio del successo immediato, improvviso, che era arrivato, che li aveva veramente investiti, e loro dovevano riuscire a mantenere alte comunque tutte le aspettative che gli piovevano addosso in qualche modo. Il titolo, Houdini, richiama chiaramente Harry Houdini, il mago più famoso di sempre, uno dei più grandi escapologi della storia, e quindi è quel simbolo della capacità di riuscire proprio a scappare, di sgusciare via da queste difficoltà, da questa pressione che gravava in qualche modo sopra le loro teste. E Mark Foster, tra l'altro il frontman, ha raccontato come è nata questa canzone Houdini. È nata quasi per caso, a volte più parlo della nascita, della genesi delle canzoni, più mi rendo conto che spesso nascono proprio quasi per caso alcune canzoni, dopo magari una serata tra amici, mentre si pensa ad altro, anche in modo molto repentino e veloce, perché possono proprio sbocciare davanti a noi in modo quasi geniale, come un lampo che ci investe, ci fa dire ok, ho trovato la canzone giusta. Altre invece richiedono uno sviluppo, un lavoro maggiore. Beh, in questo caso Houdini è nata appunto così, da un loop di tastiera e da un groove molto ritmico che appunto Mark Foster stava improvvisando. Gli è piaciuto particolarmente e, come dire, l'ha conquistato, e ha conquistato decisamente anche noi. All'interno di questo brano dei Foster People, Houdini, abbiamo una frase emblematica sicuramente: sometimes I wanna disappear, a volte vorrei solo sparire quando tutta questa pressione si manifesta. E allora l'ascoltiamo fino alla fine per una non basta, i Foster the People, Houdini, sul volume.

per Uno Non Basta, Udine e Foster the People su Rete 3. Posso dire, più ascolto questa canzone, più la amo e la riamo. Poi non l'ascolto per un periodo, la ritrovo in scaletta Rete 3 oppure nella mia playlist in generale e mi dico ok, questa canzone in effetti mi dà un'energia particolare e tra l'altro è una delle canzoni, dei brani anche più apprezzati, leggevo, suonata live dai Foster the People, appunto la band protagonista di Una Non Basta di oggi all'interno di Chip Chip, perché ha quel groove che ti dà quell'energia quasi di liberazione, liberatoria. Ecco, questa forse è la parola chiave, ti dà quella sensazione di quel tipo, anche perché il testo parla proprio di questo, riuscire a liberarsi quando ci si sente costretti in qualche modo da pressioni esterne, sociali, insomma questo è un po' il tema principale. E tra l'altro anche il videoclip di questa canzone è piuttosto iconico, devo dire, perché i membri appunto della band Foster the People cadono a un certo punto sul palco e vengono poi rianimati come delle sorte di marionette per continuare lo show, per dire ok ragazzi, siete stanchi, non ce la fate, ma voi dovete continuare a esibire.

l'estate, l'estate intera. Questo è il senso di questa canzone che riprende i classici, l'avrete riconosciuti, anni 70, Sweet Home Alabama di Leon Stride e anche Werewolves of London di Warren Zevon. E sfuma sotto la mia voce, non sopra, bensì sotto, insomma, non capovolgiamo che nel sotto sopra ci siamo già stati con Stranger Things nei mesi scorsi, ma torniamo a noi, che poi se inizio a parlare di serie TV come ieri sera non mi fermo più. Ricevo un bellissimo messaggio anche da Ale, buon pomeriggio a te, che mi parli del mare bellissimo della Calabria, appunto, che mi confermi che è veramente stupendo e anche tu non vedi l'ora di abbracciare il tuo mare. Un abbraccio anche a te, però ammetto che la foto di prima, diciamo, per me è stata un po' una sorta di scherzo, di fregatura, perché Agostino mi ha inviato la foto, sembrava al lago, poi mi ha detto guarda che sono al mare, ma in realtà poi eri al lago davvero, perché mi hai mandato un'ulteriore foto zoomata out, come si dice, più lontana, e io lì ho realizzato che era al lago. Insomma, ieri gli amici del Cactus, Ellis e Fabio, mi hanno fatto uno scherzo in diretta, vabbè, mi hanno fatto credere di essere sulla rete sbagliata. Lo scherzo è durato pochissimo, 30 secondi di panico mio totale in cui ho iniziato a correre fuori dallo studio per avvisare tutti. Appena ho incrociato però lo sguardo di Ellis, ho capito che in realtà era tutto uno scherzo, andava tutto bene.

Era il 2019 quando usciva questa canzone dei Bumba Dash, Per un milione, che ha un sapore molto molto estivo, devo dire, vibrazioni alte in quel senso verso i mesi più caldi dell'anno. E Per un milione adesso qua, non so dirvi se uscite a ridosso dell'estate, primavera, però secondo me sì, poi potrei anche andare a verificare, perché in qualche modo ricrea quell'atmosfera lì, atmosfera che si ritrova anche oggi nella nostra bellissima, luminosa, brillante chat. Allo 079-873-8073 stanno arrivando infatti diversi messaggi molto molto calorosi, estivi. C'è chi mi manda foto, video del mare. Non capisco, Ale, se è un video dell'anno scorso o in questo momento sei al mare. In ogni caso, invidia. In ogni caso, ecco, questa è un video dal tuo balcone, quindi tu vedi il mare così vicino, giusto? E non lo so, vi siete scatenati, perché prima ho accennato alle foto del lago mixate a quelle del mare, e adesso naturalmente sto ricevendo tantissime immagini estive di spiagge, mari, appunto, barettini sul lungomare, anche quelli essenziali, assolutamente. Qualcuno forse sta sognando? Stiamo sognando insieme. Andiamo con un'altra canzone veramente clubbing estiva, si chiama Stay, Kygo e Matty Noize.

Era il 2015 quando usciva Stay, Kygo e Matty Noise su Rete 3. E chi ci porta però al segnale orario delle 16 per la musica svizzera? Stephanie Heinzmann, questa è Good.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E di nuovo buon pomeriggio, sono le 16.
0: Rete 3.
1: Uno sguardo subito alle previsioni del tempo. Dunque, previsioni fino a stasera al sud in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, temperatura massima sui 27 gradi. Al nord passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia, temperatura massima 21 gradi. Vediamo ora le previsioni per domani invece. Giovedì in tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento, quindi la situazione cambierà un po' e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali. Temperatura compresa tra 12 e 21 gradi. E sulla 2, il portale nord della Galleria del San Gottardo tra Erzfeld e Göschenen, c'è una coda di circa 9 km con attese di almeno un'ora e 30 minuti in direzione sud. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie con Herbert Cioffi.
0: 3 News.
2: La Svizzera respinge le accuse degli Stati Uniti sul lavoro forzato. A Parigi il presidente della Confederazione Parmelin ha ribadito la posizione elvetica dopo che Washington ha minacciato nuovi dazi del 12,5% su alcuni prodotti svizzeri. Secondo gli Stati Uniti la Confederazione non farebbe abbastanza per impedire l'importazione di beni prodotti con lavoro forzato. Accuse che Berna giudica infondate. Parmelin ha comunque assicurato che il dialogo con gli Stati Uniti proseguirà. Il sostegno finanziario di 50.000 franchi deciso dalle Camere federali a favore dei 115 feriti e dei familiari delle 41 vittime della tragedia di Crans-Montana sta procedendo gradualmente. Su un totale di 156 richieste sono state emesse 90 decisioni positive relative al versamento. Le autorità vallesane hanno precisato che i pagamenti del contributo di solidarietà federale di 50.000 franchi vengono effettuati man mano che le pratiche vengono esaminate. L'offerta di aiuto alle vittime di violenza domestica e sessuale deve essere estesa. A tal proposito, il Consiglio nazionale ha approvato oggi con 139 voti a 55 un progetto di revisione della legge che dovrebbe migliorare la presa in carico medica, sostenere le offerte di alloggio specializzato e obbligare i cantoni a informare la popolazione. In esso viene precisato che l'assistenza medica alla vittima deve essere garantita 24 ore al giorno ed è importante documentare tempestivamente dal punto di vista medico-legale le lesioni e le tracce dell'aggressione.

E i Maroon 5 con Animals hanno inaugurato la seconda ora di Chip Chip. Insieme parte la sigla, andiamo con la sigla, la sigla. Una sigla, quella di Chip Chip, devo dire che dà una certa leggerezza, una certa serenità, con questi uccellini cinguettanti che evocano un'atmosfera appunto un po' distesa, no? Non trovate? Distesa, mi fa pensare a una bella giornata primaverile di sole, un po' come questo, perché in realtà è il 3 giugno, è ancora primavera ufficialmente, e quando inizia un giorno e poi gli uccellini naturalmente inaugurano. Non so se vi è mai successo proprio riuscire a sentire gli uccellini, perché magari non riuscivate a dormire. A me è successo di recente, un po' per il caldo, non riuscivo a dormire, poi sono stata proprio svegliata da questo suono che mi ha fatto realizzare che non avevo dormito quasi nulla, e perché gli uccellini decretavano l'inizio della giornata, l'arrivo poi della luce sicuramente. Molti di voi forse si alzeranno anche addirittura in quel momento o prima, insomma quella è l'atmosfera che creano. Adesso però continuiamo con la musica, prima di parlare di un tema che ho trovato, che vorrei fare una chiacchiera con voi se vi va naturalmente su questo. Iniziamo con le bambole di Petra.

Tutta la carica delle bambole di pezza su Rete 3 con Porno, una canzone uscita quest'anno. Loro sono una band punk rock al femminile nata a Milano nel 97. Quando ho detto 97 ho detto ma in che senso, davvero nata a Milano nel 97? Ebbene sì, questa è la loro canzone appunto Porno, appena passata su Rete 3 alle 16:11 di questo pomeriggio così leggero, disteso, almeno mi auguro, spero che possa essere il più leggero disteso possibile per tutti e tutte voi. E io volevo condividere questa notizia che ho letto, che mi ha fatto veramente soffermare e sorridere, perché parla della farmacia della poesia, the Poetry Pharmacy a Londra. London, Regno Unito. Quando entri in questa particolare farmacia, non è che dici scusa mi servirebbe questa la ricetta, mi serve quello e quell'altro, ma ti chiedi ma come sto, perché il meccanismo è veramente semplice. Invece di cercare un libro in questa farmacia, che poi in realtà è una sorta di mix tra libreria un po' così che sforna delle pillole di saggezza di cui ogni tanto abbiamo bisogno, beh, invece di cercare un libro partendo dall'autore, dal genere, dal titolo o dalla casa editrice, insomma da criteri vari, si parte da ciò che si prova. Come mi sento oggi? Di cosa ho bisogno? E per ogni stato d'animo appunto c'è un verso, un libro pronto, quindi può essere quel bisogno di tranquillità oppure calma, o non lo so, rabbia, non dolore, bisogno di rabbia naturalmente, ma si ha bisogno perché si è arrabbiati, abbiamo una rabbia all'interno, abbiamo bisogno del sentimento, del feeling, dello stato d'animo che ci aiuti anche magari contro l'ansia. Ci sono questi bellissimi scaffali colorati con dei libri appunto suddivisi in stati d'animo, visto le foto, quello di cui ho bisogno, sono nervosa, mi serve la calma, oppure non lo so, ho bisogno di parole d'amore, d'affetto oggi perché mi sento, non so, così, ho bisogno di particolare affetto, mi sento un po' giù. Quindi i rimedi, le prescrizioni, no, tra virgolette, gli aiuti in questa farmacia particolare di Londra sono parole di poesie o di racconti proprio su misura, tipo una sorta, viene descritto come una sorta di pronto soccorso dell'anima, e perché a volte abbiamo proprio bisogno di sentire, di leggere, di farci leggere la frase giusta, la frase che ci fa fermare per un attimo, che ci resetta, che ci dà la direzione che in quel momento forse abbiamo perso. Forse non servirà a tutti nello stesso modo, granché, ma ogni tanto funziona. E voi che stato d'animo avresti bisogno in questa giornata o in questo periodo della vostra vita? Quale ricercate di più? Quali parole potrebbero forse guidarci verso la via giusta? Beh, in questa farmacia della poesia potreste trovare il verso giusto. La trovo un'idea molto, molto interessante, diversa sicuramente. Poi sicuramente vi dico di più, perché poi ci sono scaffali vari e proposte, anche la genesi di questa idea è divertente anche da raccontare dalla creatrice, che è una donna, una poetessa britannica. Io oggi di cosa avrei bisogno? Ma ci penso anch'io. Intanto vi lascio con questo pezzo, The Cure. Era il 1989 quando usciva Lullaby.

su Rete 3 all'interno del programma CC stavamo discutendo, chiacchierando riguardo alla farmacia della poesia che esiste a Londra, un posto particolare in cui si entra e si cerca il verso, il libro, quell'autore particolare che ci possa dare lo stato d'animo di cui abbiamo bisogno in quel momento. E qualcuno di voi mi scrive alla nostra chat allo 079 873 8073: che bella idea prima di tutto quella di offrire un luogo proprio fisico in cui le persone possano entrare e dirsi: ok, oggi ho bisogno di calma, oggi ho bisogno di una tranquillità particolare, oppure ho voglia di quella gioia di vivere, voglio leggere un autore, un verso, un racconto di un autore che mi dia un po' di gioia di vivere, perché in questo momento mi sento un po' giù. E Serena mi scrive: che bella idea, appunto io in questo momento mi dirigerei al settore coraggio. Coraggio, interessante, avrei proprio bisogno di una buona dose di coraggio. Beh, ci sta, devo dire che il coraggio è una di quelle cose che a volte manca, e c'è chi ne ha troppo. Chi ha troppo coraggio nella vita, che poi è mai troppo? Quel vigore giusto nell'affrontare le cose che forse ci mettono un po' di ansia, ci fanno un po' paura. E qualcun altro poi invece mi scrive un messaggio riguardo all'ansia: a me servirebbe una dose quotidiana di frasi contro l'ansia. C'è quel settore nella farmacia della poesia? C'è, ho letto che c'è anche quello dell'ansia, penso che sia anche un settore verso cui le persone si dirigono molto, leggevo, perché a volte è sicuramente un sentimento presente nelle vite delle persone, purtroppo, quindi perché no, potrebbe essere almeno un aiuto, ecco, un sostegno diverso dal solito. E allora sono curiosa di sapere di cosa avreste bisogno voi, e all'interno di questa farmacia che offre frasi giuste al momento giusto per stati d'animo possibili. Il sito cita anche: quali possono essere questi effetti collaterali possibili? Beh, un'improvvisa voglia di leggere, sorridere, respirare meglio e ridere.

c'è qualcosa di cui avrei voglia di parlare, Sabrina Madonna. Madonna, Sabrina Carpenter, sono proprio loro, le autrici, le cantanti di questa canzone che abbiamo appena sentito su Rete 3 alle 16.23 di questo pomeriggio. Si chiama Bring Your Love ed è il singolo ufficiale dal nuovo album Confessions 2, parte 2, in arrivo il 3 luglio di 2026, quindi quest'anno naturalmente, quest'estate di Madonna, che già al Coachella Festival il maggio scorso, inizio maggio se non sbaglio, ha fatto uno show che poi è stato super commentato veramente insieme a Sabrina Carpenter, o meglio c'era Sabrina che poi ha chiamato sul palco proprio Madonna. Insieme si sono esibite in un medley di canzoni, tra cui quella nuova e poi anche canzoni del passato. Noi stavamo discutendo, parlando, chiacchierando della farmacia della poesia che esiste a Londra, ovvero un luogo proprio fisico in cui le persone possono entrare e ricevere delle frasi, delle poesie, dei racconti che riflettano un po' i bisogni, le necessità di quel momento, gli stati d'animo di cui abbiamo bisogno, tipo gioia di vivere, felicità, serenità, tranquillità. Beh, l'idea, volevo raccontarvi un po' da dove è nata questa idea, perché è stata, come dire, pensata inizialmente, concepita da Deborah Helm, una poetessa britannica, che prima di aprire questo suo luogo dove accogliere le persone, la farmacia della poesia, era conosciuta come una poetessa d'emergenza. Vado proprio a citare quello che c'è scritto appunto sul sito, che viaggiava a bordo di una vecchia ambulanza degli anni 70 offrendo dei consulti poetici, tra virgolette, delle prescrizioni, no? In versi, andava alle scuole, ai festival, alle biblioteche, personalmente anche negli ospedali, per trovare la frase giusta che potesse aiutare le persone in un particolare momento della loro vita. Poi si è anche detta, ma allora perché non aprire un luogo proprio fisico dove la gente possa venire? E quindi è nata questa farmacia delle poesie, che poi si è trasformata anche in una libreria, naturalmente, perché di base è quello, un negozio, un laboratorio, un piccolo teatro che ospita anche eventi, incontri, laboratori. Questa è l'idea di base di questa farmacia della poesia, e noto anche dai vostri messaggi che la maggior parte di voi nella vita ricerca, in questo momento almeno, lo stato d'animo della tranquillità, la calma. Abbiamo bisogno di rallentare, questo traspare dai vostri messaggi e sono molto d'accordo. Arriva adesso Travis con Side.

Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra,

Jack Savoretti con I Hear You Calling, un pezzo uscito quest'anno, tra l'altro dall'omonimo album We Will Always Be The Way We Were, saremo sempre come eravamo, che è uscito appunto nell'aprile di quest'anno, e lui era proprio Jack Savoretti. E poi l'abbiamo appena sentito, naturalmente lui sarà presente questa sera, la data dello showcase di Jack Savoretti per lo speciale showcase RSI, appunto, che andrà in onda anche, tra l'altro, questa sera su Rete 3 a partire dalle 20:40. La serata sarà presentata da Isabel Piazza e sarà appunto nella hall del LAC di Lugano, quindi sicuramente una cornice magnifica per questo showcase di Jack Savoretti che abbiamo appena ascoltato, tra l'altro, su Rete 3. Si va avanti con la musica. Vi ringrazio per i vostri messaggi sugli stati d'animo che sono poi arrivati, perché tanta gente, persone che stanno scrivendo, appunto ascoltatori e ascoltatrici, si indirizzano sul bisogno di calma, tranquillità. Qualcuno anche reitera il concetto di coraggio che ci vorrebbe nella vita, nei momenti quelli proprio essenziali della vita in cui devi avere la forza, il vigore di fare quel salto che ti spaventa tanto, e quella dose di coraggio in più può essere

0: OB con Bruno Mars su Rete 3, questa era Nothing on You, un pezzo uscito nel 2010, ma adesso è il momento di cambiare decisamente genere. Arriva la nostra rubrica 4 quarti in pillole con Delta Brain e Mattak, tutto sul rap. Come raga, oggi avete un ospite, mi sembra di aver sentito.
1: Sai dove trovarci stasera? 4 quarti.
2: Skiscultura e bella atmosfera. In studio abbiamo José 66 e anche Akil direttamente da Locarno. Akil, vuoi dire qualcosa?
3: Abbiamo coniato questo termine, se si può dire.
2: Vai.
3: Vediamo
2: vai,
3: se si può dire. Vai, dillo, prova.
2: Vai.
3: Fantia.
2: Ah no, non si è sentito.
3: No! Hanno spento i microfoni, qua non ce lo dicono,
2: si è sentito, Fantamafia
3: spettacolare, che l'idea del progetto insieme, che è da una vita che lo vogliamo fare,

0: Oh, Cyber, Cyber, Cyber, yes,
1: Cyber.
0: Primo vero Cyber di 4 quarti, ragazzi, vero? For real.
2: For real, for real.
0: Stiamo per far partire questo format, mi stavi dicendo?
2: Lo facciamo, lo facciamo. E io?
0: Oh, beat the twins?
2: Beh, ormai.
0: Casca pennello?
2: Sono loro.
0: Achille, 66.

al gioco al vanilla, viva il festival del film, ricordo uno con l'eroina, bella city la mia Swiss, ci vediamo alle rovine, un altro si butta sopra la ferrovia e si continua, I'm man, troppe voci si annulleranno a vicenda, presente e passato si intrecciano come seta, a lei la chiamo strega ma in fondo è una principessa, è un'altra relazione.

0: Bam. Ai ai ai. Barre fresche come il pane la mattina. Citato Kuma di Real Talk. Incredibile. Tutto in diretta, tutto in presa diretta, raga. Leggendario. Questo significa repare su un beat in diretta e non puoi rifarlo.
1: Non puoi.
0: Straight, straight.
2: Grazie,
0: One
2: vero?
3: Quattro quarti con Mattak e Delta Brain. Solo su Rete 3. E abbiamo appena ascoltato Quattro quarti in pillole, tutto sul rap con Delta Brain e Mattak. E adesso un jump back in time, un salto indietro nel tempo. Andiamo al 1996, arriva lei, Sheryl Crow, e questa è If It Makes You Happy, ovvero, beh, se ti rende felice. Sheryl Crow.

di Sheryl Crow del 96, If It Makes You Happy, se ti rende felice. Beh, questo è un po' il senso della canzone, naturalmente, che racchiude, no? Poi parla di quei sentimenti un po' incasinati, un po' stanchi, ma comunque alla ricerca sempre dell'amore, dell'identità, della nostra identità, che forse a volte possiamo un po' dimenticare, smarrire. Quindi andiamo a cercare quello che ci fa stare bene. If It Makes You Happy, se ti rende appunto felice, allora forse poi è la cosa giusta. E volevo anche concludere il tema di prima riguardo alle poesie, le frasi di poesie che ogni tanto abbiamo bisogno di sentire, di sentirci dire, di leggere, oppure che ci capitino per sbaglio così sotto gli occhi, aprendo un libro, una rivista, scorrendo i social. Forse quella frase che oggi ti parla in modo particolare, non è un caso che ti parli in quel modo, perché tu ti senti così, avevi bisogno proprio di questo. E ora mi scrive in chat la nostra ascoltatrice, mi scrive che c'è un account, penso, di un poeta, se non sbaglio, a cui tu puoi scrivere e lui in cambio ti manda una poesia, un verso, dei versi delle poesie. Non ho capito se scritte da lui, ora correggimi se sbaglio, oppure le cerca e te le manda personalizzate su quello che hai bisogno, traendo ispirazione da altri autori. E in ogni caso c'è anche questo modo per trovare la frase giusta. Beh, che dire in questo pomeriggio insieme, perché sta per terminare anche il nostro tempo. Chip sta per, chiudere anche oggi, però poi si torna naturalmente sempre. Poi dopo di me arrivano i cialtroni che ho già visto. Prima ho salutato Griso ed Herbert Cioffi, quindi assolutamente 2 ore in loro compagnia a partire dalle 17. E intanto intanto Teddy Swims, mi sono confuso con questa è Mr. Know It All, un pezzo di quest'anno, il signor, come dire, so tutto io, si potrebbe tradurre così.

Steady Swim su Rete 3 alle 16.51 con la sua canzone Mister No Idol, una canzone che parla un po' di quel, si può dire, autosabotaggio sentimentale. Infatti il titolo, proprio il signor so tutto io, è qualcuno che crede già di sapere come andrà a finire una storia, in questo caso una storia d'amore, male. Lui si dice ok, finirà male, e quindi già parti con dei preconcetti, ok, proteggiamoci, teniamo le distanze, controlliamo il tutto, non lasciamoci andare, perché tanto poi questa storia non ha futuro per vari motivi, razionali o meno, a cui possiamo pensare. E comunque ci troviamo a pensare, in questo caso la canzone, ma forse un pensiero che altre persone, noi abbiamo avuto: vabbè, non iniziamo neanche questa storia d'amore, questa relazione almeno, che potrebbe sbocciare poi in amore, perché tanto sarà rovinata da qualcosa o qualcuno, andrà male, quindi mi proteggo, invece di appunto prendere, raccogliere quella dose di coraggio di cui parlavamo prima, e come dire, lanciare il suo cuore.

Lady Gaga, Shape of a Woman, che ci porta dritti dritti ai saluti, quindi io vi saluto, vi ringrazio. È il momento dei cialtroni, che sono già qui, voi non li vedete ma ci sono. Noi ci vediamo prestissimo.

0: bella, eh.
1: Ne ha fatte di migliori. Sì.
0: Ecco, mi piace il tuo essere diplomatico.
1: Lui è bravissimo. Beh, ne ha fatte di migliori.
0: Hai visto come carica dicendo lui è bravissimo.
1: Lui è eccezionale.
0: No, dimmi la tua su questa, sincero.
1: Questa per me è una dischetta schifezza.
0: Bravo.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: 17 e 2 Bündia.
0: Di essere seri, eh.
2: Rete 3.
1: E allora, cari amici ascoltatori, sono bravo?
0: È più bravo Flavio Sala, secondo me, a fare buongiorno.
1: A sud, prevalentemente soleggiato con tendenza favonica, a nord. Ah,
0: molto più bravo Sala.
1: Non è vero,
0: Sì,
1: parzialmente soleggiato.
0: Prova
1: ma ancora...
0: a fare Julio Iglesias, vai.
1: No, non lo so fare quello.
0: Lui è bravo a fare Julio Iglesias.
1: Lo so,
0: sì.
1: Lui è Julio Iglesias. Parla solo così. A nord, parzialmente soleggiato, ma ancora qualche isolato rovescio possibile sulla Svizzera orientale domani. Nuvolosità in tutta la Svizzera con progressivo aumento nel corso del pomeriggio rovesci o temporali, temperatura compresa fra 12 e 21 Bündia.
0: Un po' di Bündia in Ticino, specie sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, sulla A24 da Stabio a Mendrisio verso O'Connor e poi da Stabio verso adesso la Dogana del Gaggiolo, scusate, sono personaggi che saltano fuori dal nostro quinto potere.
1: La località
0: O'Connor,
1: dov'è la località O'Connor?
0: È tra Stabio e Mendrisio.
1: Ok, quindi cioè O'Connor.
0: Sì, esatto. Sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti sempre verso l'Italia.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, la Svizzera respinge le accuse degli Stati Uniti sul lavoro forzato. A Parigi il presidente della Confederazione Guy Parmalat ha ribadito la posizione elvetica dopo che Washington ha minacciato nuovi dazi del 12,5% su alcuni prodotti svizzeri. Secondo gli Stati Uniti la Confederazione non farebbe abbastanza per impedire l'importazione di beni prodotti con lavoro forzato, accuse che Berna giudica infondate. Si complica il passaggio della C Bellinzona a una cordata di imprenditori ticinesi. Al centro della disputa ci sono circa 800.000 franchi che l'attuale patron Juan Carlo Trujillo dovrebbe ancora all'ex proprietario Pablo Bentancur. Quest'ultimo sostiene di essere quindi ancora il legittimo detentore delle azioni del club. Senza un accordo la cessione rischia di saltare e la situazione resta delicata. Lunedì il Bellinzona dovrà affrontare in pretura una prima procedura di fallimento legata a una multa non pagata di circa 31.000 franchi. E infine mare e sole restano le vacanze preferite dagli svizzeri, ma cresce l'interesse per destinazioni più fresche. Secondo un'analisi, Spagna e Grecia si confermano le mete estive più richieste, mentre aumentano le prenotazioni per paesi come Norvegia, Islanda, Svezia e Canada. Una tendenza legata anche alle temperature sempre più elevate nel Mediterraneo.

0: questa non era la versione da discoteca, cioè era sì una versione da discoteca, ma non era la versione ufficiale che si ballava.
1: Beh, io la frustavo questa.
0: Ma non questa, tu mettevi il remix.
1: Era il remix?
0: Sì, era un po' più d'atmosfera.
1: Io mi ricordo
0: per
1: che era una bella frusta.
0: Questa è la versione radio.
1: Bella,
0: Billy. Your Lovin' Amps, Billy Ray Martin, famosa anche per l'altra.
1: Non l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, non c'è arrivata.
0: Era un successo così grande, vuoi che non l'abbia fatto un'altra canzone?
1: No, non gli conveniva, gli hanno detto, guarda, lascia stare. Mettiti via il gruzzolo e finisci da lì.
2: È orgogliosa di presentare.
3: Non è vero.
1: Ciao.
3: Non c'è più
0: niente da fare.
1: No.
0: Neanche se passi là dove lei lavora, dove a testa china guarda il suo computer,
1: guarda,
0: la sua tastiera.
1: Cadere della roba?
0: Niente.
1: Non si è mossa.

0: eccole qua.
1: Che Griso, dimmi mi tutto. Sono visto riflesso in una vetrina, in un vetro, e ti devo dire una cosa seria.
2: Sì?
1: Sono un mostro.
2: Ma no, non dire così. Sei anche abbronzato.
1: No, oh, ma
2: sì, sei anche abbronzato.
1: Sono...
2: Trovo del bello,
1: sono
2: nonostante...
1: fatto male.
2: No,
1: aiutami.
2: Hai messo qualche chilo e ti sei un po' trascurato.
1: Ma è la morbidezza che non mi...
2: Sei un po' morbido, sì.
1: È vero?
2: Ma è bello, sai, il morbido. Mi hanno detto che la morbidezza...
1: Cosa fa?
2: Poi c'è anche un detto famoso, uomo senza panza è uomo senza sostanza. È il contrario, uomo di panza, uomo di sostanza.
1: È vero, vero, vero, sono d'accordo.
2: Allora, appunto.
1: Quindi, però non è che mi sto lavando con la morbidente, questo non va bene.
2: Dai, devi fare un po' di allenamento, giù fare due flessioni.
1: Dai, dammi le corde che hai messo in garage.

0: si sposa, eh? Dobbiamo parlarne.
1: Ma non sei già sposato, scusa? Sei già sposato? No, ha organizzato il matrimonio dove?
0: In Meridione.
1: Con
0: in Italia.
1: In Meridione in Italia. Ok, ma con come si chiama il marito? O Connor?
0: No,
1: si
0: smettila. Adesso ne parliamo, adesso, perché voglio dirlo bene, perché sono geloso di sta roba.
1: Maestro, ha saputo, Dua Lipa si sposa.
0: E chi se ne frega, francamente, non mi interessa proprio.
1: Ma non è vero, maestro.
0: E invece no, me ne frega.
1: Il pubblico,
0: e il pubblico, l'ho pagato, arriverà.
1: È arrivato in ritardo lo stipendio, a quanto pare. Perché
0: io questi li assoldo, non mi vogliono più, non mi chiamano a Sanremo, non mi chiamano mai ai concerti.
1: Che
0: ma
1: disastro.
0: Io chi sono? Ma chi sono
1: che
0: io?
1: Disastro.
0: Me l'ho capito. Gildo Strozzagalline ai Brodi di Carne. Germano Vongola, così dice la moglie.
1: È stato riassunto perché se
0: sì,
1: un momento.
0: Ah, è stato cacciato. Paola Cozza, scelta al concorso Miss Mondo. Alvaro Avaro alla contabilità.
1: Mi ricorda qualcuno, devo dire.
0: Damiano Scannafeci, non abbiamo ben capito.
1: No, la prego.

0: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La Tribù del Calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La Tribù del Calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: más tú. Me gusta los coyones. No! È un frutto, no? Ah, come sei?
1: Ah, beh, scusa.
0: E subito ti fermi.
1: Ah, scusa.
0: È un frutto.
1: Scusa.
0: Me gustas tú. Me piace los melones, me gustas tú. El suco de maracuyá, me gustas tú. La pasta al pomodoro, me gustas tú.

0: conquistarti. Tu... Basta. Mi fai venire un infarto.
1: No,
0: molli
1: infatti,
0: lì.
1: Ho visto che stavi diventando
0: paonazzo. Sì, allora,
1: no,
0: torniamo sull'argomento che abbiamo tirato in ballo.
1: Quale?
0: Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner.
1: Ah, Callum Turner.
0: Ti faccio delle domande sparse. Sì, uno che si chiama Callum Turner ha la luce valco.
1: Sì, almeno quello.
0: Almeno quello.
1: Vabbè, almeno quello.
0: Lei è Dua, il nostro gatto.
1: Sì.
0: E noi abbiamo.
1: No, lei è Dua Lipa.
0: Non è il nostro gatto. Il nostro gatto si chiama solo Dua. Il matrimonio si celebrerà tra Palermo e Bagheria, in Sicilia, in un piccolo paesino, in una villa dove hanno girato anche degli spot di due famosi stilisti siciliani.
1: Ok, Dolce Gabbana.
0: E lì hanno fatto tutto un piano, città che deve essere blindata.
1: Gli hanno spesi almeno 2000 franchi l'organizzazione.
0: Sì, io penso ero proprio di sì.
1: Anche 3? 3000?
0: No, 2.
1: 2,5.
0: 2,5. Cibo che non te lo sto neanche a dire, arancine come meglio volete.
1: Allora lì arriviamo a 3,5.
0: Sì.
1: Senti, allora lui... sono le arancine a Palermo, gli arancini a Catania, se non ricordo male, perché siamo fatto un mazzo così, lo sai.
0: Lo spiega cibo locale siciliano.
1: Me l'hanno detto.
0: Senti, lui la lui la merita?
1: Lui è bellino, eh.
0: Lui è bello?
1: Lui è bellino. Poi sai che lei c'ha lo sguardo di quella innamorata. Almeno per 2 anni.
0: Per 2 anni.
1: Sì.
0: È ancora in garanzia dopo.
1: Sì.
0: Senti, ma lui l'ha conquistata facilmente?
1: L'ha conquistato lei.
0: L'ha conquistata.
1: Sì, noi a quei livelli lì non contiamo niente.
0: Ho finito l'ultima domanda secca. Vai. Quanto dura?
1: Ma dall'anno e mezzo ai 2 anni, non di più. Sei d'accordo?
0: Sì.

0: Vabbè, questo è un grande classico dove tu potresti dire la tua, anzi...
1: Non lo dico.
0: No,
1: non lo dico. No. Gigi Doug. No,
0: vabbè, dovevi fare l'animatore turistico.
1: No, non è roba mia. Invece, visto che hai... Che bello questo suono.
0: Beh, è fatto apposta per l'argomento che stiamo per trattare.
1: Allora, messa via Dua Lipa, il matrimonio su Dua Lipa, va alla ribalta della cronaca una notizia su una nuova tendenza low cost su come potranno essere celebrati i matrimoni.
0: Cioè... Per spendere meno soldi,
1: dal 27 di giugno si potrà fare una cosa. Prima di che io ve la racconti, vorrei una tua...
0: La mia idea?
1: Una tua sigla. Allora, ci trasferiamo in ambiente...
0: Siamo in chiesa. Io faccio il prete, ma anche il marito. Ok.
1: E fai tutto.
0: Sì, più o meno.
1: Io sono lei.
0: Allora, se nessuno si mette di traverso, vi dichiaro marito e moglie. Può baciare la sposa.
2: Scusa,
0: Amore,
2: ma non c'è nessuno che suona?
0: Sì, a parte questa cosa che hanno fatto partire.
2: Ma questa qui è una porcheria. Ma
0: sì, è vero.
2: Fatta?
0: Scusa, la marcia nuziale, non dovevi pensarci tu.
2: No, era nel tuo budget.
0: Ma io pensavo fosse nel tuo budget.
2: Doveva
0: mica pagarla
2: budget.
0: Tua mamma la storia della musica con la marcetta.
2: Io non l'ho neanche invitata mia mamma, no. Allora, ma c'è qualcuno qui che sa?
0: Chiedi, non lo so, tra gli invitati.
2: C'è qualcuno che può suonare uno straccio di marcia nuziale come si deve?
3: Io forse...
2: Vieni, chi sei?
3: Cioè, mi chiamo Antonio.
2: Vabbè, dai, forza.
3: Va bene, allora, scusi, ma si mette qua?
2: Sì, vabbè, però, ragazzi, questi...
3: Vabbè.
2: Dai.
3: Sì, è la prima volta che la faccio.
2: Sì,
3: allora,
2: bravo.
3: Che audio strano che c'è in questa chiesa.
2: Ma dove siamo?
3: Devo schiacciare un'altra
2: volta. Ma cos'è questo cuono?

0: Marciate verso l'uscita voi.
1: Sì, ma ragazzi. Ma non riesco, ma cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Questa... Ma l'assassino quando entra?
0: La sigla low budget del matrimonio.
2: Low budget, il colosso svedese di arredamento IKEA aprirà le porte ai matrimoni.
0: Oh, che bella
2: si
0: notizia!
2: Si potranno fare i matrimoni tra gli scaffali del celebre marchio scandinavo.
0: Ma che fortuna!
2: Sì, tutti là seduti.
0: Ma anche la prima notte di nozze si può fare.
2: Bravo, è quello che ho pensato io. Al termine del rito gli sposi potranno accomodarsi a tavola per un pranzo con menù estivo studiato dagli chef IKEA. Quindi quelle robe lì, la pasta da un franco,
0: sì,
2: le patatine da 0,50. Riceveranno anche un dono simbolico.
0: Sì.
2: E poi viene dato
0: un Spricutfriul.
2: Cioè,
0: deve essere un armadietto, lo Spricutfriul.
2: Ecco, un armadiettino.
0: Sì.
2: E poi i due potranno chichigliare in uno sbratto di dietro a basso costo. Ma
0: per matrimonio. Io vorrei essere invitato,
2: sì, anch'io,
0: a un matrimonio
2: anch'io,
0: all'IKEA.
2: Io mi troverei benissimo.
0: Oh no, sarebbe,
2: sì,
0: meraviglioso.
2: Io mi troverei benissimo.
0: Sì, anch'io. Ci faremo due risate. Potete invitarci a un matrimonio di quelli?
2: Ricordatevelo, noi veniamo. Sì.

0: Come la ballavi questa?
1: Spalleggiando.
0: Spalleggiando un po' di qua, un po' di là.
1: Avevo le spalline nella giacca verde.
0: Eh sì, perché era l'89, certo.
1: E la cantavo dicendo Sitzi Anyway.
0: Sitzi Anyway?
1: Questa canzone è Sitzi Anyway.
0: Sitzi Anyway.
1: E facevo il dondolino di spalla, cioè.
0: Però con le braccia strette, i gomiti stretti lungo i fianchi.
1: Pugnetti tanta spalla.
0: Tanta spalla in avanti così.
1: Tanta spalla, bella morbida.
0: Tutta la sera così, 5 sì, sì. ore così.
1: No, 5 ore no, perché durava meno. Venivo considerato male,
0: chiaramente. L'89 come tutti.
1: È ufficiale, è uscita qual è la zona del corpo più attraente per un uomo?
0: Per
1: di una donna.
0: Ok. I piedi?
1: No, quelli vanno di moda ora.
0: No, beh.
1: Beh, ora sono molto di moda.
0: Sono sempre stati di moda.
1: Beh, adesso sono dappertutto.
0: Caviglia stretta, piede bello.
1: Sì, ma ragazzi, adesso ce li propinano per colazione. Ti svegli e no, non dici.
0: C'hai un piede. Ti svegli con un piede davanti.
1: Cioè, adesso è ovunque. No, ti stupirò.
0: Dai, sentiamo.
1: Pare che la parte più gradita in assoluto sia il collo.
0: Il collo.
1: Il collo è molto seducente.
0: Il collo del piede?
1: Il collo proprio.
0: Il collo vero.
1: Il collo vero è legato alla fiducia e all'intimità profonda. Perché? Perché in genere, a parte la stagione estiva, il collo è coperto.
0: Ah sì, dai foulard.
1: Esatto, dalle sciarpe.
0: Dal lupetto
1: quando ti vesti da ladra.
0: Il lupetto io è una roba
1: il
0: che
1: il lupetto
0: non
1: lo metto solo se devo andare a rubare.
0: Un mo' di passamontagna.
1: Sì, io ce l'ho solo quando salgo sui tetti di notte, sennò è una roba insopportabile.
0: E ti cali dal camino come...
1: Mi calo dal camino vestito da ladro. Sì. No, invece quando tu lo scopri, il collo è una zona poco esibita, di natura intima.
0: È una zona erogena?
1: Assolutamente. Il bacio su. Guarda che il bacio sul collo è trascurato.
0: C'ha il suo perché. Non tutti apprezzano, eh?
1: Perché
0: dici? E non tutte. Non
1: beh,
0: tutte.
1: Non è vero. Bisognerebbe provare.
2: Gente, a me dà fastidio.
1: No, invece.
2: A me piace quando mi baciano sotto l'ascella.
1: No.
0: Perché? Scusa, c'è anche quella roba lì. Scusa, perché?
1: No, il collo che in realtà d'estate lo vedete, magliettine, ok. D'inverno è così, se tu ti avvicini e mumugli qualcosa vicino al collo.
0: Dai, fai un esempio, vai.
1: Mi sei sempre piaciuta. Ecco.
0: Dai, non mi dire così.
1: Ecco, tu, allora, sei tu.
0: Io sono lei.
1: Tu sei lei, okay. È inverno, è Natale.
0: Ho il collo scoperto.
1: No, l'hai coperto.
0: Ah, l'ho coperto.
1: È Natale, ho un regalino per te.
0: Ok.
1: Mi avvicino.
0: Sì.
1: Scopo leggermente, guarda, faccio.
2: Non fare così.
1: Ti è piaciuto?
2: No. Ho sentito i brividi lungo la scheda e no.
1: Mi sei sempre...
2: un altro per capire?
1: Sì, sempre.
2: Chichigliamo.
1: Vedi?
0: Magari.
1: No, è una zona che funziona. Provatela, perché nell'ambito della seduzione non è spontaneo.
0: Ma lo sanno tutti, scusa.
1: Ma il collo?
0: Ma veramente. I grandi consigli.
1: E allora scusa, no, allora vuoi. Fermati.
0: Ferma tutto.
1: No, ferma tutto. Va bene, allora se secondo te se io dico banalità. Allora va bene, io dico delle banalità. No, adesso lo sanno tutti.
0: Sì.
1: E lo sapevate che.
0: Cosa?
1: No.
0: Sta storia.
1: Lo sanno tutti, tu l'hai provata questa cosa del bacio sul collo?
0: Direi di sì.
1: Davvero?
0: Plurime volte.
1: E com'è andata?
0: Va bene.
1: Ma non è vero.

0: dire una cosa, ma personalmente un bacio sul collo non è che mi entusiasmi moltissimo, anche perché vedi, poi vedi, da lì si parte alla lingua nell'orecchio, che schifo.
1: Ma dai, ma adesso veramente.
2: Ma io non sono tanto d'accordo, eh.
1: Non è male anche.
2: Beh, oddio, sì, magari dà fastidio.
1: Magari senti, non nell'orecchio, però.
2: Però allora andiamo con ordine.
1: Il lobo e quella roba lì.
2: Adesso
1: no?
2: Sistemo io le cose. Senti anche sì, questo.
3: Non ho capito.
1: Che cosa?
2: Che cosa?
4: Spieghi,
2: che cosa?
4: Perché mia figlia non ha ben capito la cosa del bacio. Spiegala un po'.
2: Spiego io.
1: Sul collo.
2: Lo spiego io. Nel massimo rispetto. La spiego io. Nel massimo rispetto della privacy e dell'ambito seduttivo, quando, sì, quando puoi, tu puoi spiazzare con un bacino sul collo.
1: Ah.
2: Che non si fa.
1: No, non, perché non si fa?
2: Perché si tende a trascurare il collo.
1: Ah, non si fa normalmente.
2: Invece ti avvicini e magari...
1: Butti un bacino sul.
2: Lei sente il brivido su tutto il corpo. Cioè,
1: allora fai una roba, vai dalla tua amica della redazione.
2: Ho paura.
1: Dai un bacino sul collo,
2: ho
1: vediamo la cosa succede.
2: Dalla mia amica.
1: Scusa.
2: Sta lavorando.
1: Stai cercando di sedurla da due mesi.
2: Ma non è vero.
1: Scusa.
2: Ma no, sta lavorando, non posso.
1: Ah, ecco.
2: Anche perché quello è l'unico caso dove deve farlo lei.

0: direttamente da We Are the Champions. Dice così perché ogni tanto lo deve condurre anche lui la domenica mattina.
1: No, io lo faccio chiudere.
0: Ma ti
1: faccio vedere.
0: Ti capiterà ancora, lo sai questo.
1: Tu lo sai che invece ho paura per te.
0: Sì, sono tra i papabili, We Are the Champions. Sono pronto.
1: Ve lo vedete.
0: Pronto alla sfida.
1: Ragazzi, voi ve lo vedete due ore e mezza di spiega canzoni?
0: Sono pronto alla sfida, veramente. Però.
1: Allora, siete pronti a vincere? Io in questi giorni sono stato a Zurigo, mi hanno fermato e mi hanno detto: come si fa ad avere la mutanda e la canottiera con scritto non c'è più bello?
0: E anche le calze.
1: La calza. E io ho spiegato, si gioca agli giochi dei cialtroni oggi, in questo caso è frase sfatta. Si sfa una frase dicendo una cosa spiritosa anziché la parola giusta, che io anticiperò da una sillaba. E poi ci si manda un bel vocale e lo fate voi che non lo avete mai fatto allo 079-873-8073. Fatelo. La frase è la seguente: davanti agli altri devi stare attento a non fare una fi

0: fa tutto così, eh. Uè, oh, uè, oh, ah. Uè, oh, ah. Uè, oh, ah. Uè, oh, ah.
1: Bella.
0: È bella,
1: bella,
0: è un successo.
1: La vedo io.
0: Un successo dell'estate. Uè, oh, ah. Segnati le parole. Uè,
1: no, le so.
0: Oh.
1: Si da. Chiama uè, oh,
0: le perdi, se non le segni le perdi.
1: Ma
0: le
1: questa
0: perdi.
1: La ballano. E tu non mi credi mai quando dico le cose. Allora, per vincere la frase da sfare era davanti agli altri, devi stare attento a non fare una fi. Una fi. Sentiamo qualche messaggio vocale arrivato. Sentiamo.
2: Anche agli altri non devi fare una finta tonta.
0: Una finta tonta.
1: Giusto, una finta tonta.
3: Davanti agli altri devi stare attento a non fare una fila di puzzette.
1: Ho avuto paura, tieniti pronto perché non rispondo.
0: Non andare a casaccio.
4: Davanti agli altri devi stare attento a non fare una figlia.
1: State attenti, su.
5: Davanti agli altri devi stare attento a non fare una figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù. Suona il fatodum della città. Suona il fatodum della città. Zan zan.
1: Va bene, grazie. Bravo,
0: bravo, bravo, eccezionale.
1: Eccezionale.
6: Non mi ricordo più come cominciava, però è la. La fiammata.
0: La fiammata. La strategia non va a fare.
6: Devi stare attento a non fare una fiamma quando scorreggia.
1: No!
0: Vabbè, oh.
1: No, ma fischiala.
0: C'è gente che mette l'accendino davanti.
1: Ma non si smettila.
0: Si fa però.
7: Davanti agli altri non devi fare una fiaschetta di vino.
1: Bravo, vero. Bravo, pulito, bravo, mi piace così. Bravo.
0: Elegante.
8: Davanti agli altri devi fare attenzione a non fare una fagocitata.
1: Una fagocitata.
0: Era, ma era fi.
1: Senti, ne voglio sentire un'altra.
0: Sì,
1: vediamo.
0: Sì.
8: Davanti agli altri devi fare attenzione a non fare una fagocitata.
1: È colpa mia, sentiamo l'ultima.
9: Una fiutatina.
0: Una fiutatina.
1: Torniamo
0: a parlare di collo.
1: Vedi, si fanno le fiutatine.
0: Sul collo.
1: Per me ha vinto. Bravissima.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Chiaio, credo, almeno così leggo.
0: Chiaio.
1: Chiaio.
0: Chiaio, salutiamo Chiaio, la vincitrice o vincitore del nostro pacchetto premio.
1: Per fiutatine.
0: Senti, siccome è tardissimo, dovresti dirci le cose.
1: Le cose culturali?
0: Le cose culturali.
1: Non ho paura,
0: sì,
1: di dirvi. Oggi, no, sì, oggi sarebbe il, sì, compleanno di Enzo Iannacci.
0: Ah,
1: okay. Scomparso, però oggi compierebbe gli anni. Enzo, okay, Iannacci, che ha dato tanto alla musica, era del 1935, del 3 di giugno.
0: Vengo anch'io, noto un'ometto,
1: sì,
0: di abilità.
1: No, dai.
0: Dai, no, facciamola. Dai,
1: facciamola.

0: la vincitrice si chiama Chiara, Chiara, e ti Chiara. Comunico che è contentissima.
1: Oh, ottimo, questa è la buona notizia.
0: Anche a me fa piacere.
1: Salutiamo Nugenia con Tom Misch.
0: Ciao Nu.
1: La loro nuova canzone si chiama One and On.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: One and On and On and On and On.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao, le 18 e 3 minuti.
2: 23.
0: Sarebbe il compleanno di Enzo Iannacci, genio della musica, della comicità, del teatro. 3 giugno, il suo compleanno del 1935.
1: Meteo e viabilità con Vengo anch'io, notturno. Okay,

0: Farà 12 e 21.
1: Quanti gradi?
0: 12 e 21.
1: Quanti gradi?
0: 12 e 21.
1: Quanti gradi?
0: Ho detto 12 e 21.
2: Sta tromba è vicina.
1: Pronti, eh?
0: Pronti?
1: La viabilità.
0: Vai.
1: Para.

0: Ma che mi sa che è rimasta la polvere sulla puntina del, del giradischi.
1: Che bello, si tirava su e facevi bellissimo.
0: Per pulirla dalla polvere dei dischi. Si riempie. Adesso sono comunicazioni che possiamo dare a quelli che hanno più o meno la nostra età, perché c'è gente che non conosce neanche i giradischi.
1: Allora, chi come noi ha 32-33 anni capisce quello
0: che dice.
1: Cosa
0: di più.
1: Cosa no. Sì. Quanti ne hai?
0: Io 35, eh.
1: Sei vecchio, bello.
0: Lo so. No.
1: Oh, ci sta.
0: No, non ci sta.
1: No, io volevo parlare con lei.
0: No, non ci sta.
1: Io volevo parlare con lei.
0: Ma non parlare con lei sempre.
1: Pinaccia? Pronto, Pinaccia?
2: Pronto.
1: Pina?
2: Pronto, sei tu?
1: Sì, sono io.
2: Spazio. Ultima frontiera.
1: Sì.
2: Ecco i viaggi dell'astronave di Rosanna. Ma fino ad arrivare là dove mai nessuno è giunto prima.
1: Dove si?
2: Questo è lo spot.
1: Bellissimo.
2: Ma siamo ancora a casa, ma dobbiamo partire.
1: Ah. Vabbè, io credevo che eravate nello spazio.
2: No, non ancora, insomma, stiamo facendo tutte le cose per ci siamo accordati, insomma, è uscita la notizia. Ma vuoi leggere la notizia prima, che magari così la
1: notizia
2: gente capisce...
1: è che io volevo... ma lei cosa ne sa di quello che devo leggere io?
2: Beh, io vedo il tuo computer, ce l'ho in remoto. Ce l'ho in remoto.
1: Io volevo parlare del fatto che si parla della costruzione di una casa sulla Luna.
2: Ho visto.
1: Ah, ho visto.
2: Ci siamo accordati anche noi con la NASA.
1: C'è la NASA, costruirà una casa, è un contributo importante, essenziale per lo sviluppo dell'umanità. È una notizia che è arrivata il mese di aprile, sostanzialmente.
2: Sì.
1: Ed è stata...
2: Vabbè, abbiamo chiuso il contratto anche noi con la NASA, io e Antonio, vero Antonio?
3: Ma... è vero, abbiamo fatto fatica, però alla fine ce la faremo a andare anche
1: ma
3: noi
1: come
3: sulla
1: Luna.
3: Dobbiamo fare il villaggio di Rosanna.
1: Ma come hai fatto?
3: Vero Pino?
2: Vero. Abbiamo portato giù le cose, insomma, vogliamo costruire un villaggio turistico per gente ricca.
1: Ma no, è una casa.
2: Sì.
1: Ma è una casa per gli astronauti.
2: Vabbè, che si facciano le loro cassette, io faccio di fianco, faccio un villaggio turistico con la SBA.
1: Ma che spa?
2: Ma
1: che
2: fare la spa? Perché e poi c'è la gente che va su 3 settimane, si annoia.
1: E quanto ci metti ad arrivare?
2: Vabbè, 2 o 3 giorni.
1: Mamma
2: cioè,
1: mia.
2: Fai scalo da qualche parte e poi atterri sulla
1: su
2: Luna.
1: Dove fai scalo?
2: Non lo so, qualche. Che non so, non c'è uno satellite da qualche parte, no? Fai rifornimento, prendi, fai la pipì. E cioè, poi risali.
1: E voi siete lì?
2: E noi non ancora, ma.
1: No, dico, ci sarete ad accogliere?
2: Sì, assolutamente sì, io e Antonio siamo alla reception del villaggio turistico di Rosanna.
1: Come fate con la forza di gravità che non c'è?
2: Per quello che dico, la gente si annoia a un certo punto. Quando hai fatto 4 salti in giro per la superficie lunare, quando sei andato a vedere gli avanzi di Louis Armstrong.
1: Certo.
2: Come si chiama? Louis Armstrong?
1: Sì,
2: no?
1: Louis Armstrong.
2: Non è lui.
1: Sì.
2: No.
1: Collins, sì, Louis Armstrong, Collins.
2: Era Neil Armstrong.
1: Neil. È vero, è Neil.
2: Lui stava era il trombettista.
1: È vero.
2: Mi sono sbagliato pure io. Vabbè, pazienza, quello che è. O Warner, è quello, no? Quello che ha fatto i passi, ha mangiato una banana.
1: Era Neil.
2: Ha buttato la buccia a terra ed è rimasta lì.
1: È vero,
2: è un'attrazione turistica che arrivano tutti a vedere. Ma una volta che hai fatto 4 salti, hai visto il moccio di sigaretta di Armstrong, hai visto la banana bruciata. A un certo punto non si annoia, dice, ho ancora 2 settimane davanti.
1: E allora cosa fate?
2: Andiamo nella SBA.
1: Cioè, cosa fate?
2: La piscina gonfiabile con l'acqua San Mastra.
3: Eh sì, che fatica, ho portato su il sale, lo stesso che mettono lì a Lugano Marittima.
1: A Lugano Marittima.
3: Che ci mettono il sale del lago per farlo salare. È la stessa sale, l'abbiamo
1: non
3: portato
1: mi freghi.
3: Su. E abbiamo fatto questa cosa qua e poi c'è l'angolo delle frutte.
1: Cioè, cos'è l'angolo delle frutte? Non rita Pina.
2: No, lo sai. Perché il trasporto è complicato, perché per portare su, insomma, le perned.
1: Cosa sono le perned?
2: E quando tu hai mal di pancia che non fai da cacca, ti mangi le perned, capito?
1: Le prugne.
2: Lo sanno, si chiamano perned.
1: Ma che lo sa?
2: Si chiamano perned, poi sono i kiwi.
1: E poi
2: i kiwi.
1: Gli, sì.
2: Perché con l'assenza di gravità
1: è
2: la
1: vero.
2: Gravità non ti aiuta,
1: no.
2: Se devi andare di corpo.
1: No, è vero.
2: E allora devi mangiare i kiwi.
1: Le perned.
2: Le mele di nonna Baffina.
1: Chi è nonna Baffina?
2: Era mia nonna, la nonna Baffina.
1: E perché era Baffina?
2: Perché c'avevi i baffi, insomma. Non è che l'abbiamo chiamata così, perché c'è, insomma, se le,
1: starei un'ora a telefono.
2: Però che se ci sono le mele di nonna, i fichi tintia.
1: I fichi d'India.
2: I fichi d'India.
1: Quelli con i pungiglioni.
2: Quelli non mi hanno mangiato quei pungiglioni.
1: No, vanno a pulirli.
2: Ti fanno la trassa dopo,
1: Cos'è la trassa?
2: Quando non vai più a capire. Ma mi cambierete, si chiama la trassa, lo sanno.
1: Pina,
2: si chiama così.
1: Smettiamola qui.

0: era falo biff,
1: biff,
0: biff,
1: biff,
0: biff, biff,
1: vai, vai, vai.
0: B F O L O A M A N U S A I.
1: Bella.
0: O mi rendo lover vision keman chulai.
1: Chulai, bella. Aspetta, fammi segnare chulai. Come si scrive chulai?
0: Chulai.
1: Chulai.
0: Proprio C U L L I.
1: Ok, perfetto. Beef, vai, fammi l'ultimo giro, vai.
0: Wonder beef. I'm in
1: Wonder chulai. Beef. Wonder beef. Beef. Ok. Poi.
0: Basso meno walk a mile away even by.
1: Che bella.
0: Bella,
1: bella.
0: Ti piace?
1: Ho i brividi.
0: Bene.
1: Bella.
0: Sono contento.
1: No, ma chi c'è?
0: Chi è? Stavo ridendo,
1: stavo
0: piacere, dormendo.
1: Ma che piacere, che piacere.
0: Mi hai svegliato.
1: Che piacere vederla.
0: Ma chi?
1: Fammi un sorriso per vedere. Hai ancora i denti separati davanti.
0: No, no.
1: Vanessa Paradis.
0: Oh.
1: Vanessa.
0: Oui, bonjour.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Oui.
1: Come va Vanessa? Tutto a posto?
0: Sì, tutto a posto. È stato difficile, un periodo duro.
1: Ci canteresti la sigla di The Children of the Day? Per...
0: Oh, oui, oui, oui, oui.
1: Dai, sentiamo un po', ti metto un riverberino. Eccolo qua, pronti, vai.
0: The Children of, The Children of, The Children of the Day. The Children of, The Children of, The Children of the Day. Chi è il Children of the Day? L'eroe di Children of the Day. La lola, chi è il Children of the Day? Posano gli occhiali a terra al museo. I visitatori la scambiano per un'opera d'arte e la fotografano.

0: Allora, di chi è? Perché io non lo ignoro.
1: Major Lazer di Jazz Day, che è un progetto americano. La canzone si chiama Lean On.
0: Voglio raccontare una scena di gelosia. Questa volta ti frego.
1: Ah, ok.
0: Ti chiederò di riassumere quello che succede cantando.
1: Ah, ok, va bene.
0: Te la senti? Cioè,
1: sì,
0: io,
1: sì, sì.
0: Io dico...
1: elaboro la notizia, vediamo un po', dai.
0: Allora, siamo in Cina. È una notizia bellissima. Lei è convinta.
1: Immagino.
0: Lei è convinta che il marito la stia tradendo. Lui esce con una macchina piuttosto grossa, una sorta di pick up, e mentre comincia ad andare in giro per la città, lei si aggrappa dietro.
1: No, si è attaccata dietro.
0: Si è attaccata dietro, ma lui non l'ha vista.
1: Allora, si è attaccata svolazzante, nel senso che era attaccata con le braccia e dietro.
0: No!
1: Le gambe svolazzate. O aveva dei pattini per.
0: No,
1: no.
0: Si è aggrappata.
1: Come Wonder Woman. No.
0: Si è aggrappata come quelli, i signori che io adoro, che raccolgono l'immondizia dietro nei camion. Okay. Cioè, in modo tale da non toccare né le mani.
1: Una specie di palo, si è attaccata al tram.
0: Senza,
1: se vuoi.
0: Senza farsi notare, a parte. Dalla polizia, che ha notato questa cosa.
1: Sì.
0: Il marito ha ricevuto una multa e una decurtazione di punti, ma tra l'altro lui non era con nessuno, quindi lei si è messo in testa per questa decisione estrema di fare questo gesto, perché dice questo qui è salito con una.
1: Allora lo voglio controllare.
0: Lo voglio controllare.
1: Sì,
0: fa ridere, perché la scena è effettivamente presa dalla follia di fare un gesto come questo.
1: Sì, sembra una roba da supereroi, veramente.
0: È una roba da supereroi, un gesto che in tanti anni di cialtronerie io francamente una cosa così non l'ho mai vista. L'uomo ha ricevuto una multa di circa $30, non è tanto.
1: Ma no,
0: vabbè, lei
1: magari in Cina sono tanti, adesso
0: sono 200 yen.
1: Sì, ma non so cosa
0: nemmeno
1: ci compri con 200
0: nemmeno
1: yen.
0: Io non lo so. Ti chiedo a questo punto se riusciresti a riassumere questa cosa musicalmente.
1: Ah, sì,
0: cosa
1: beh,
0: potresti
1: io immagino
0: dire?
1: Una scena tipo questa, no?
0: Cosa potresti dire?
1: Potrei fare tipo

0: pelle sottile.
1: Perché?
0: Perché se tendi ad avere la pelle sottile con l'utilizzo dello smartphone in quella postura, vengono le zirighiglie sotto.
1: Cioè non è perché usi lo smartphone ti viene la pelle sottile, no?
0: Perché lo usi ti viene lo stress cervicale, ti vengono le rughe se hai la pelle sottile per via della luce blu, e della combo postura luce blu vengono occhi e sottocorpo, terribile, un invecchiamento della pelle che è proporzionato a quanto si utilizza lo smartphone. Ci vogliono delle ginnastiche.
1: Sì, tipo?
0: Beh, devi mollare lo smartphone e fare delle ginnastiche. Okay.
1: Quella facciale?
0: Quella facciale, sì, lo yoga facciale. Okay. E quello del collo che io ogni tanto cerco di fare.
1: Potrebbe essere un'idea grandissima per il nostro programma, il corso di yoga facciale alla radio.
0: Sì, è da fare. Col ciringhito noi lo faremo.
1: Sì.
0: Per eliminare la pappagorgia, che io trovo utile, perché delle volte metto delle cose in bocca per rubarle e non si vedono.
1: Per togliere il pellicano.
0: Per togliere la pappagorgia devi fare dei movimenti circolari a occhi chiusi, se no poi ci vuoi un lungatino.
1: Sì, perché poi ti gira la testa.
0: Gira la testa
1: e ti tocca lo stomaco. Infatti.
0: Quindi tenete botta, perché noi vi guideremo in questa ginnastica contro le rughe da smartphone.
1: Da domani.
0: Da domani.
1: Su Rete 3.

0: 96, penso,
1: che bello,
0: sono passati 30 anni. Questa canzone di Fun Love and Criminals nel club dei cialtroni a 10 minuti dalle 19, siamo quasi in chiusura e quindi
2: stasera la TV.
0: Cosa c'è stasera?
3: Te lo dico fra poco.
2: Faranno vedere il meglio di noi.
0: Il meglio di noi.

0: film americano del 2020 con
1: grande anno 2020.
0: Jodie Codina. Jess
1: VV.
0: Michael Iperbole.
1: Grande l'Iperbole.
0: Eli Gogigli.
1: Cos'è che faceva la Gogigli?
0: I Gogigli.
1: C'è la ristoratrice?
0: La Gogigli?
1: Sì.
0: Aveva una catena la Gogigli.
1: Sì, la Gogigli, me lo ricordo.
0: E a chiudere abbiamo anche Regina Canculla.
1: Canculla?
0: Sì.
1: Canculla.
0: Il film racconta la storia di uno sportivo, non ti dico quale, ti faccio sentire il trailer.
2: Amore, dai, è la prima notte. Amore. Amore. Amore.
0: Quella notte a Miami, RSI La 1 alle 23:05.

0: disco fatto alla Carlona, buttato giù.
1: Che è un grande successo.
0: E intanto, cioè, ogni tanto va fuori tempo proprio.
1: Sì, però.
0: Sembra un po' monotono poi.
1: C'era della roba, eh. C'era della tensione.
0: Vero, la tensione mi è mancata nel film di stasera.
1: C'era nel pezzo.
0: Che abbiamo presentato. Dai, torniamo domani, anzi torno da solo alle 17, siateci, mi fa piacere. Da Herbert Soffi
1: e da Griso.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stato.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 19.
2: Uno sguardo alla meteo fino a stasera: a sud soleggiato con favonio, a nord soleggiato ma possibili rovesci sulla Svizzera orientale. Domani in tutta la Svizzera è progressivo aumento nel corso del pomeriggio di rovesci o temporali, le temperature comprese fra 12 e 21 gradi. Vediamo il traffico. Circolazione intensa sulla 2 tra la galleria del Monte Ceneri e Mendrisio, su diversi tratti in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada principale tra Gravesana e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Vediamo al Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen, sono segnalate 2 km di coda con conseguenti ritardi di 20 minuti.
0: 3 News.
1: Iniziamo dalle Camere federali. La 13ª AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA, senza toccare dunque i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni e così resta la divergenza con l'altra Camera. Il Consiglio degli Stati, infatti, chiede invece un finanziamento misto senza scadenze di tempo. Altra differenza sostanziale: il nazionale sostiene una soluzione con un orizzonte temporale ben definito, 2033 e non più 2030. Gli Stati invece non ne vogliono uno, così come il governo. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati. La Svizzera respinge le ultime accuse degli Stati Uniti che propongono dazi aggiuntivi del 12,5% contro la Confederazione e altri paesi per un presunto insufficiente contrasto all'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato. Il presidente Guy Parmelin ha ribadito la posizione elvetica oggi a Parigi durante un incontro con il rappresentante americano per il commercio Jamison Greer a margine della conferenza ministeriale dell'OCSE. Parmelin, tramite i social media, ha comunicato che entrambe le parti continueranno a lavorare su soluzioni. I nuovi dazi non entreranno in vigore immediatamente, dovrebbero sostituire quelli attuali in vigore fino al 24 luglio 2026.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Il Lugano ha un nuovo portiere, si tratta del 24enne tedesco Felix Karl Ernst Gebhardt, proveniente da Regensburg, formazione di Dritte Bundesliga, dunque il terzo campionato tedesco. Il classe 2002, quarto acquisto dei bianconeri, è cresciuto nelle giovanili della Basilea, dove ha lavorato con Germano Vailati prima di tornare in patria nel 2023. Ha firmato un contratto valido fino al 2029. Brel Embolo è in attesa di ricevere l'ESTA, il visto per accedere agli Stati Uniti. Presentatosi nell'ambasciata statunitense a Berna questa mattina, l'attaccante della nazionale ha dovuto fornire documenti supplementari relativi alla denuncia ricevuta nel 2018 per minacce nei confronti di 2 persone. Il suo dossier verrà trattato in modo prioritario, si attendono risvolti nelle prossime ore. Arina Sabalenka, numero 1 delle gerarchie mondiali, è stata eliminata nei quarti di finale del Roland Garros dalla russa Schneider, autrice di un'inaspettata rimonta 3-6, 7-5, 6-0. Schneider ora se la vedrà in semifinale con la polacca Kvalinska. Dall'altra parte del tabellone, Kostiuk contro Andreeva. Nel torneo alla maschile sono in campo Auger Aliassime e Cobolli. In serata il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi, già in semifinale Zverev e Mensik.
0: Le fatine dei dischi presentano Generation.

Alpha Generation.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, buonasera e benvenuti. Questa sera il palco degli Showcase RSI ospita un artista dalla voce profonda, ruvida e dolce insieme, che ci accompagnerà in viaggi malinconici, fatti di radici, ricordi, amori, consapevolezza di sé. Arriva portando con sé la sua musica, la sua storia e il suo nuovo album. È un lavoro capace di attraversare, con la sua 20 anni di carriera, paesi, lingue e pubblici diversi. Dopo il prestigioso passaggio alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo tour in Europa e nel Regno Unito, ha deciso di incontrare voi, pubblico della RSI. Quindi, in diretta sulle frequenze di Rete 3, dal LAC di Lugano, Jack Savoretti. Jack, benvenuto.
2: Grazie.
1: Prima di tutto, come stai?
2: Bene, ho paura di vedere tipo un'ex maestra o un'ex ragazza.
1: Annunciatevi subito in caso, fateci sapere.
2: No, facciamo finta di niente. Tutto bene?
1: Che momento stai vivendo, Jack?
2: In questo momento è un momento di nostalgia e orgoglio

0: sì. La tua chitarra, cosa ne pensate? Jack Savoretti.
1: Ok, partirei con una canzone che dà il titolo al mio nuovo album, We Will Always Be The Way We Were.

0: Grazie. Grazie.
1: Jack, avevi un'urgenza di presentarti con questa tua nuova canzone, questo tuo nuovo album. È così, stai sentendo che in questo momento hai proprio voglia di condividere questo tuo nuovo lavoro?
0: Sì, devo dire che è un album, sono tutti diversi, spero che tutti gli album sono diversi, se no what's the point, come diciamo in inglese. Però questo qua in particolare, questo è il titolo dell'album, We Will Always Be The Way We Were, noi saremo sempre quello che eravamo, mm-hmm. qualcosa del genere. Però in poche parole vuol dire crisi di media età, se voglio, è un modo poetico di dire sono quello che sono, a 42 anni accetto che sono quello che sono, il bello, il brutto, il cattivo, inizio a accettare il bello, il brutto, il cattivo degli altri anche, sono un po' meno, se vai a sentire come tutti quando scrivi da ventenne, cioè, come si chiamano questi in Italia?
1: Le nocche
0: bianche, da quanto stai stringendo i fist guardando il mondo, facendo così. Poi negli anni 30 capisci che forse non sai tutto, poi a 40 capisci che non sai niente. E questa è una cosa che mi ha fatto, è stato un sollievo di veramente accettare che non so niente. Mi va benissimo non sapere niente, anzi, non posso, non devo più fare.

0: finta di sapere tutto, perché prima facevo finta di sapere tutto, non sapevo niente neanche prima, però facevo finta, adesso non faccio neanche finta. E in questa musica, questo album qua, se per caso siete in questo periodo della vita, spero che sia utile, se no datelo a qualcun altro che conoscete che sta avendo una crisi di media età.
1: Ma infatti la domanda è: chissà cosa scoprirai a 50, 60, 70, farei un sondaggio nel
0: meno.
1: Pubblico, chissà che magari vi coinvolgiamo per carpire qualche segreto. Jack, insomma, questo titolo dice fondamentalmente saremo sempre un po' quello che siamo stati, è una contraddizione, cambiamo ma qualcosa di noi resta sempre. Che cosa c'è ancora in te di quel ragazzo che ha iniziato a far musica ormai 20 anni fa?
0: Tutto, e questa è un po' la scoperta. Non so se cambiamo, sono cresciuto, spero di essere cresciuto, ma non cambiato, non credo di essere cambiato molto. Un po' come un albero, cresce ma non cambia, le radici sono sempre quelle. Quindi fino a un certo punto credo di essere, sono sempre lo stesso, sono sempre ragazzo che non dorme la sera prima di Natale, sono sempre ragazzino che pensa che con la chitarra può cambiare il mondo. Sono sempre quel ragazzo che si è innamorato vedendo mia moglie entrare in un bar 22 anni fa, è sempre lì quella parte di me, non è sparita, non è una cosa del passato, è una cosa che fa parte anche di chi sono io adesso, quindi non è... è successo nel passato, però fa parte di me ancora oggi. E questo album non parla necessariamente delle azioni, parla più delle intenzioni. E le mie intenzioni sono uguali a quelle che erano a 19 anni. Spero che le azioni sono maturate un pochino, ma l'intenzione è sempre un po' lo stesso.
1: Approfitto di questa canzone perché l'amore è sicuramente un tuo tema in tantissime tue canzoni. E in questa canzone non racconti di un amore fuoco, di paglia, diciamo, o comunque quel momento dell'impeto, della passione, della conoscenza, ma è più un amore adulto, l'amore del restare, del tempo che passa. È più difficile prima di tutto quel tipo di amore e anche poi raccontarlo, perché è qualcosa di diverso, no? Dal punto di vista anche del racconto musicale.
0: Sì e no, è proprio la canzone, non so di cosa parla la canzone, non è mai nel mio diritto di spiegare cosa parla la canzone, però sto vedendo tutte e due le cose di cui stai parlando, nel senso che secondo me l'amore è una scelta più che altro. Uno sceglie di lasciarsi innamorare e uno sceglie di lottare per l'amore, di continuare ad amare. Non è sempre una cosa che è un fulmine che ti colpisce. Anche se ti colpisce, scegli tu di sentirlo o no, di darlo valore o no, secondo me. Quindi c'è tanto valore nella scelta dell'amore, più che l'amore in sé. E anche quando scrivo, come hai detto adesso, scrivo canzoni d'amore, non so se sono canzoni d'amore. Attraverso l'amore si scopre tanto, ma non so se sono basati sull'amore. Anche questa canzone qua parte dalla serata che ho incontrato l'amore della mia vita, del momento proprio che l'ho vista, però poi va a fare un giro di vita, di accettarsi, di non accettarsi, di capire, di cercare di mantenere l'innocenza che c'era una volta, però dare valore alla maturità. Le cose sono cambiate, ma la canzone che ci ha cambiato la vita rimane sempre la stessa. Questa metafora qua a me piace tantissimo, del fatto che un po' torna a quell'affare che siamo cresciuti ma non siamo cambiati. Forse di faccia siamo diversi, forse di fisico, di filosofia, di mentalità, di anima, di cuore, però se metti tutto insieme è sempre la stessa canzone che ci ha cambiato la vita.
1: Mi ha colpito molto una cosa che hai detto, che non ti senti in diritto di spiegare il significato di una tua canzone? Mm. Ma se non la spieghi tu, chi deve spiegarla, Jack? Nel senso, tu la regali a noi e poi noi possiamo farne quello che desideriamo. E questo è il senso di quello che hai detto?
0: Sì, sì, sì. Sì. La canzone la scrivo per me, ma la canto per voi. È una cosa diversa. Se fosse per me non la canterei. O non la canterei sul palco davanti a tutti. Quindi è un po' come la canzone è un tesoro che uno va a scavare e poi quando la trovi fai vedere a tutti quello che hai trovato, però non decido io cosa tu ne pensi di quello che ho trovato, decidi tu cosa ti fa sentire.
1: In queste pochissime parole, pochi minuti, stai già svelando tantissimo, sta già dicendo tanto di Jack Savoretti. A tal proposito, noi in queste settimane, per raccogliere il pubblico della RSI qui presente all'Hack di Lugano insieme a noi, abbiamo anche chiesto al pubblico di fare delle domande, e c'è una persona che è qui con noi, che vado a pescare. Arrivo, Jack?
0: Ho paura adesso. Sapevo di dover aver paura.
1: È arrivato un messaggio di Rinaldo, che adesso cerco nella folla, beccato. che tra l'altro è accompagnato dall'amico, se non sbaglio. Rinaldo, se ho capito giusto, all'inizio non era chiarissimo chi fosse Jack Savoretti.
2: Non ho nessuna idea di chi sia, non l'ho mai sentito. Veramente.
0: Anch'io ho la minima idea,
2: cioè,
0: di chi sia.
2: Se non era per lui che mi ha fatto sentire una volta una tua canzone alla radio, sulla Rete 1, io non sapevo neanche chi fossi. Infatti in questi giorni qua mi sono un po' interessato, ho capito che fai, sembra un po' uno stile melodico, adesso sentite anche. E quindi dico, magari divento un tuo nuovo fans, chi lo sa, avendo 60 anni. Quindi.
0: Ho 40 comunque, minuti per farmi
2: non,
0: per
2: non
0: fare un nuovo fan.
2: Non avevo nessuna idea di chi tu fossi. Quindi mi fa
0: io pensavo,
2: conoscere.
0: Quando ho sentito Rinaldo, io andavo all'Istituto Elvetico per 3 anni e il mio maestro di ginnastica si chiamava Rinaldo, quindi mi aspettavo il mio maestro di ginnastica. Però
2: no, allora, ecco.
1: Poteva andare peggio. Allora, colpevole l'amico Luca, ma poi torneremo da Rinaldo per capire poi com'è andata la serata, ma coglierei un
0: c'ho
1: po'.
0: C'ho un giudizio proprio, sì. Tipo. Oh.
1: Esatto, prepariamoci. Coglierei un po' questa suggestione per chi ti ascolta davvero per la prima volta questa sera. Da dove vorresti cominciare a raccontare Jack Savoretti? Chi è Jack Savoretti?
0: Ma come ho detto prima, non so se importa chi è Jack Savoretti. Like, non so se deve importare, avere importanza a chi mi ascolta. Quello che dico sempre, se la musica serve, se è utile. A me, specialmente in questo periodo qua, perché non era sempre così. Quando uno inizia, specialmente quando hai 18, 20 anni così, è tutto like, ascoltami. Stai, cioè, come ho detto prima, sei lì con che stai dando i pugni al mondo con gli occhi chiusi. Però adesso invece, come ho detto, mi sembra di il mio mestiere è scavare per dei tesori e se trovo qualcosa che a me è utile, di vedere se serve a qualcun altro. Like, serve? Se serve, dice più su di voi che su di me, secondo me. Dice, like, è più interessante. A me interessa più perché uno ascolta la canzone perché gli piace che perché lo associa a me. Anche perché spero che non. So che non è sempre facile, anch'io associo certe canzoni. Però se io sento Bob Dylan cantare Blowing in the Wind, non me ne frega niente di cosa pensava Bob Dylan in quel momento lì. Mi piace il messaggio della canzone. Adoro il tesoro che lui mi sta facendo vedere tramite la poesia e tramite la melodia. Non ho interesse se quel giorno lui era di buon umore o no, o come si sentiva.
1: Rinaldo, torneremo dopo per sapere com'è andata. Nel frattempo di questi tesori vogliamo assolutamente godere, quindi Jack Savoretti.
0: Non so perché ho detto di sì quando avete chiesto se potevo fare un pezzo al pianoforte, perché il pianoforte mi fa paura. Però scavando per questi tesori, di solito io vado a scavare per questi tesori alle 3 di mattina da solo, a volte anche un po' ubriaco, con dei sensi di colpa tremendi. E questa canzone qua che suono adesso, capirete.

come ho detto, tanti sensi di colpa alle 3 di mattina comunque. Questo vorrei cantarla perché io sono cresciuto in questa città meravigliosa grazie a mio padre che si è trasferito qua nell'inizio degli anni 90 e ci ha portato a vivere una gioventù più che incredibile. Basta guardare fuori a quella finestra lì per capire quanto è importante la bellezza e la gioventù. Crescere in questa natura qua ci ha cambiato la vita e ne sono molto grato. Mio padre è mancato 4 anni fa e quando è mancato anche questo mio legame con la mia cultura italiana, più che altro. Avevo paura di perderlo, quindi mi sono buttato di testa nel porto della mia italianità e ho provato a imparare a scrivere in italiano, a scrivere un album in italiano che si chiama Miss Italia. E questa è la canzone a cui forse tengo di più da quell'album.

0: Grazie mille.
1: Ne hai diritto, Jack.
0: Come andiamo, Rinaldo?
1: Rinaldo, dopo arriviamo.
0: Per te, Rinaldo.
1: Parto per gradi, perché quando parli, parli sempre per un motivo. In che senso? Dici delle frasi che arrivano fortissime. Allora ti siedi e dici: io non lo so perché ho deciso di suonare al pianoforte, perché a me il pianoforte fa paura. Ma come ti fa paura il pianoforte?
0: No, il pianoforte davanti a una stanza di persone che non conosco mi fa paura. Però no, il pianoforte è... mi fa tutto che paura, scusa. Vedi che ho detto cazzate invece di dire cose giuste.
1: No, però cioè, è interessante questo. Quando ti esibisci, il pianoforte per te...
0: Ma è raro che mi esibisco sul pianoforte in pubblico. Succede, perché mi piace avere quella paura. Non è una paura che non mi piace. Non è una cosa negativa avere paura. Però paura lo è comunque. Con la chitarra so che posso sbagliare, ma... sono più abituato a sbagliare con la chitarra. Il pianoforte lo suono meno davanti alla gente, quindi sono meno abituato a quella sensazione dell'errore quando faccio il pianoforte.
1: Beh, allora ancora di più grazie.
0: Grazie a voi.
1: Non so cosa ne pensate, ma è un regalo bellissimo che ci stai facendo.
0: È un pianoforte bellissimo anche, quindi grazie a chi ha organizzato il pianoforte, perché ha aiutato molto il fatto che è una Steinway, quindi...
1: E poi c'è stato un momento che non so se era per questo clima tra te e lui, che insomma avete questo rapporto particolare, hai condiviso anche un qualcosa di molto intimo, di tuo, di personale, il fatto di trovarti qui a Lugano, insomma tu sei cresciuto a Carona, l'italiano in qualche modo sono le tue radici, sono i tuoi affetti più cari che purtroppo insomma... non ci sono anche più. Cosa significa per te tornare qui? Quando torni, cosa ti succede?
0: È un ritorno. È un ritorno che forse anche questo con l'età ha più valore. Perché i ritorni con l'età hanno più valore. Forse il sapere che c'era un prima, tornare a un posto... Perché sembra un'altra vita, onestamente. Io vivevo qua 20 anni fa, forse anche di più. Sono nato via nel 2000. No, esatto, quindi 26 anni fa. Sì, sono nato via nel 2001. Quindi sono tanti anni... Sono dei ricordi fortissimi, tantissima della mia identità. Quando torno qua riesco a spiegarmi, ah, ecco perché sono così, ah, ecco perché mi piace, ecco perché adoro anche dove vivo adesso, in campagna, in Inghilterra. Quando vengo qua me ne accorgo perché vivo lì, perché gli odori sono simili, la sensazione, il clima è un po' diverso, però c'è qualcosa nell'anima molto simile, la bellezza, la natura... Però allo stesso punto mi fa strano, parlavo oggi con il mio caro amico, sono qua con lui, anche lui è cresciuto in Svizzera e adesso anche lui ha vissuto in giro per tutto il mondo. La Svizzera è incredibile, è uno dei paesi più belli sulla faccia della terra. Quindi aver avuto questo, a volte mi sento quasi in colpa, quasi che devo scusarmi che ho avuto la fortuna e il privilegio di crescere 15, quasi 20 anni della mia vita in questo paese. Perché non è così in giro per il mondo, non è così dappertutto, anche nei paesi che ci stanno vicino. Quindi devo dire grazie a lui lì su, quando dico lui dico mio papà, grazie a lui che ci ha regalato, e anche a mia madre, perché mia madre si è sacrificata, non parlava una parola italiano, arrivava londinese, una donna che adorava andare fuori ogni sera. A Lugano 20 anni fa non era come adesso, c'era poco da fare, era bellissimo ma c'era poco da fare, e lei pure se ne è accorto che per i suoi figli questo c'era tanto valore nel crescere due figli in questo paese, in questa città, e anche tanto a Carona. Io devo dire, sono più che altro, adoro la Svizzera, adoro Ticino, adoro Lugano, ma il mio cuore qua appartiene a Carona, al villaggio di Carona, perché è un villaggio che quando poi nella mia vita, specialmente più che altro nella vita dei miei genitori, le cose sono diventate complicate, per dirla semplice, quel villaggio lì ha accolto mia madre, me e mia sorella, e ci ha fatto sentire parte di una comunità stupenda, in un villaggio stupendo, in cima al mondo, veramente. Quindi non so se c'è qualcuno di Carona qua stasera. Si vede che non sono venuti tutti questi nostri cari amici.
1: Ma chi ci ascolta sulle frequenze di Rete 3 sarà molto contento di queste tue parole, sicuramente.
0: Come ho detto, sono tanti anni fa, 20 anni fa.
1: Jack, invece sull'italiano abbiamo sentito, è una necessità anche di attaccare attaccarti sempre più saldamente a quelle che sono le tue radici. Ma cosa ti permette di esprimere l'italiano rispetto all'inglese? C'è qualcosa che riesci di più a fare?
0: Questa è una domanda che bisogna chiedere a tutti gli italiani. Perché l'italiano è così bravo a esprimersi? Anche perché l'italiano fa parte del linguaggio. È un linguaggio disegnato per esprimersi. Musicalmente è fantastico, sono tutte vocali, quindi è disegnato, è un canto, l'italiano è un canto, anche le parole inglesi sono tutte monosillabiche. Help, I need someone, I go to the school. Quindi è bellissimo per musica, viaggia bene la musica internazionale perché è molto semplice, però se vuoi approfondire su un'emozione, su un sentimento, l'italiano è incredibile, anche perché una parola ha tanti significati. Io dico sempre, non vorrei dire una parolaccia, però è facilissimo scrivere una canzone del cazzo in italiano, scusa il linguaggio.
1: Scusa.
0: No, perché lo è, solo il cuore amore.
1: Rinaldo segna, scusa.
0: Rinaldo, bocciato. Sono calato. No, però scrivere una canzone come Anne Marco o, non lo so, scrivere L'uomo che cammina sui pezzi di vetri di Gregori o qualsiasi canzone di Guccini, non è facile. Non è una cosa... perché è completamente diverso dall'inglese. Nell'inglese... la poesia è quasi considerato too much. Il colloquialismo è geniale in inglese. È per questo che i Springsteen, i Dylan, Leonard Cohen usano un linguaggio di tutti i giorni. Proprio è molto...
1: diretto.
0: Molto diretto, molto semplice, e nella sua semplicità c'è la poesia. Nell'italiano secondo me è l'opposto. Se tu usi il colloquialismo in italiano è un po' trash. È troppo facile, perché l'italiano è bello come linguaggio. Devi saper usare... Lucio Dalla secondo me era un genio in questo, a spiegarti l'odore di una piazza, like, sentivi l'odore di una piazza quando cantava Lucio Dalla, perché usava delle parole che solo un italiano sa il double sense, double meaning,
1: le sfumature,
0: esatto, e questo in inglese non è così comune nella scrittura, almeno la musica che faccio io non è così comune, quindi ho imparato molto da quello.
1: Approfitto di questo tuo discorso perché, visto che dai peso un po' alle parole anche in italiano, casa colorata, casa è una parola molto che fa parte di noi tutti, ma mi chiedo anche proprio nel tuo caso specifico che cosa ci metti dentro in questa casa, perché sei talmente nel mondo tu, no? Sei internazionale, sei trasversale, sei tante lingue, hai vissuto tanti luoghi. Mi chiedo, in quella casa, quando apri la porta, cosa trovi?
0: I miei figli. Adesso, ovunque sono loro, possiamo essere per strada e mi sento a casa. Like, questa è la cosa stupenda dell'invecchiare, di diventare genitore, o di vedersi tramite gli occhi della prossima generazione, che poi siano i tuoi figli o no, di vedere il futuro davanti ai tuoi occhi. Sai, è una cosa stupenda, è un privilegio solo questo, quindi casa mia è pieno di tre personaggi che spero che faranno le loro nel futuro, e il resto della mia vita è un po' dedicata a vedere cosa faranno, come staranno. È strano perché casa è una parola che commuove adesso, commuove quando sei piccolino, poi perde un po' il significato e poi torna. Quando ero bambino, sai, voglio andare a casa, o se mamma andava via di casa, o papà andava via di casa, eri distrutto. Se la casa cambiava, ti distruggeva da bambino. Poi con l'età vai, viaggi, lasci la casa. Invece adesso sto vedendo che praticamente è l'unico posto dove voglio quasi sempre essere a casa, ma non è un luogo, è con chi? Avendo un certo feeling con chi? E quindi dove c'è family c'è casa, sembra la pubblicità di Barilla, però sì,
1: ci però stava molto bene. Approfitto, Jack, perché hai nominato i tuoi figli, sarei curiosa se vuoi condividere loro che rapporto hanno con te come musicista, come insomma showman.
0: E tutti diversi, devo dire. Ho avuto un'esperienza favolosa questo mese qua, perché allora la più grande ha 15 anni, Connie, e il mio figlio 11, Winter, e la mia più piccola, Celeste, 5. Connie e Winter mi hanno visto, sono venuti a vedermi a Wembley Arena, mi sanno, anzi hanno dovuto poverini trascorrere il lockdown con papà cercando di tenere viva una carriera musicale, quindi sanno benissimo quello che faccio, hanno sentito tutto, tipo io gli dicevo vieni a sentire la nuova canzone, mio figlio mi diceva è tutto il giorno che ascoltiamo la tua nuova canzone, quindi loro sanno, sono abituati, sono molti, non indifferenti, sono molto simili a me, nel senso che noi non studiamo musica in casa mia, io non so come funziona la musica, sono molto musicale ma non sono musicista, non so come funziona quel piano, non leggo la musica, i miei figli sono uguali, a casa il nostro salotto sembra così, quindi loro sono sempre lì a suonare, a canticchiare, ma non sanno come funziona. La più piccola, che ha 5 anni, l'ultimo album che ho fatto era in italiano e non l'ho, onestamente, per mancanza di un'altra parola, non l'ho lavorata tanto in Inghilterra, quindi ero sempre via quando ero a lavoro, parlando di questo disco ero più che altro in Italia o qua a Lugano, e quindi mia figlia non sa cosa fa papà, è convinta che vado in vacanza con la chitarra e tutti questi amici in un autobus, perché vai sempre via. 3 settimane fa è venuta a vedere papà al Royal Albert Hall per la prima volta, è a 5 anni e adesso è proprio a un'età dove capisce anche quello che gli succede intorno. Noi siamo nel periodo più bello, perché a 5 anni sei ancora l'eroe per ancora un po', non come con la 14enne, però è successa una cosa bellissima, perché ero così teso di questa serata, ma non teso, ero così
1: emozionato,
0: sì, perché io faccio questo mestiere da 20 anni, non ho mai avuto il pezzo, sai, il tormentone che ha fatto il lavoro difficile per noi. Noi siamo arrivati a Royal Albert Hall grazie al nostro pubblico, like, il nostro pubblico ci ha portato lì, quindi era tutta la mia serata era in base di che bello che riesco a guardare tutti i nostri fan negli occhi e dire grazie in una location, come dire guarda cosa ci abbiamo fatto insieme. Allora ero uscito con tutta questa intenzione di questa è una serata per noi, per i fan, e guardo su e nel box reale, avevo messo la mia famiglia, l'unica cosa che vedevo era la mia figlia di 5 anni con il mento nelle mani, e vedevo lei non ha mai visto questa versione di me e io non ho mai visto questa versione di lei, e da lì sono diventato un disastro sul palco perché ho perso tutto il mio fascino. Sono diventato tipo like
1: secondo
0: sembravo
1: noi
0: un bambino,
1: ne hai acquisito parecchio, sbaglio?
0: No. Però mi ha distrutto tutto. Però,
1: allora Jack, bellissimo. Io mi preparo, eh?
0: Esatto, faccio un'altra.
1: Prego.
0: Cosa ho suonato? Ho suonato la canzone per sbagliata per iniziare, vero? Ho totalmente sbagliato.
1: No, io okay. Neanche.
0: Stavo per rifare la canzone che ho già fatto, quindi ne faccio un'altra. Thank you.

0: Grazie. Grazie mille.
1: Ricordiamo che siamo in diretta dal LAC di Lugano sulle frequenze di Rete 3. È bellissimo, Jack, grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Ci stai regalando
0: mille.
1: Veramente un momento di grande intimità con te, con la tua musica, la tua
0: grazie.
1: Storia. Do It For Love, parto dalla prima canzone che ci hai proposto. Lo faccio per amore, no? Dopo 20 anni di musica. Sembra semplice dirlo, ma invece per te cosa significa ancora oggi fare musica per amore?
0: Ma è un bisogno capire questa cosa qua, perché non sai quante volte uno si chiede ma chi me lo fa fare? Ma perché? Nel senso che, come dicevo prima, andiamo a scoprire, torniamo all'immagine del scavare per tesoro e poi far vedere cosa hai trovato. A volte quel tesoro che trovi ti fa, a te stesso ti fa non male, perché non dico che farsi male è una cosa brutta, perché a volte quel dolore ti fa sentire più alive, più vivo, che la felicità più grossa che c'è. Però a volte ti chiedi, lo faccio, forse questo me lo tengo per me, e invece ti viene l'istinto di dire no, guarda, serve a qualcuno. E questo a volte mi chiedo chi, like, perché, e l'unica spiegazione che mi do è genuinamente amore, perché quando tu sono in questa stanza adesso, like, si sente quando c'è e quando non c'è, like, è una cosa quasi tangibile, quasi, like, che lo senti fra le dita. E nel nostro mestiere siamo super privilegiati, a volte viziati nella quantità di amore che a volte ti viene buttato addosso grazie a quello che hai trovato scavando per dei tesori che non c'entri niente tu, però riesci a trovare qualcosa che qualcuno se la fa sua, e grazie a quello, con la loro o gratitudine o quello che è, ti danno una valigia di amore, ti danno proprio tutto l'amore che hanno. Questo è un grande privilegio, è una cosa che io ho preso per scontato all'inizio della mia carriera, di sicuro. Tornando a parlare del lockdown, io non credevo di essere innamorato di suonare dal vivo, anzi me lo sentivo molto mestiere, onestamente, iniziando. Io adoravo scrivere canzoni. L'idea di andare e portare la tua musica alla gente, alle persone, era una cosa che mi sentivo onestamente quando ho iniziato come...
1: Che dovevi farlo.
0: Sì, era una cosa, ma non era per amore, era... Non mi sembrava che era per amore. Nella mia testa era un lavoro, era un mestiere, era un dovere. Invece adesso, quando ce l'hanno tolto, me ne sono accorto che non me ne fregava niente del mestiere, mi mancava l'amore, ma anche il dare, perché ricevere amore è bellissimo, ma dare è ancora più bello. Dare l'amore vince, chi dà l'amore vince sempre, anche se non è reciproca. Se tu dai l'amore sei sempre un piano in su a chi non è capace a dare l'amore. Quindi avere quel, di nuovo, privilegio di salire sul palco con gente che ami, perché nella mia band fortunatamente ci amiamo tutti, e veramente cercare di buttare una secchiata d'amore su un pubblico e vedere chi balla, chi non balla, chi piange, chi ride, questa è una cosa che adesso posso dire lo faccio per quella sensazione, per quella cosa lì. Quella cosa lì cos'è? Secondo me è l'amore.
1: Quando hai iniziato a parlare mi è venuta in mente una domanda arrivata dal nostro pubblico, e vado a pescare la persona che mi ricordo, scusami Jack,
0: sì, no,
1: mi ricordo perfettamente di una domanda arrivata dal nostro pubblico che era molto pertinente rispetto a un qualcosa che ci ha raccontato, cioè questo fatto di andare a scavare questi tesori e poi quando sei lì che hai questo tesoro devi decidere cosa farne, no?
0: Se condividerlo o no.
1: E allora vado, eccola Nadia, sei tu che hai fatto, mi ricordo, giusto? Ti ricordi bene, ciao Jack.
0: Ciao Nadia.
2: Bentornato a Lugano.
0: Grazie.
2: E allacciando appunto a questo, però la domanda l'avevo pensata prima, ti è mai capitato nella tua lunga carriera di scrivere qualcosa di così onesto e così sincero che riguarda te stesso, che poi alla fine non hai pubblicato proprio perché è troppo sincero?
0: Bellissima domanda, perché posso mentire o darti la verità? No, perché onestamente la sincerità secondo me non si sa veramente fino a molto più in là. Like, l'intenzione è sempre la sincerità. Non sto cercando di ingannare nessuno con nessuna canzone. Però quello che chiedi è interessante, perché se vai a scavare un po' di più... Ci sono canzoni che riguardo, sento adesso, devo che non voglio cantare. che ho scritto 15 anni fa che dico no, non, o sono troppo o non erano abbastanza, ma non arrivano in questa specie di, c'è questo punto magico dove stai mettendo la tua sincerità, però sai che è utile. Poi c'è troppa sincerità che diventa quasi caro diario, un po' troppo narciso. Sì, ti senti troppo proprio quando lo presenti, perché io non riesco a staccarmi dalla mia versione di questa canzone. Quindi a me, quando canto queste canzoni qua, è come l'immagine un po' Cenerentola, che fai volare cos'è, l'aquilone, che fai partire qualcosa che poi non appartiene più a te. Ci sono certe canzoni dove no, questa me la tengo qua e non mi sento autentico nel presentarlo, perché non la sto cantando come dovrei, perché la sto un po' nascondendo, tenendo. Quindi è una domanda su cui potrei parlare per ore, perché non so se ho la risposta, onestamente, perché cambia da giorno in giorno. Casa Colorata, per esempio, era una canzone che non avevo mai, non ho scritto con l'intenzione che nessun altro la sentisse. Ci sono certe canzoni dove dici ok, questo piacerà tantissimo, questa parte qua adesso prova a fare così e so che darà colore a questo sentimento, a questa storia, dipende da cosa stai facendo. Poi ci sono le altre che ti siedi, come ho detto prima, alle 3 di mattina con dei sensi di colpa o quello che è, e lo butti perché devi buttarla. E poi non dici dove andrà, sarà terzo sul disco, lo faccio uscire sulla radio. No, non ci pensi due volte, solo col tempo. Però o altri decidono per te, a volte il pubblico. Per esempio c'è una canzone nostra che si chiama Breaking the Rules. Breaking the Rules era una canzone super intima quando io ero a un punto, mia moglie era incinta della nostra prima figlia, io ero più basso, non potevi andare, ero proprio il peggio del peggio di come potevo essere in quel momento lì. Mi prendo la responsabilità, non ero vittima delle circostanze, ero proprio stronzo, avevo fatto delle scelte, scusa, che ho detto, facevo delle scelte sbagliate, ero giovane, no, sbagliavo tante decisioni, tante scelte. E ho scritto questa canzone a modo mio, se vogliamo, My Way, era nella mia idea. Poi l'abbiamo messa su un disco. E siccome me la sentivo così, per far sì che non fosse così personale, l'ho fatta un po', l'ho prodotta in una maniera che non mi è mai, non è che non mi è piaciuta, ma non era sincera. La produzione non era sincera quanto la canzone. La canzone era veramente genuina, autentica. Quando siamo andati a produrla, ci ho messo un po' di fiori, un po' di zucchero, un po' di cose per alzarla e mi sono dispiaciuto. Ci sono voluti 10 anni. Che un mio pianista, prima di uno show a Genova, per caso mi fa: facciamo una delle tue canzoni vecchie solo io e te sul pianoforte, improvvisiamo così stasera, quale vuoi fare? Subito gli ho detto Breaking the Rules, perché non mi è mai scesa giù questa cosa che avevo fatto. E quella sera lì abbiamo fatto forse la performance più autentica della canzone più autentica che ho mai scritto nella mia carriera, nel teatro più autentico che appartiene, perché questo teatro a Genova, ed era una delle prime performance vere che facevo davanti a mio padre, e volevo far vedere a lui, mi ricordo, da bravo figlio, ecco cosa faccio da adesso in poi, like this is me now. E ci sono voluti 10 anni però per arrivare all'autenticità che cercavo quando ho scritto quella canzone.
1: Grazie mille Nadia.
0: Grazie.
1: Una piccola sorpresa, mentre ero qui sentivo le signore che dicevano è vero, perché
0: loro sanno tutto.
3: Ci siamo sempre, bene o male.
0: C'eravate lì? Voi c'eravate?
3: C'eravamo anche a Londra.
0: No, a Genova, questa performance di cui parlo.
4: Quella sera lì non la dimenticherò mai.
0: Anch'io.
4: Mi viene da piangere, guarda.
0: Sì, mamma.
4: Perché eravamo sospesi su un universo parallelo. Perché non ce l'aspettavamo.
0: Ma neanch'io.
4: E quando è iniziato,
0: non l'avevamo
4: poi
0: mai fatto.
4: Infatti c'è stato il boato, c'è stato la standing.
0: Ma infatti non lo faccio quasi mai.
4: È stata una
0: però
4: cosa.
0: Però l'abbiamo lasciata lì in quel momento.
4: Unforgettable.
0: Grazie.
1: Grazie mille. Grazie mille. Jack. Io direi che se ti fa piacere ascolteremo ancora qualcosa.
0: Sì. Any requests? Ok, per tornare alla tua domanda.
4: Sì.
0: Adesso ti tiro in mezzo, vuoi cantare? Questa è la canzone non dico che è più autentica, meno autentica degli altri, però era il ciao alla fine di questo album, like, punto, chiusura.

0: Grazie. Grazie mille, grazie.
1: Se avrò l'occasione, noi l'occasione, Jack, ce l'abbiamo di chiederti, dopo 20 anni di musica, no? Di carriera, che cosa speri ancora di fare?
0: Di continuare. Devo dire che per adesso sembra così. Io non ho mai guardato in su e non guardo mai in giù. Cerco di guardare dove metto le mani adesso e fare tipo one step at a time. Ogni tanto do una sbirciatina in su, però poi sono sempre deluso perché non sono lì, quindi tengo gli occhi su dove metto le mani oggi e basta, voglio continuare così, non essere né preso dalla paura di dover guardare in giù e né preso dalle aspettative di guardare in su. Quindi il mantenere cosa siamo riusciti, dico siamo perché siamo in tanti, il motivo perché io sono seduto qua è grazie a tante persone. Mantenere quello che abbiamo costruito è la nostra responsabilità adesso, basta.
1: Con questo nuovo album ti è arrivato un qualcosa di diverso? Sei arrivato a un punto di svolta per te?
0: Sì.
1: Qual è?
0: Comfort, like, mi va bene, like, e mi va bene che mi va bene. Non so se mi spiego, like, non ho un senso di colpa che mi va bene, sono riuscito a genuinamente non essere vittima delle aspettative, non so se vittima è la parola, però prigioniero delle aspettative o controllato dalle aspettative. Mi va bene tornando al non saper niente, mi va bene essere spectator. Se tu sei sempre lì a guidare non vedi il mare, sei sempre lì che guardi la strada. Io adesso sono molto contento di delegare, dare il volante a chi mi sta intorno e fare come i cani che aprono la finestra e mettono la faccia fuori e godermi un po' dove stiamo andando, perché ormai la macchina va, adesso vorrei godermi anche la vista.
1: In questa canzone che ci hai cantato c'è un'immagine fortissima, l'immagine della tentazione, del momento in cui il diavolo ti chiede di ballare, e ti chiedo: quali sono le tentazioni che deve combattere un artista per tenere quello che stai dicendo?
0: Ma sono le stesse tentazioni che devono, che tentano chi non è artista. L'artista ci fa qualcosa dopo, ci scrive, ci dipinge, canta, spiega, racconta. Però le tentazioni sono lì, mica per niente sono in tutta la letteratura o tutte le forme di fede o religione che ci siano. È sapere gestire le proprie tentazioni, non le tentazioni degli altri, non farsi prendere dalle tentazioni degli altri, non farsi anche diluire dalle tentazioni degli altri, mantenere il proprio valore. E poi se le tentazioni fanno parte del tuo valore, fanno parte del tuo valore, ma questo lo decidi solo tu. Però sapere almeno il tuo valore nel processo, non perdere il tuo valore grazie a una tentazione.
1: Tu sai, Jack, che ti tocca, eh? No, aspetta un momento.
0: Andiamo?
1: No, non so se l'emozione reggerebbe. No, c'è una cosa che dobbiamo fare prima di salutarci in musica. Sei pronto? Rinaldo,
0: so.
1: Com'è andata?
0: Ah.
1: Diciamocela proprio fuori dai denti. Jack è solido, ce la può fare, reggerà qualunque giudizio. Ha o non ha acquisito un nuovo ascoltatore della musica di Jack Savoretti? Sentiamo.
2: Direi di sì.
0: Grazie Rinaldo. E una è fatta.
2: Anche per me è la prima volta, No, molto bravo, complimenti. Mi piace come parli.
0: Grazie, sì. Grazie mille.
2: Mi è piaciuto di più, se posso permettermi, il pianoforte della chitarra.
0: Ah sì? Pensavo che stessi per dire mi è piaciuto di più quello che hai detto che quello che hai cantato.
2: No, complimenti.
0: Grazie mille Rinaldo.
1: Ringraziamo. Grazie. Rinaldo, e con Rinaldo ringraziamo tutte le persone che davvero siamo stati inondati dalle vostre domande, dal vostro apprezzamento per te, tra l'altro, Jack. Quindi se vogliamo ringraziarli davvero, io ti farei accomodare allo strumento che preferisci.
0: Ah, un'altra canzone?
1: Ma se vuoi, Jack Savoretti!
0: Non so cosa fare. Tu volevi il pianoforte? Posso fare una canzone che non è mia?
1: Tu puoi fare praticamente quello che vuoi. o no?
0: Casa tua. Solo perché questa... ho sentito questa canzone mentre guidavamo qua oggi e mi sono commosso perché era sia la canzone preferita di mio nonno che uno dei preferiti di mio padre. Non so se me la ricordo tutta, però ci provo, già che siamo arrivati ormai al punto di karaoke della serata, esageriamo.

0: Grazie.
1: Grazie mille a Jack Savoretti.
2: Rete 3.

0: Visione Svizzera.
1: Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.
3: Memo ma.
4: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
5: bellissimo pubblico.

champion des mondes de football.

0: Budio di Micetti, bombette e bombettoni quando si innalza il nome di Maradona. Maradona. Emblema totale alla più e mega più ultra plus del calcio, trasformato in arte. Un'arte che non poteva non toccare l'animo uligano dei francesi Mano Negra, stella e stellina del mondo musica etno panchereccio a partire dai sempre immaginifici anni Ottanta. Eh sì, perché
1: forse non lo sai,
0: ma Manu Chao, frontman leader del complessino, aveva giustamente una passione smodata per l'eroe assoluto della storia del calcio, tanto da dedicargli la giustamente glorificante Santa Maradona ai tempi belli, ai tempi giusti, ai tempi che non ritornano, con i Mano Negra, e poi fare la combo durante la sua carriera solista, entrando a gamba tesa nella storia di Maradona con questa La Vida Tombola, pezzo che fece la sua comparsa anche nel documentario immaginifico di Emil Kusturica, intitolato giustamente Maradona di Kusturica, con Manu Chao a suonarla su marciapiede e Maradona a guardarlo gustandosi questa melodiazza.

0: Ma potevano forse non omaggiare il loro eroe nazionale Maradona, gli argentini Los Picios? Potevano forse mancare questo appuntamento?
1: Ma certo che no!
2: E infatti sto gruppazzo che andava per la maggiore nella scena roccia Wack and Wall argentina degli anni Ottanta lasciò per i posteri questa Maradò, ottima per fare la ola e cantarla all together nella curva. Che poi, tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, che è impossibile per un complessino con la giusta motivazione non prendere un eroe del popolo come fu Maradona, e lo che uscì dalla povertà surgendo a gloria in peritura, e rendergli il giusto merito in musica come deve de fa il giusto menestrello. Ne consegue che una città come Napoli, che adottò il pibe de oro e ne trasse felicità immensa, non continui imperterrita nel corso dei decenni and forever and ever e for ever e ever a render grazie al genio del pallone? Certo che ne consegue, lo fecero e lo fanno in millemila, e lo fa anche Iovine, collaboratore laterale dei 99 Posse e solare cantore reggae in solitaria con il giustamente reggatissimo O Reggae Maradona.
3: Mi primer sogno è jugar nel mondiale.

Ragamuffando insieme a Cagey Man, ci siamo sbobinati l'ultimo omaggio al Pibe d'Oro in questa prima parte del programmazzo. Eh sì, bro, perché l'ultimo pezzardo dedicato alla figura di Diego Armando Maradona non è propriamente un inno alla sua gloria, ma piuttosto una scarica di improperi provenienti, e non poteva essere altrimenti, da un complessino di hooligani street punkers inglesi. Sì, inglesi, che ancora gli rode il gol che Maradona gli infilò, passato poi alla storia come il gol con la mano de Dios, gol che mandava per stracci la nazionale inglese ma pure l'orgoglio nazionale britannico, visto che in quegli anni lì l'Inghilterra era praticamente in guerra con l'Argentina per la questione delle isole Falkland. Non un caso quindi che gli inglesissimi business non la prendessero proprio benissimo ed immortalassero il loro scorno maggiorato tra le note di questa Maradona.

0: Ma senti, senti come mettono la giusta rumenta nel loro sound panchettabile, ma anche leggermente smelodiato, non propriamente pop rocky, ma nemmeno la cacciara. Le giovani amiche del Giappone, ma abitanti in via Gian Domenico Besinzenzelletti altro a Los Angeles, Linda Lindas, in questa No Obligation.
1: Ma ormai Los Angeles è così, né?
0: Infatti tanta gente bella, gente vera, gente che imbraccia la chitarra là a Los Angeles, poi fa questo tipo di sound qua, perché sì, perché è così. Anche Paul Westerberg, che prima animò i giovani amici della bottiglia minacciabile, dei razzi arrotolati Replacements, e poi fece la carriera per i fatti suoi tirando dentro tanti piccioli, perché andò pure, non si sa come, a fare le canzoni per i cartoni animati della Disney. Ecco, pure lui ha dimostrato di avere dentro la sua corpacea questa combo energia chitarella mix melodiame che piace alla gente, che piace, che ci piace, che ci piace la melodia con la chitarella.
1: Paul Westerberg lo ha dimostrato con tante sue melodie, né?
0: Anche con questa a

l'Australia non è solo canguri, ragni ed insettoni giganti che ti pungono e muori un po', alligatori sulle strade e film di Crocodile Dundee. No, l'Australia è anche terra di tanti complessazzi maggiorati dall'ispirazione, quella bella bella, sfoggiata anche indossando il fantomatico bellò cappellò. Complessazzi come gli appena entrati nelle nostre bocce Udugurus, o quelli che orora ci sbobiniamo baldi con la loro Kung Fu Sing, i Regurgitator.

0: Shazam! Gli Spider Bait! Shazam e gli Spider Bait che hanno cantato Shazam, che sembra Shazam, ma è Shazam! Poi.
1: Record!
0: Quando Shazam, l'app che sgama le canzoni così puoi fare lo splendido fingendo di saperle tutte. E quando Shazam non esisteva! E che tempi, bro! Frassista, zio, frate, zia Maria! Dall'alba degli anni 2000 invece tutti shazammano a bestia, perché tanto c'è sta l'app. Quindi vai via lesto e baldo col sorriso sulla ceppa, che puoi farlo pure se hai la testa annebbiata dal cannone navale con cui ti sei fumato mezza Giamaica. Quella testa che sempre aveva attaccato al collo il genio di Scratch Perry, anche lui pronto ad essere shazammabile, perché cantarci horror a stono come una bestia, proprio la sua Shazam.

0: Radio Monnezza.
1: Bambino, bambino, resta ancora un po'. C'è ancora della musica molto, molto bella, bella.
2: Ma certo che no. Devo andare a vedere subito il nuovo episodio di Peppa Pig.
1: Ma Peppa Pig è solo una maialata.
2: Lo dico la mia mamma.

0: Hey, ma! Hai sentito, amico, questa Ice Age? Pezzardo inciso dai Joy Division nel 1979 e rimasto come outtakes e pubblicato solo dopo la tragica scomparsa di Ian Curtis?
1: È anche bello d'arcato, ne?
0: Ma forse non lo sai, ma anche Iggy Pop ci piace essere darcabile, perché fa figo essere bello e dannato, anche se non sei proprio bello bello.
1: Bello bello.
0: Quindi si posiziona pure lui su sto binario, soprattutto quando va a fare il pagliolo glamurato con lo sguardo blasé insieme agli amici berlinesi West Bam, pompando via questa Iron Music.

0: Televisione Svizzera. Rete 3. Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi, on the mic. Dopo Lorenz, on the mic.
0: Rete.
1: Arrivo io, ciao Lorenz, le 15 e un minuto, quasi due minuti, buongiorno amiche e amici di Rete 3, è bello essere di nuovo qua anche di sabato e poi anche domani negli avanzi, ma insomma basta, presenzialista al massimo proprio in effetti. Allora, vi devo un po' di informazioni, prima quelle meteo, so che c'è un po' di casino anche sull'autostrada, ma ci arriviamo nel notiziario perché è una notizia importante, ahimè. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci isolati locali, soprattutto nella seconda parte della giornata.
0: 3 News.
1: L'aggiornamento delle 15, un incidente sulla A2 all'altezza di Ambrì, avvenuto poco dopo mezzogiorno, ha imposto la chiusura dell'autostrada su entrambe le corsie di marcia tra Quinto e Airolo, causando importanti disagi alla viabilità. Il traffico è deviato sulla A13, dove si segnalano lunghe attese in direzione nord tra lo Stallo e Pia San Giacomo. Una situazione difficoltosa resa ancora più critica dal blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista indetta dai sindaci austriaci che chiedono misure per diminuire il traffico di transito. Un blocco che terminerà questa sera alle 20 e che ha spinto molti camion diretti oltre Alpe a percorrere le nostre strade A2 e A13 in particolare. E a proposito di trasporti, disagi e ritardi, questa mattina all'aeroporto di Monaco, a causa della chiusura temporanea dello spazio aereo per possibile presenza di un drone sullo scalo tedesco, segnalata da alcuni piloti. Una segnalazione che ha fatto scattare l'allarme con la sospensione oltre un'ora di atterraggi e partenze. E infine, solo al termine del procedimento penale si potrà stabilire se all'uomo che giovedì scorso ha aggredito con un coltello alcuni passanti alla stazione ferroviaria di Winterthur possa essere revocata la cittadinanza. A ricordarlo è la Segreteria di Stato della Migrazione, stando alla quale bisogna attendere una sentenza definitiva per un reato grave prima di poter muovere un passo in tal senso. Ci sentiamo fra poco, Manna Rossinelli, musica svizzera, ma poi musica svizzera a fiume, ticinese per la cronaca, perché avremo i Vavuk live fra pochissimo.

0: eccolo qua, il programma della musica della Svizzera in generale, della Svizzera italiana in particolare. C'è DJ Sterchi oggi. Buon sabato, Luca Roboy tornerà, lo salutiamo naturalmente, il proprietario del locale. E con me ci sono due pezzi, diciamo due corpi belli, bellissimi.
1: Quando sei partito con due pezzi ho avuto paura, te lo dico.
0: Due pezzettini di quella bellissima formazione che si chiama Vadvuk. Ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Eccoli qua, aspetta che regoliamo un po' tutti i volumi.
2: Ciao Sterchi, prova. Uno, due,
0: prova,
2: tre, prova.
0: Vediamo anche le telecamere, si inquadrano bene, non siamo live, ma la cosa verrà registrata e poi verrà vista poi in seguito, come avviene oggi sui social. Quindi buon pomeriggio cari amici, è un vero piacere riavervi qui nello studio di Rete 3, tra l'altro è la prima volta che venite nei nuovi studi.
3: Primissima.
2: Primissima. Wow. Battesimo.
0: Siete stati, io so che siete stati in televisione, quindi ragazzi, molto più up il livello, nello studio 1 dove c'è...
1: Eh sì, l'altro ieri.
2: Che però è il piano di sotto, vedi che...
0: Noi siamo di sopra.
2: Voi siete di sopra.
0: In mezzo alla giungla, come delle scimmie. Allora, oggi presenteremo il loro nuovo disco, che è uscito ieri, e ascolteremo praticamente solo Vadvuk. Direi che... possiamo dire che c'è tanta allegria dentro di noi perché esce un disco nuovo di una band amica della Svizzera italiana, del Ticino e anche di Rete 3 da sempre, che però è sicuramente un disco più introspettivo del solito, con anche delle parentesi molto più profonde, come questa canzone che ascoltiamo subito, che è Lacrime Nere, che è il primo singolo che ci ha fatto conoscere i, diciamo, nuovi Vadvuk. Io quella con Rossana Taddei dopo sulla luna, obrigado, Nenvia, Feri, White City, Sabotage. Oh, ah, li vedi, ok, perfetto. Possiamo spostarle, togliere, mettere più.
4: Siamo lacrime nere, di fuligine cenere.
0: Bello perché ho lasciato anche il microfono aperto, come il più ingenuo dei DJ. Bravo, Sterchi.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: I Vadvook sono con noi, ovvero due dei Vadvook sono qui a Local Heroes con DJ Sterchi eccezionalmente questo sabato pomeriggio, poi tornerà Luca. Se c'è una band che incarna perfettamente lo spirito festoso, ironico e profondamente radicato della nostra terra, sono sicuramente loro. Ieri, venerdì 29 maggio, è finalmente uscito il loro nuovo attesissimo album dal titolo decisamente emblematico Il fondo del barile, cioè dopo quello postumo avete iniziato a scavare.
1: Esatto.
0: Avete visto il fondo del barile?
1: Sempre più giù.
0: Adesso andiamo giù. Cioè, ma che bello, dai. C'è sempre comunque un'autoironia fortissima. Io vi conosco da sempre, praticamente. Vi vedevo a Palco i Giovani negli anni inizio 2000, ragazzi. Siamo un po' invecchiati,
1: sì.
0: Ma bene, ma molto bene.
1: Speriamo.
0: E siete sempre stati anche dei grandissimi, insomma, gente da pub, no? Festaiola.
1: Sempre, ma tuttora lo siamo, anche se tu dici che questo disco è un po' più introspettivo, sì, magari per qualche canzone, certo. Sì, ha delle sonorità un po' diverse, però l'anima festaiola c'è.
0: E questo è Cerno, con noi c'è anche Fabio Martino, Mago.
2: Ciao, Sterchi. Ciao. Sì, penso che la storia dice che all'inizio della carriera dei Vadvook, la molla che spinse i ragazzi a creare una band fu quella di riuscire ad andare a suonare nei locali per poter bere a gratis.
0: Era la F, anche, per andare a cercare la F, no?
1: Guarda, da quel punto
0: no,
1: di vista.
0: No, intendo la fama.
2: Sì, la fama.
0: Avete fame di fama?
1: Non
0: e sete,
1: arrivato.
0: Soprattutto sete, perché del vostro inizio carriera, io ricordo bene, questa intervista è capitata proprio giusta, a noi tre. Cioè.
2: Siamo a posto.
0: Esatto, io ricordo bene che alcune date che avete fatto non hanno fruttato un cachet, avete pagare voi perché avete bevuto fuori tutto il cachet.
1: Sì, è capitato, c'è poco da ridere anche perché è stata una storia un po' difficile da gestire, dal momento che adesso non mi ricordo più cos'era il cachet della serata.
0: Beh, non chiedevate i 10.000 che chiedete oggi.
1: No,
2: 10, figurati.
1: 10 ancora 15, poco,
2: scusa,
1: ragazzi.
2: Scusa.
1: Era qualche centinaio di franchi. Il problema è stato quando poi a fine serata ci ha presentato il conto delle bibite che superava ampiamente il cachet e lui fa: io il cachet ve lo tolgo, ma il resto me lo dovete pagare.
0: Eppure.
1: Oh.
0: Vabbè, dai. E poi dopo comunque siete andati avanti, nonostante tutto siete stati forti, a parte qualche piccolo incidente di salute avete ridotto sicuramente l'abbeveraggio, lo so. Ho visto tantissimi progetti con voi, il Transoroncai Express, il treno che vi portava da Chiasso fino a Airolo.
2: Beh, non l'hai solo visto, l'hai vissuto insieme
0: con
2: noi,
0: con voi, con Rete 3,
2: assolutamente,
0: con Rete 3 chiaramente.
2: Bravissimo.
0: Anche perché voi siete una band profondamente ticinese, tu Mago spesso stai ad Airolo.
2: Sì,
0: a
2: esattamente.
0: Passare l'estate,
2: sì, e anche l'inverno.
0: E tu invece Cerno, e molti di voi siete del Momò, quindi del profondo sud della Svizzera.
1: Eh sì, copriamo tutto il territorio.
0: È vero, perfettamente. Quindi il treno è stata una bella avventura, non lo fate più perché non avete più l'età.
1: No, anche perché l'obiettivo che era acquistare questa incubatrice da trasporto l'abbiamo raggiunto ed è stata acquistata.
0: Bello, adesso così mi commuovi. Applauso. È vero, c'era l'associazione Alessia che vi sosteneva, che vi seguiva.
2: Ale, io faccio un po' l'insider, ti dico che in realtà alcuni di noi un pochettino ce l'hanno ancora sullo stomaco, è di tornare a fare una nuova edizione.
0: Certo, lo so,
1: figo.
2: Bisogna soltanto avere il tempo di, perché ci va tanto tempo.
0: Ma ragazzi, organizzavano per chi non lo sapesse, un treno con su un DJ, con su la band, con su altre band,
2: tante,
0: anche pieno, così un tilo completo, sì, grande, con su un bar ovviamente.
2: Le ultime edizioni, due bar.
0: Ecco, per dire. Quindi bisogna allestirlo, bisogna caricare casse di birre, no, solo succhi di frutta. E poi andavate fino ad andavamo, che c'ero anch'io, fino ad Airolo, e lì c'era il concerto poi, esatto, con una o due band.
2: Sì.
0: Quindi bisogna fare anche il sound check, preparare gli strumenti, chiamare il server.
1: E non eravamo la sera prima a fare le prove.
0: Mamma mia, che pazzi.
2: E poi a tornare c'era il DJ set del ritorno.
0: Molto trash da carnevale.
2: Esatto, da carnevale.
0: Allora, direi, ascoltiamo un'altra canzone che è una delle luci di questo disco. Dico così, non perché voglio essere troppo negativo o legato alle profondità. So che Lacrime Nere era una, e l'abbiamo già presentata con Cerno su queste frequenze, una canzone che è nata dalla tragedia di Crans-Montana dell'inizio dell'anno. che ci ha sconvolti tutti per settimane, e ancora adesso ci viene la pelle d'oca a pensarci, e voi ne avete fatto una canzone che abbiamo già ascoltato. Adesso ascoltiamo Sulla Luna, Vadvook e Rossana Taddei. Voi preparate gli strumenti, cari amici Vadvook, che fra poco vi facciamo anche una canzone live.
2: Ma sì, dai. Bene.
0: Questo è Local Heroes, la Rete 3. Adesso lo spengo il microfono, però.

0: ha preso la nota perfettamente, devo dire, il CERN. Lui non sente perché non c'ha le cuffie in questo momento, se ne frega, un anarchico questo uomo. CERN e Mago dei Vadvu che sono qui in diretta a Local Heroes con DJ Sterchi, eccezionalmente per questa edizione. Abbiamo sentito Sulla Luna, Vadvu e Rossana Taddei. Allora, abbiamo detto prima, ascoltando anche il primo singolo dell'album Lacrime Nere, dedicato alla tragedia di Crans Montana, che in contrapposizione a momenti più intimi e crudi come quella canzone lì, ma anche Nabumba o Bambina, nel disco c'è una traccia che sprizza luce da tutti i pori, che è Sulla Luna, scritta e cantata con Rossana Taddei. Sì. Com'è nata questa collaborazione tutta svizzera?
1: Guarda, è successo un paio d'anni.
0: Con sapor uruguagio.
1: Certo, assolutamente. Beh, intanto c'è un'amicizia che ci lega a Taddei, anche al compianto Claudio,
0: sì,
1: che ricordiamo
0: grande,
1: con grande piacere,
0: vero.
1: Già 12 anni fa
0: prematuramente.
1: Esatto, facciamo con lui alcune cose, poi ho avuto la fortuna di lavorare con lui negli ultimi anni della sua vita, con un bel percorso musicale. E 2 anni fa Pippo Pollina, organizzatore, cantautore e organizzatore di questo festival a Zurigo che si chiama La Grande Bellezza, che porta musica italofona a Zurigo, musica cantautorale italofona a Zurigo, ci propose di partecipare a questo evento. Nella stessa serata aveva invitato anche Rossana Taddei, e quindi poco prima ci siamo trovati noi e Rossana, con cui abbiamo un bel rapporto di amicizia, e abbiamo detto: ma perché non proviamo a fare un pezzo insieme? E per quella edizione nacque l'embrione di Sulla Luna. E poi dopo, insomma, è stato lì 2 anni a maturare finché non abbiamo deciso che era giunto il momento, era diventato abbastanza grande per essere presentato al pubblico.
0: Ecco, poi parleremo anche di questa cosa dell'album, ma quando una canzone matura? Com'è che perché comincia a profumare o maleodorare anche, non lo so. Quindi bisogna cercare di rinfrescarle.
2: Ma no, quando è matura.
0: Che bella metà.
2: È matura quando convince noi in primis. Quando invece il pezzo non ci convince, o magari all'interno di un album, magari ti rendi conto che il pezzo ha un potenziale. Ad esempio, Bambina. Bambina è stato registrato durante le sessioni di album postumo. E poi non so perché o per come, all'interno dell'album, se dovevamo togliere un brano, dovevamo togliere quello. Ma in realtà non è che è stato scartato perché non andava bene, perché nell'insieme dei brani, dei pezzi, le ballate, quelli più veloci,
0: sentivi che non aveva l'energia giusta, non abbracciava gli altri.
2: Poi l'abbiamo lavorata e dentro questo disco c'è finita, anzi è stato uno dei primi che abbiamo detto adesso però la pubblichiamo.
1: E come quella, altri brani hanno altre storie. Per esempio c'è quello che adesso è diventato una bomba, che sono anni e anni e anni che gira come bozza, con il titolo Pebiot, ma aveva tutto un altro testo molto più leggero, finché a un certo punto a CERN è venuta questa idea di Nabumba, che è un'idea molto carina e che lo ha reso non solo attuale ma pronto per essere presentato al pubblico. Insomma, ecco, ogni brano ha un po' la sua storia.
0: Stiamo parlando del fondo del barile, che è uscito ieri, il nuovo disco dei Vadvu. Fammi calcolare, siamo al 14°, compresi live, almeno
2: non ne ho idea.
0: È il vostro comunicato stampa.
2: Ok.
1: L'ha fatto bene.
2: Hai visto come li leggiamo i comunicati?
0: Certo,
2: ci prepariamo bene.
0: Ma vi conosciamo e per questo vi amiamo. Tra l'altro, mi sono dimenticato di salutare gli altri Vadvuk.
1: Assolutamente.
0: Meritevolissimi, che fanno la loro parte anche nei brani o?
1: Assolutamente.
0: Ognuno ha la sua linea di strumento che deve suonare e ci mette il becco.
2: No. Ognuno si scrive la propria linea, assolutamente.
0: Ah, fighissimo.
2: Sì. No, questa è una delle cose che abbiamo sempre portato avanti, nel senso
0: giusto
2: di non costringere qualcuno a fare qualcosa che non è nelle sue corde.
0: Di democrazia.
2: No, ma nel senso, se uno la suona con piacere un brano, la suona anche meglio, no? Cioè,
0: assolutamente.
2: Ognuno si fa le sue tracce.
0: E quindi abbiamo Seba, Boss, Jackie, Fid, Drugo e Albi.
1: Esatto.
0: E poi ci sono Savo, Vito e Brega, che sono le come posso dire? Gli angioletti che stanno attorno, le fatine.
2: Di fatto fanno parte della band. Poi il Vito è sempre dietro la console a farci i suoni. Savo fa il fonico da palco, ma ogni tanto sale a cantare.
0: E Brega. È il vostro manager.
2: Esatto, ma poi sale anche a cantare.
0: È quello che comunque quando deve cazziarvi vi cazzi, l'avevo visto dietro il backstage un paio di volte.
1: Infatti, se leggi in Brega nel comunicato, cioè consigli.
0: E pazienza!
1: E pazienza.
0: Ecco, ma a me piace partire così con una linea e stravolgerla 20 secondi, piace, è la mia natura, un po' come anche nella vostra sicuramente. Il titolo avremmo dovuto spiegarlo all'inizio, ma chi se ne frega, andiamo adesso, visto che tra l'altro avete già partecipato a Prima Ora, a varie altre interviste che trovate, su, che trovate online. Il fondo del barile, ammettetelo, è un modo ironico per dire che avete raschiato le ultime idee rimaste, o c'è una metafora più profonda dietro?
2: Ci sono diverse metafore, nel senso che ovviamente come concetto che c'è dietro l'album di recuperare dei pezzi che erano stati accantonati in dischi passati, ci ha fatto venire questa idea di raschiare il fondo del barile. Però il fondo del barile, secondo me, è anche un'immagine un po' di quello che sta accadendo oggi a livello di società. Il fondo del barile, adesso noi abbiamo messo in copertina un barile di whisky, ma ci sono anche tanti altri barili, magari di petrolio, cioè,
0: certo.
2: Capito? E quindi con questo mondo che va un po' così zoppicando ultimamente, ci sembrava un titolo consono da dare, anche e soprattutto perché solitamente quando vai a raschiare il fondo del barile e arrivi sul fondo, l'unica cosa che puoi fare dopo è risalire. Quindi deve avere anche una connotazione positiva questo titolo, non solo negativa.
0: È dura, ragazzi.
1: Ecco, in verità.
0: Per gente come voi, leggere le notizie tutti, anche per noi, direte tre, se, sì. Stesso DNA, esatto. Diciamo happy,
1: sì. A livello di
0: positivo e di sensibilità, è veramente dura. Quindi capisco, capiamo anche noi perfettamente questo discorso.
1: Sì. Il nostro vuole essere anche, se possibile, un augurio. No?
0: Certo.
1: Nel senso che comunque
0: dai,
1: scoprire che questo barile ce l'ha un fondo e che non si può andare più giù, perché
2: sì, no? Ma il fondo ti dà lucidità.
0: Dai, ascoltiamo ancora una canzone dal nuovissimo album dei Bad Book, che sono qui in diretta, almeno due dei Bad Book, e ascoltiamo Obrigado.

0: potete cantarla. Vai, vai, vai in diretta.
1: Obrigado, obrigado, cani mambo, merci a voi.
0: Grandissimi.
2: Te l'abbiamo fatta.
0: Il Zanzam è stato aggiunto in questa Rete 3 Edit.
2: Esatto. Esatto.
0: Bellissimo. Ci sono con noi i Bad Book, ci stanno presentando il nuovo disco che è uscito proprio ieri. Il fondo del Brasile mi stava per venire. Perché c'è, qui c'era il portoghese e quindi mi avete influenzato, anche se portoghese non è. Comunque, il fondo del barile lo stiamo raccontando con Mago e Cerno. E obbligato, qui criticate apertamente le ambiguità dell'esportazione della democrazia, diciamo così. Potete svelarci qualcosa in più su questo pezzo?
3: Ma in realtà no, non ti svegliamo
0: a un certo
3: niente.
0: Punto si sente Trump, o sbaglio?
3: Sì, c'è dentro anche un pezzetto di Donald Trump e quindi probabilmente questo pezzo sarà cancellato da tutti i distributori digitali appena qualche intelligenza artificiale riconosce la voce di Donald.
2: Che in realtà non è lui, ma è un nostro amico che lo ha imitato.
3: Esatto.
0: Anche sulle frequenze delle tre c'è l'imitazione in quelli del Cactus.
3: No, più che altro è sia una critica alla democrazia, o meglio, a un certo tipo di democrazia, il fatto che la si debba o la si voglia esportare a tutti i costi senza guardare in faccia niente a nessuno. Cioè, nel senso, non è la mia democrazia questa, per parlarci chiaro.
0: Mi piace perché effettivamente anche questo disco, anche questa canzone che abbiamo sentito, ha una profondità, un pensiero, ma ha proprio uno svolgimento, un'architettura sempre piuttosto positiva, trascinante, quindi ballabile anche durante i live, cantabile anche, no? E questa cosa è veramente una cosa vostra, un talento, no? Nel rendere anche i temi più importanti così accessibili a tutti.
3: Ma anche il testo è scritto in maniera abbastanza, se lo si legge bene, lo si può trovare ad esempio sul nostro sito con la traduzione, vabbè, è un po' una presa in giro, però si spera sempre che con un sorriso si possa anche poi far riflettere.
0: Cioè, c'è anche una reppata di Fidel, tra l'altro.
3: Grandissimo.
0: È lui che ha origini portoghesi, se non sbaglio.
3: Sì.
0: Va bene. Allora, questo disco affronta temi densi, dicevamo, la precarietà, lo smarrimento collettivo, le guerre, il rumore mediatico. Come si fa a far ballare la gente, perché questo è il tema che dicevo, e a mantenerla leggera trattando argomenti così complessi? Come fate?
2: Grazie.
0: Non lo sapete neanche voi.
2: Insomma, diciamo che il nostro spirito poi è quello. Poi è normale che una band, dopo 25 anni di percorso, e quindi non possiamo più avere 25 anni di età, ma ne abbiamo qualcuno in più, e quindi, così come nella nostra vita si affrontano temi che magari vanno a prendere un pochettino più di la pancia, il cuore, questo si rispecchia anche nelle nostre canzoni. Ciò non toglie che però, ecco, la voglia di suonare insieme e di suonare questo tipo di musica, che è quella che ci esce dal cuore, dalle dita, dalle orecchie, sia poi un matrimonio che in qualche modo pare funzioni.
3: Anche perché io penso che se una canzone è ballabile, è anche allegra, è orecchiabile, forse compie meglio il suo dovere nel far passare certi messaggi.
0: Ma forse anche lo stile Irish, irlandese, col violino drammatico, ma poi c'è il mandolino o il banjo, forse,
2: sì,
0: ecco,
2: sì.
0: Che invece tira su il ritmo, cioè è un mix perfetto per fare certi discorsi. Senti anche questa base dei Flogging Molly, che ce la cantano anche. Avevo preso uno strumentale, comunque, è sicuramente un genere che aiuta questo tipo di sound, questo tipo di discorso.
2: Allora, è vero che io dico sempre che
0: la Fisa,
2: vabbè,
0: la tua Fisa.
2: Mi alzi un pelo la Fisa che non sento bene, grazie.
0: Non c'è.
2: Non c'è qua. No, è vero anche che le alchimie talvolta non sono delle formule, no, chimiche, come la chimica, non si può spiegare l'alchimia. La chimica sì, l'alchimia no, e quindi dai.
0: C'è una particolarità pazzesca in questo album. Alcune canzoni sono nate negli ultimi mesi, mentre altre, come abbiamo detto, risalgono addirittura ai primi anni 2000, con registrazioni originali del 2005. Come mai sono rimaste chiuse nel barile per 20 anni?
3: Allora, tu fai riferimento a un pezzo che si chiama Arthur McBride. Adesso ti racconto al volo la storia di questa canzone. Noi eravamo nella sessione di registrazione dell'album Transruncaia Express, che è uscito all'inizio del 2006. L'abbiamo registrato nell'estate 2005. noi facevamo tappa in un famoso pub della Capriasca prima di andare in studio a registrare a Certara.
0: Pensavo Edimburgo, no?
3: No,
0: va bene,
3: no,
0: va bene, la Capriasca.
3: Capriasca,
0: c'è qualche, similitudine sicuramente.
3: E lì abbiamo conosciuto il Dave Norton, e uno di quei giorni gli abbiamo detto: Dave, ma vieni su con noi. Lui suonava sto pezzo bellissimo, chitarre e voci, Arthur McBride, e siamo andati dal Peo a Certara e abbiamo registrato il brano. Il brano su quel disco non era maturo e l'abbiamo messo su un hard disk. L'hard disk ha preso polvere.
2: Per quasi 20
3: tanta
2: anni.
3: Polvere. E poi abbiamo pure scoperto che queste presette degli hard disk non esistevano più.
0: Sì, devi prendere l'adattatore.
3: Esatto.
0: 80 franchi.
3: Esatto. Quel giorno che siamo riusciti ad accedere a quei dati, abbiamo ritrovato sto brano.
0: Avete ritrovato anche voi giovani?
3: Sì, sì, sì. Ho ritrovato anche la mia traccia di voce che poi ho rifatto perché mi vergognavo altamente di come l'ho cantato. E beh, niente, l'avevo fatto ascoltare a tutti gli altri e tutti si ricordavano di questo brano, cioè che bello, ma perché non lo mettiamo su un disco? Sto giro lo finiamo. 21 anni dopo l'abbiamo finito.
0: Wow! E beh, vabbè, ragazzi,
3: coi nostri tempi.
0: Ecco, e a livello tecnico, poi andiamo con un'altra canzone. A livello tecnico, domanda per Mago, che è, diciamo, lo specialista della band. A livello di arrangiamento, di produzione, com'è stato far dialogare tracce registrate 1000 anni fa con mezzi, no, anche di basso costo, diciamo così, con la tecnologia e la maturità musicale che avete oggi?
2: Ma allora ti dico, io devo fare i complimenti intanto al Peo, perché le tracce registrate da lui hanno un super suono.
3: Ah, belle.
2: E quindi partivamo di base, sai, c'era probabilmente qualcosa di ancora analogico ai tempi che scaldava tanto, ecco.
3: E, però c'era, era il primo Pro Tools.
2: Primo Pro Tools, però sicuramente sì. Passava attraverso...
3: Sì, un banco analogico.
2: Banco analogico, e vedi che già si sente il calore delle tracce. E poi guarda, è stato questo album qua più di altri, proprio perché... appartiene a momenti diversi della nostra storia, registrazioni completamente diverse. Le batterie sono state fatte in 4-5 momenti, modi, studi diversi. È stata una sfida produttiva riuscire a far coesistere tutto, ed è per quello, ecco, che siamo arrivati un po' lunghi alla fine, perché poi quando si è trattato di mixare l'album e avere un suono omogeneo dall'inizio alla fine, ecco, un po' mi trovavo a gestire una coperta sempre un po' troppo corta, no? Quindi se tiravo a coprire il naso, i piedi venivano fuori.
0: sì.
2: E voilà.
0: Grazie ragazzi, ci sono i Bad Book a Local Heroes ancora fino alle 16. Questa è Nembia, dal nuovo disco.

0: Io sento in questa nemvia, adesso sono qua in studio a tutto volume, sto ascoltando tutti i passaggi tecnici, tutte le pulizie che hanno fatto di questo brano, gli accorgimenti, le cose. Mi fa molto piacere che usiate le casse e il nuovo studio di Rete 3 per sentire con un altro orecchio, con un altro impianto, le vostre nuove canzoni. Cari Cerno e Mago dei Bad Book in diretta a Local Heroes, eccezionalmente con DJ Sterchi, poi tornerà Luca Rulboy. Stiamo parlando del fondo del barile, che è il nuovo disco uscito ieri dei Bad Book. Per chi si fosse appena collegato, raccontatemi qualcosa di Nemvia, che sarà il prossimo singolo che sentirete tanto a Rete 3.
1: Esatto, beh, Nemvia in realtà è una rilettura di un brano originale della band Yo-Yo Mundi, di cui ho fatto parte per 20 anni.
0: Ah, è
1: ed
0: vero.
1: È un brano che ho scritto.
0: È una delle vostre collaborazioni di
1: anche
0: questo album.
1: Esatto, ho scritto io insieme al cantante di Yo-Yo Mundi, quindi allora si chiamava Andeira. Poi Cerno ha avuto la bella idea di rivedere il testo, perché è un testo scritto più di 30 anni fa, e lo ha attualizzato, e quindi ecco, è una nostra versione di Andeira degli Yo-Yo Mundi.
2: Un brano di una trentina d'anni fa, quanti anni ha?
1: Lo scrivemmo nel 91.
2: Ah, forse anche più.
1: Quindi 35. Io ero poco, no, aspetta, io ero appena maggiorenne.
0: Ci
1: è stata tra l'altro una delle prime canzoni che ho scritto nella carriera di Yo-Yo Mundi. Sì.
0: E di cosa narra?
1: Beh, in qualche modo, insomma, parla fondamentalmente di disagio generazionale, no? Nei confronti di quello che si vede in giro e il rifiuto rispetto a questo tipo di cose. È ovvio che allora si parlava di un qualcosa che ora c'è meno, comunque non c'è più, e quindi Cerno.
0: E quindi passa la palla.
2: No,
0: non
2: ma
0: avete visto il gesto, ma
2: esatto, perché gli ho detto: guarda, bello il brano, però mi suona vecchio, parla di cose vecchie, cioè non puoi andare a prendertela con i DJ, cioè ormai sono, li abbiamo svincolati,
1: sono qua davanti,
2: no?
1: A noi, cioè,
2: abbiamo davanti i DJ.
1: I DJ ormai sono,
2: esatto, ma allora parliamo
0: non si può parlarne come fenomeno straordinario ormai.
2: Parliamo della trap, no? Lì si parlava di fast

0: se devo scrivere delle parole scrivo di quello, cioè mi viene quasi normale, quindi non è che è proprio una scelta di parlare d'attualità, è che capitano cose e allora si scrivono cose.
1: Ma adesso attenzione, perché arriviamo a uno dei brani che secondo me è il top di gamma, ma soprattutto per la scelta della band a cui ispirarsi. Che non sono i Pogues o i Dropkick Murphys, i Mahone, tutti, tutti gli altri classici dell'Irish punk rock e tutto il resto. Questo tra l'altro è sottofondo dei drop, è offerto gentilmente dai Dropkick Murphys. Parliamo di Ferì. Come si legge esattamente la cefa?
0: Ferì.
1: Ferì.
0: Si ferì.
1: Che sono le ferite?
0: Ferito.
1: Ah, ferì, è vero, giusto. Che è la vostra personalissima versione in dialetto ticinese, attenzione, signore e signori, di Hurt, dei niente proprio di meno che Nine Inch Nails, ragazzi. C'è una delle band più sperimentali, industriali, elettroniche del mondo. No, e che hanno veramente portato i confini della sperimentazione musicale oltre l'immaginario, con dei rumori, con delle cose abrasive, cattivissime, molto dark, introspettive al massimo. Insomma, e poi è stato reso immortale anche dalla voce di Johnny Cash, un altro uomo dell'ombra.
0: Tu pensa, no?
1: Praticamente... Come è nata?
0: Perché noi quando spariamo altissimo sempre, cioè, quindi c'è un brano immortale come Hurt, facciamo la cover in dialetto. So che sembra una blasfemia, ma però guarda che ci abbiamo lavorato tantissimo per fare questa versione, anche per farla molto, a livello di testo, anche la traduzione molto praticamente uguale all'originale, ma mantenendo le rime, eccetera eccetera.
2: È stata infatti una bella sfida.
0: È stata una bella sfida, infatti io c'ho sempre un po' paura quando, quando si parla di questo brano.
1: Questo qui è il brano originale.
0: C'è. Sempre.
1: Bella, che bella, senti che bella. Sì,
0: stupenda, no? Certo.
1: Beh, uno dei piccoli grandi capolavori di Nine Inch Nails. Tra l'altro vi riconsiglio, li consigliamo.
0: Assolutamente.
1: Grazie ai pensa, non ci avrei mai creduto, se me l'avessero detto qualche anno fa, che grazie a un'intervista dei Vad Vuk avrei potuto parlare dei Nine Inch Nails al pubblico di Rete 3 il sabato pomeriggio alle 15.46. Vai, fantastico.
2: Meraviglioso.
1: Beh, però posso andare anche avanti per far sentire anche altri pezzi della canzone. Ecco, qui arriva un
0: senti
1: po'
0: che suoni.
1: La cazzimma. Mi dicono i napoletani.
2: Esatto.
0: Che fighissimo sto brano.
1: Cioè, i Vad Vuk, ragazzi, non ascoltano solo Irish, tanto per essere chiari.
0: No, no, no,
1: cioè,
0: assolutamente.
1: Bello distorto.
0: Sì, ma adesso quando farai passare la nostra non regge più il confronto.
1: L'ho fatto apposta, sono un po' uno stro... quindi... No, era solo per dire da che avete preso spunto, ragazzi, Bella storia. E allora ascoltiamola, ok? Direi.
0: Va buo.
1: Ci siamo, vai. Aspetta, che devo fare così. Voilà.

0: E questa è Ferì.
1: Che dire.
0: Cover in dialetto ticinese di Hurt dei Nine Inch Nails del 93. Stiamo parlando del fondo del barile. Un album nuovo uscito ieri dei Vatvook, il 14esimo, secondo la vostra lista qui del comunicato stampa. Siamo partiti da Marefield Pub, siete partiti nel 2003 col Marefield Pub, che è stato anche il luogo che ha dato la nascita alla band. Quel luogo lì in mezzo ai binari.
2: Ma siamo ancora lì di solito, non è che ci siamo evoluti tanto.
0: Tra l'altro pub che resiste a tutte le crisi, al Covid, a tutto quanto.
2: Ma sono grandiosi loro. Salutiamo gli amici.
0: Non vogliamo fare pubblicità per
2: niente, forza. Salutiamoli.
0: È vero che è uno dei pochi pub, proprio chiamato pub, rimasti in Ticino.
2: E che continua a fare musica dal vivo.
0: È vero. Io lo dico spesso nell'agenda del venerdì, ci sono pochi luoghi che sono rimasti a proporre delle band e quindi proponiamoli e promuoviamoli. Il monastero dei folli, poi siete rimasti un po' folli, sì, un po' più rallentati nel salire sul palco, vedo, un po' più tranquilli.
2: Anche alzarci, ad alzarci dal letto siamo più lenti al mattino.
0: Meno selvatici, ma sempre con quella follia, quella fame dentro che morde. Mago, tu sei più pragmatico?
1: No,
0: chi
1: io.
0: Chi è il più? Riccardo Brega.
1: Beh, Riccardo Brega sicuramente.
0: Mi deve tenere al guinzaglio?
2: Sì. C'è anche la frusta, lui.
0: Ma quello magari vi piace anche comunque. Hai detto tu con quel tono, Allora, guardando la vostra discografia, dal primo storico Marefield Pub del 2003 fino al fondo del barile 2026, sono passati ben 23 anni. Qual è il segreto per restare, che poi voi siete in giro da 25 per la cronaca, avete appena festeggiato i 25?
2: Sì, questo è il 26esimo anno.
0: Già. E qual è il segreto per restare uniti? Beh, qualche pezzo l'avete perso, ricordiamo Seba.
2: Sì, ma
0: Sebalter ormai.
2: Sì, per dire. Qualche pezzo l'abbiamo perso, però anche per scelte di vita.
0: Certo.
2: Forse Sebalter la sua era più una scelta artistica, ma gli altri sono scelte di vita. C'è chi vive in Svizzera interna, c'è chi vive a Zurigo, e che ormai diventava inconcepibile suonare insieme. Il segreto per stare insieme così tanto tempo, secondo me, è non prendersi mai troppo sul serio.
0: Bello.
2: Sì.
0: Io dovrei essere super partes, ma è uno dei segreti per essere più felici nella vita.
2: Secondo me
0: assolutamente.
2: Sì.
0: E ce lo dicono i Vatvook anche. 8 pazzi, cioè veramente ognuno con la sua diversità, uniti dalla musica, questo è chiaro. E questa ciurma, perché ormai adesso siete una ciurma. Dopo parliamo dell'immagine, abbiamo pochi minuti per chiudere. Tra flauti, trombe, susafono, violino, batteria, la fisa armonica e insomma anche i tecnici dell'audio, abbiamo detto prima, che ci mettono la loro. Come si gestisce il caos creativo quando vi trovate tutti insieme in studio?
2: È un caos. Cioè, Mago, parla nel tuo, è un caos.
0: Cioè, siete in 8, raga.
1: Ma infatti, io quando ieri ho lanciato fuori questo post per raccontare dell'uscita del disco, tra le velate righe ci ho messo mail mai risposte, perché sì, bisogna insomma a un certo punto tirare dritti e prendere quello che arriva, quello che viene. Chi ha voglia di dire la sua la dice, e chi non dice niente tacito assenso.
2: Ma è anche una legge non scritta, perché a un certo punto le cose devono andare avanti.
0: Siete un po' fratelli anche.
2: Assolutamente. Sì, ma infatti
0: avete visto talmente tante, anche di brutte, anche di belle.
2: Sì, ma le cose che ti volevo dire, tra il non prendersi sul serio e soprattutto che facciamo noi molto spesso, è dirsi le cose in faccia.
0: Questa
2: senza nessun filtro, creando ogni tanto anche qualche litigio, perché
0: certo.
2: Però i sassolini nelle scarpe si tirano fuori, non li lasciamo dire.
0: Uno come Seba te le dice le cose in faccia, mi sembra.
2: Lui quasi anche, troppo.
0: Anche Jackie.
2: Sì, certo.
0: Sono veramente due che non nascondono nessuna emozione.
2: Cioè.
0: Io conosco molto di più loro, degli altri. Però comunque è vero che anche poi quando si chiacchiera nel backstage ci si confronta, e allora magari saltano fuori anche delle belle frasi dure.
1: Sì, l'ironia del Seba è affilata come una spada di un samurai.
2: Sì, però vedi, anche quando partono le saccagnate c'è sempre comunque un fondo di rispetto,
0: non è che lo si
2: fa per fine a se stesso o perché si è litigato,
0: ma certo
2: è per mettere a posto qualcosa.
0: Bello. Allora ascoltiamo White City, 30 secondi per presentarci la canzone.
2: Vai Mago.
1: White City è il nostro tributo a Shane McGowan, che ci ha abbandonato purtroppo 2 anni fa, e noi vogliamo ricordarlo per sempre così.
0: Non mancano mai i The Pogues nella memoria dei Bad Book.

0: White City. I Bad Book in diretta a Rete 3, Local Heroes, che è il programma, la trasmissione che dedica proprio lo spazio alla musica a chilometro zero. E allora siamo alla fine, 15:58, sforeremo di qualche minuto. Io ringrazio tutti quelli che hanno scritto, tra l'altro, perché adesso non abbiamo proprio avuto tempo, visto che c'era tantissima carne
1: al fuoco.
0: Posso dire per
1: sulla
0: me
1: griglia.
0: Seitan tofu, per me tofu va bene, okay. Verdure sulla griglia, per voi la carne va bene. Ciao Vadvuk. Ciao ragazzi, parte di chi vi ascolta vi apprezza perché sapete esprimervi come mangiate. No, dai, un po' meglio. Io li ho visti mangiare.
2: Infatti, guarda che mangiamo veramente
0: alla
2: male.
0: Festa delle fragole, dei cinghiali. No, non è vero. Dai. Beh, un po' però. Avete qualità. Beh, qui c'è un sentimento d'amore, però. Adesso siamo proprio cattivi. Almeno io. Avete qualità musicali e canore altissime, ma non lo fate pesare. Vi ascoltiamo così come ascoltiamo i nostri figli. Bella questa. Applauso,
1: bello,
0: applauso finto, ma sincero, vero? Beh, ragazzi, raccogliete comunque.
1: Grazie.
0: Tantissimi complimenti e sicuramente lo fate perché date positività, date allegria, voglia di scatenarsi, ma anche di piangere. Io ho visto gente veramente commuoversi fino alle lacrime ai vostri concerti. Ringraziamo probabilmente soprattutto tutto il corale per la musica,
1: certo,
0: che a volte è un po' malinconica, c'ha qualcosa come questa base, ma anche Cerno che sa scrivere delle poesie.
1: Eh sì,
0: che toccano il cuore.
1: Come scrive Cerno,
0: è diventato
1: Cerno
0: rosso.
1: Io glielo dico sempre e lui mi dice smettila, ma
0: grazie. Ha quasi 50 anni ma è rosso praticamente. Va bene.
1: Ale, cosa dici?
0: Parliamo del futuro.
1: Dai,
0: ovviamente.
1: Io ho voglia proprio di invitare,
0: ragazzi,
1: tutti.
0: Avete il disco fuori da ieri.
1: Appunto.
0: Adesso bisogna suonarlo live come delle bestie di Satana, vai. Allora,
1: guarda, è due mesi che proviamo senza sosta, quindi pronti a partire con questo tour di una dozzina di date quest'estate, e si partirà il giovedì, questo 4, che è festa, al Nevermind Festival di Bellinzona, che apre le danze con un nostro concerto insieme, anzi prima dei Gypsy Kings, ma chissà che poi non si riesca. Io salirò saltellando con la fisarmonica insieme,
0: guarda,
1: ai Gypsy Kings passando.
0: L'ho detto ieri e lo dico tutte le volte che ho l'occasione, io vorrei un mashup,
1: sì,
0: insomma vorrei che voi poteste suonare assieme un brano. Voi e Gypsy King, pensa cosa esce fuori. Ticino, Irlanda, Spagna.
1: Bellissimo.
0: Dai. Fantastico. Dai. Cioè, avete già sfiorato i Gogol Bordello, che hanno messo assieme musica punk americana con i Balcani.
1: Sì.
0: Quella volta che c'ero anch'io, sì, al Carro Ponte. Qui Gypsy King è già un altro.
1: Ma sai
0: apice,
1: che quella volta lì Gogol Bordello, poi sono venuti nei camerini a farsi i complimenti. Fu veramente una soddisfazione che ci portò nel cuore.
0: Beh, Gogol Bordello, devo dire che sono persone che hanno cuore, si
1: tanta
0: vede,
1: roba,
0: si sente dalla loro musica.
2: Bravissimi.
0: Ok, quindi prossime date al volo ancora.
1: Prossime date, appunto, il 4 a Bellinzona alle 20 di sera, ingresso gratuito. Quindi,
0: sì,
1: insomma, tutti.
0: Sì, al parco urbano.
1: Esatto, poi andiamo il 6 ad Allau, che è quasi in Germania, praticamente un open air meraviglioso. E poi saremo in Valposchiavo, saremo a...
2: magari segnaliamo il 20 di giugno, che torniamo in Ticino e saremo a Coldrerio, al campo da calcio di Coldrerio.
1: Ecco, tutti invitati il 20 a Coldrerio, mi raccomando. E poi le altre non me le ricordo, insomma.
0: Bene, allora il fondo del barile è disponibile da ieri ovunque. Ringrazio tantissimo di cuore Michele Carobbio, a.k.a. Cerno. Fa sempre una faccia per dire, ma che io? Ma sono io? È vero che tutti ti chiamano Cerno, è profondo nel DNA ormai Cerno. È come un po' Sterchi, devo dire, ormai non mi chiamano neanche i miei figli. Ma che brutta cosa comunque. E Fabio Martino, a.k.a. Mago. Grazie,
1: esatto,
0: ragazzi, un applauso a voi.
2: Ciao, grazie.
0: E poi voglio anche fare l'applauso ancora una volta a tutti gli altri, che sono Sebastian Cereghetti, a.k.a. Seba, Davide Bossard, Boss, Giacomo Ferrari, Jackie, Fidele, Steve Spinto, Fid, Roberto Panzeri, Drugo, Alberto Freddi, Albi. Grazie ragazzi!
2: Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Ascoltiamo Sabotage! Okay.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Uomini strani, parecchi. Il calcio sudamericano, secondo me, batte quasi tutti. Andiamo da Claudito Borghi. Noto in Europa, sì, nel 1985 giocò una straordinaria partita con la maglia dell'Argentinos Juniors nella finale della Coppa Intercontinentale contro la Juventus. Si innamorò di lui il signor Berlusconi Silvio, cavaliere del lavoro, che disse: questo dovrà giocare per la mia squadra. Appena ne avrò una, ce l'ha poi la squadra, acquista il Milan e il primo giocatore che dice di volere, preso dal mercato sudamericano, è Claudio Borghi. Motivo? Un prestigiatore. Ne butto lì una per tutte. Batteva il calcio d'angoli con la rabona, avete presente, col colpo di tacco col piede che viene da dietro, in grado di fare su un campo di gioco praticamente tutto. La sua vita inizia in maniera particolare, è un calzolaio, mormone di 14 anni, che tende a mettere in piedi ogni giorno questo colpetto. Aggiusta le scarpe, le sue, le porta a un grande magazzino, le sostituisce con quelle nuove, esce con le altre e nessuno gli ha mai detto niente per anni. Lo scopre un certo Pekerman che mi dice: o ti denuncio o vieni a giocare per me. Va a giocare per lui, ne fa un grandissimo giocatore che rischia di diventare anche una star. Poi manca sempre un pezzo. Decide di smettere. Diventa allenatore di calcio. Guida il Colo Colo, la principale squadra del Cile, a 4 titoli. Poi diventerà allenatore del Cile. Nel frattempo però l'Argentina lo richiama e gli dice: perché non alleni una delle nostre? Sei un grande. Ma grande, io credo di essere un normale. Si presenta all'Independiente, che ha una rivale assoluta, la squadra dall'altra parte del quartiere, che si chiama Avellaneda, il Racing. Le due squadre si detestano. I tifosi dell'Independiente anni fa, nel 67, seppellirono 8 gatti neri nell'area del Racing e il Racing da lì non ha vinto più. La prima cosa che Borghi fa alla conferenza stampa: ah, io sono ultra del Racing. Dura 3 settimane, lo licenziano. Rete

0: Il radiogiornale.
1: Tassa sulla salute italiana. Ticino e Berna restano su posizioni diverse. E ad alimentare la controversia ora c'è una nuova perizia commissionata da Bellinzona. Tredicesima AVS, il nazionale insiste per finanziarla con l'IVA, gli stati privilegiano un finanziamento misto attraverso IVA e contributi salariali. Verso un divieto dei petardi in Svizzera, dopo il nazionale anche il Consiglio degli Stati approva un controprogetto restrittivo nei confronti di questi oggetti pirotecnici. Ebola, segnali di miglioramento giungono dalla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, ma restano le difficoltà legate a negazionismo, mancanza di cure specifiche e difficoltà di tracciamento dei contatti. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La discussa tassa sulla salute a carico dei cosiddetti vecchi frontalieri, adottata dal Parlamento italiano, è in realtà un'imposta ed è quindi contraria agli accordi contro la doppia imposizione firmati da Svizzera e Italia. Questa posizione, da tempo espressa dal governo ticinese, è ora avvalorata da una perizia giuridica commissionata dal Consiglio di Stato al professore di diritto tributario dell'Università di Friburgo, Pascal Ini. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
2: Una perizia che divide il cantone e la confederazione che da mesi portano avanti narrative differenti. Le parole su questa nuova perizia del direttore del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, Cristian Vitta.
3: Innanzitutto giunge alla conclusione che quanto è previsto a livello italiano rappresenta un'imposta e non una tassa. Questo porta alla seconda conseguenza logica, che vi è violazione dell'accordo, e quindi la logica conseguenza poi la discussione attorno al montante dei ristorni che viene annualmente riconosciuto.
2: Secondo questo documento sarebbe un'imposta perché va in base al reddito, ha aliquote progressive e non è legata a una contropartita diretta, visto che non è legata all'ottenimento di prestazioni sanitarie. Nel presentare questa perizia, Bellinzona ha annunciato l'intenzione di rivolgersi alla Confederazione per chiedere di sostenere le ragioni del cantone. Berna ci ha scritto di prendere nota dei risultati di questa perizia commissionata dal Canton Ticino e ha ribadito che una tassa a destinazione vincolata sarebbe conforme agli accordi attuali, non essendo un prelievo fiscale generale, come aveva accertato una sua perizia esterna che non è pubblica. In gioco ci sono decine di milioni di franchi e il potenziale scontro tra Canton Ticino e Confederazione, vista la minaccia di Bellinzona di bloccare il versamento dei ristorni fiscali dovuti all'Italia, una decisione che dovrà essere presa entro fine mese.
1: La Svizzera respinge le ultime accuse degli Stati Uniti che propongono dazi aggiuntivi del 12,5% contro la Confederazione e altri paesi per un presunto insufficiente contrasto all'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato. Il presidente Guy Parmelin ha ribadito la posizione elvetica oggi a Parigi durante un incontro con il rappresentante americano per il commercio a margine della conferenza ministeriale dell'OCSE. Sentiamo le considerazioni di Guy Parmelin ai microfoni dei colleghi di RTS.
4: Nous luttons contre le travail forcé, nous avons simplement d'autres méthodes.
5: Noi lottiamo contro il lavoro forzato, semplicemente abbiamo altri metodi rispetto agli Stati Uniti. Avere una legge è una cosa, farla rispettare è tutt'altra, e la Svizzera è regolarmente in contatto con le aziende che sanno benissimo di non avere alcun interesse a essere scoperte a vendere materiali o prodotti realizzati con il lavoro forzato. Ora, la prospettiva degli Stati Uniti è diversa, hanno una legge molto chiara, ma non hanno chiesto che questa legge venga sistematicamente ripresa alla lettera. E sono proprio queste discussioni che stiamo conducendo ora per cercare di trovare una soluzione.
1: I nuovi dazi non entreranno in vigore immediatamente, ma dovrebbero andare a sostituire quelli attuali, validi fino al 24 luglio. La tredicesima AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA e quindi senza toccare i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni. La divergenza con il Consiglio degli Stati dunque rimane, poiché la Camera dei Cantoni chiede un finanziamento misto e senza scadenze di tempo. Il primo round di discussioni sul tema in mattinata a Berna lo ha seguito Alessio Veronelli.
6: Prosegue dunque lo scontro parlamentare sul finanziamento della tredicesima AVS.
0: Uno scontro diretto sul modo con cui trovare i miliardi supplementari richiesti, 4,2 i primi anni, poi più di 5 all'anno, indiretto invece in vista di una riforma più ampia del sistema che includa probabilmente anche un aumento dell'età pensionabile. Per il Consiglio nazionale la nuova rendita, che verrà versata dalla fine di quest'anno, va finanziata unicamente con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, mentre ricordiamo che gli stati privilegiano un finanziamento misto, IVA e contributi salariali. Altra differenza sostanziale, il nazionale sostiene una soluzione con un orizzonte temporale ben definito, 2033 e non più 2030, gli stati invece non ne vogliono uno, così come il governo. La Camera del Popolo ha però fatto un passo in direzione dell'altra di Camera, abbassando da 0,7 a 0,5 punti percentuali di aumento IVA proposti. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati.
1: Sempre dalle Camere federali in Svizzera i petardi vanno vietati. Dopo il nazionale, anche dal Consiglio degli Stati arriva un giro di vite per tutelare persone e animali dal rumore e dalle emissioni di questi articoli pirotecnici. La proposta è contenuta nel controprogetto a un'iniziativa popolare bocciata invece da entrambe le Camere. Anna Riva.
6: I dati parlano chiaro. Da un sondaggio emerge che più del 70% dei cittadini è favorevole a un divieto per i privati dei fuochi d'artificio rumorosi e quindi potenzialmente all'iniziativa popolare depositata nel novembre 2023. Una rilevazione impensabile fino a una decina di anni fa. È alla luce di questa che il Parlamento ha elaborato e accolto un controprogetto indiretto ritenuto meno radicale. Questo chiede infatti il solo divieto dei petardi, che causano rumore e non producono alcun effetto visivo. Oggi è stata la volta del sì convinto degli stati, 39 voti contro 5. Ciò non si traduce, è stato più volte sottolineato, in un divieto degli spettacoli pirotecnici eseguiti in maniera professionale, per esempio per il primo d'agosto o l'ultimo dell'anno. Il Consiglio federale, e nello specifico il responsabile dell'ambiente Albert Rösti, sostiene il divieto dei petardi. E siccome il tema non era evitabile, nel suo intervento ha evocato anche il dramma di Grand-Montana. I cantoni hanno già reagito a quanto accaduto in Vallese, che con questa iniziativa non ha nulla a che vedere. L'hanno fatto vietando la combustione di strumenti pirotecnici negli spazi interni accessibili al pubblico. Il divieto è entrato in vigore lo scorso 1 d'aprile. Nel dossier fuochi d'artificio rimane ancora una divergenza minore e per questo il tema torna in Consiglio nazionale.
1: Epidemia di Ebola. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha tenuto una conferenza stampa a Ginevra di ritorno dal suo viaggio nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha visitato le regioni più colpite dal virus. Le prospettive appaiono ora più rosee. Il contributo di Giorgia Lorenzini.
7: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope.
8: Quello che ho visto mi dà speranza, dice Tedros Ghebreyesus. Nonostante ci siano ancora molte difficoltà da affrontare, ci si è mobilitati nella direzione giusta. Innanzitutto sono stati attivati dei centri di trattamento nelle province più colpite. Inoltre il numero dei casi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo è sceso significativamente, dai circa 1000 della settimana scorsa a 116. Quelli confermati sono invece 344, tra cui 60 morti. Sono 6 invece le persone guarite. Le difficoltà di cui ha parlato il direttore generale dell'OMS riguardano la mancanza di trattamenti e vaccini per questa variante dell'Ebola. Inoltre, il tracciamento dei contatti delle persone infette è insufficiente. Ad oggi, meno della metà è stato rintracciato. Infine, la mancanza di fiducia da parte della popolazione congolese costituisce un grande ostacolo, con alcuni leader che non credono nell'esistenza di questa malattia. Tedros Ghebreyesus esprime invece certezza sulla possibilità di fermare questa epidemia. Ci riusciremo, ha detto. La Repubblica Democratica del Congo ha una vasta esperienza in fatto di Ebola. È solo una questione di quanto velocemente riusciremo a farlo. Si tratta tuttavia di una situazione complessa. L'epidemia annunciata a metà maggio sarebbe in realtà iniziata già a gennaio. Per riuscire a contenerla, l'OMS ha annunciato che serviranno 115 milioni di dollari nei prossimi 3 mesi.
1: La pagina sportiva è firmata da Patrick Locatelli.
9: Bene ritrovati, ci sarà una semifinale tutta italiana, la Roland Garros sarà tra Cobolli, che ha eliminato in 4 set Ogier Aliassim, e Arnaldi, che ha approfittato del ritiro di Berrettini nel derby quando la partita lo vedeva avanti 7-5-5-2. L'altra semifinale sarà tra Zverev e Mensik. Le semifinali alla femminile domani propongono Kostiuk contro Andreeva e Schneider.

0: l'appuntamento dalle 21 con la Diamond League di Atletica che fa tappa a Roma.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 4 giugno. In tutto il paese nuvolosità in progressivo aumento con rovescio temporale dal pomeriggio e temperature comprese fra 11 e 22 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Fabio Busia alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
2: Radio Televisione Svizzera.

0: Televisione Svizzera.
1: Allora, in Rete 3, io sono Marco Di Gioia, tu sei...
2: Non dico niente.
1: Non c'è la sigla ancora.
2: Non parlo.
1: Cioè, non c'è la tua sigla personale.
2: Vai.
1: Ok, questa è la sigla del programma.
3: Ok.
1: Senti che bello. Senti che atmosfera.
0: Un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Allora, procediamo subito con l'errata corrige, vai.
2: Che cosa?
1: Come?
2: Devo dire il mio nome?
1: Non sei sul pezzo. No.
2: Ah, l'errata corrige.
1: Ma
2: giusto,
1: scusa,
2: giusto.
1: L'abbiamo fatto.
2: Scusa, hai ragione.
1: Per mesi e mesi.
2: Stavo cercando invano di regolare il volume delle cuffie per questo. Colpa via, mi sono distratto.
1: Ma ci senti? Se vuoi vengo
2: no,
1: lì.
2: No, ci sento molto okay. Bene. Fin troppo bene.
1: Quindi, questa è un'offerta che non puoi
2: rifiutare.
1: Oh, meno male, va. Perché le cose vanno dette come si scrivono. No, non so.
4: This is the moment. This is one more time the moment that you all have been waiting for.
2: Bella così.
4: Lui è il Cavaliere Oscuro.
1: Che tu pensavi che le presentazioni fossero tutte belle, no?
2: Ogni
1: adesso
2: tanto.
1: Beccati questa.
2: Ogni tanto.
1: Però la sigla è sempre bella, eh?
2: La sigla è bellissima.
1: Lo so. Io allora sono Marco Di Gioia, lo posso dire. Tu?
2: Davide Staffiero.
1: No, vabbè.
2: Come no?
1: Dai, no, mi si...
2: È il Cavaliere Oscuro, ma non posso dirlo io, se lo dico
1: no,
2: io sembra
1: no,
2: che...
1: No, tu sei il Cavaliere Oscuro.
2: Okay,
1: cioè,
2: bene.
1: Privati dell'identità che hai avuto fino a... Tu sei il Cavaliere Oscuro.
2: Sono il Cavaliere Oscuro.
1: Domenica, su Rete 3, alle 17, che si fa?
2: Si parla di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.

0: Volevo dire una cosa, posso dirla? Rafforzando questo disco bellissimo Of Monsters and Men, Dirty Pose. La la la.
1: La la la, giusto.
0: Ma dice la la la o da da da?
1: Secondo me la la la.
0: No, beh, che poi si può anche fare una recensione al volo, no? Di questo disco, ormai di 14 anni fa.
1: Lascerò a te questo no, onere, no. E onore.
0: Nel senso che arriviamo in ritardo, ma ci arriviamo. Beh, loro sono islandesi e arriva dal film I sogni segreti di Walter Mitty.
1: Ah, è vero, giusto. Molto carino quel film.
0: Dirty Pose, che si può tradire come
1: zampe sporche.
0: Zampe sporche, sì. Sì. Ecco, basta.
1: Bene, bella recensione.
0: Finito, non è che c'è. Dai, giriamo la ruota, va. Che da un po' che non la giravamo. Ma per quel film lì?
1: Questo film
0: davvero?
1: Qui è un filmone.
0: E allora attenzione, trama Spingi Gonzales. Spingi
1: Gonzales. Una recluta affronta il suo primo giorno di servizio nella polizia al fianco di un investigatore più anziano che si rivelerà violento e corrotto. L'uomo, finito nei guai per un debito, ordisce un piano servendosi dell'ignaro novellino.
2: Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
0: Perché poi la radio non si canta, nel senso che se sei stonato come me, sì, o fai la doccia altrona, esatto, oppure è bandita la mia
1: io
0: voce.
1: Io non mi ci metto.
0: Esatto. E allora se canticchi la fai un po' così. La famosa canta che ti passa mentre ti sciacquetti.
1: Mentre ti sciacquetti.
0: Sì. Basta, finito. Non prendiamoci troppo il gusto, perché martedì 23:20 c'è un altro gusto sulla 1, Training Day di Antoine Fuqua.
1: Fuqua.
0: Con l'accento sulla Q.
1: Sulla Fuqua.
0: Ecco alcune curiosità interessanti su Training Day.
1: Sentiamo.
0: No, tu.
1: Ah, io?
0: Volevi dire
1: è un grande film, è un grande poliziesco, è un po' una via di mezzo, cioè un dramma poliziesco, thriller morale a fresco urbano.
0: Thriller morale?
1: Thriller morale.
0: Cos'è il thriller morale?
1: Perché al centro c'è un dilemma morale, un dilemma di deontologia professionale. Abbiamo un poliziotto corrotto, invece un poliziotto alle prime armi ancora idealista, quindi c'è questo scontro. E beh, ci sono due grandissimi attori: Denzel Washington, premiato giustamente con l'Oscar, Ethan Hawke, candidato all'Oscar ma poi non l'ha vinto, quindi l'ha vinto solo Denzel.
0: Gliela stavano per dare la statuetta, poi hanno detto invece no.
1: E invece la diamo a Denzel, che se la merita tutta.
0: Sì, però scusa, non mi piace questa cosa, perché Ethan, a mio modo di vedere, non ha avuto neanche quella carriera che si meritava. Grande attore, si è perso a tratti, poi è ritornato. Perché?
1: È perché è una persona piuttosto schivo, da quello che so. Non ama molto le luci della ribalta, non è uno che frequenta i salotti bene,
0: sì,
1: e quindi preferisce la strada indipendente. Infatti ha fatto anche dei film da regista indipendente piuttosto interessanti. Un bravissimo attore comunque.
0: Sta di fatto che i protagonisti sono loro e la storia si svolge in circa 24 ore seguendo una sola giornata di pattuglia.
1: Esatto.
0: Che non è male come idea.
1: Unità di tempo è un'ottima idea per comprimere tutta la storia e rendere la tensione costante, insomma.
0: Io ho sempre pensato che, volendo, ma ci sono sicuramente esperimenti, tu mi dirai adesso, del genere, che sono già stati realizzati, di film che durano due ore ed è due ore esatte della giornata, presi due ore della giornata,
1: 24,
0: ad esempio.
1: La serie TV 24.
0: È una serie TV, no.
1: Però sono 24 ore, meravigliosa.
0: Sì,
1: le prime.
0: Però io parlavo del film, è il film che si occupa di un lasso tempo, spazio tempo del genere.
1: Sì, ci sono di sicuro.
0: Non mi viene in mente, lo sai
1: così
0: che...
1: Così su due piedi non mi viene in
0: mi
1: mente.
0: Mi piace prendere in fallo il Cavaliere Oscuro.
1: Tutto felice, che avevo beccato 24 al volo.
0: Va bene, allora dai, lanciamo Training Day quando?
1: Martedì 2 giugno alle 23:20 sulla 1.

0: Pensa che spettacolo Mariah Carey quando si fa la doccia, che detta così sembra una cosa maschilista, in realtà no. No. Io intendo dire quando canticchia sotto la doccia, che sono i luoghi classici, no? Dove
1: certo, come insegna la doccia altrona.
0: Che non è più, esatto, che non è canta che ti passa, ma canta che mi sciacquettio. E allora lì con questa ugola d'oro, vabbè, ma noi abbiamo l'ugola d'oro del cinema, di cose di cinema, e Claudia, ci sei?
2: Ciao amici di RSI, come state?
0: Bene, grazie. Bene. Rete 3 ti dà il benvenuto e sappiamo tutti ormai che Claudia si occupa di una cosa importante, di andare al cinema per conto nostro. Pensa che bello.
1: Eh sì, mica male.
0: Io non c'ho voglia, vai tu e lei va, eh. Andate su Instagram, cose di cinema, è vero?
2: È vero, ho cambiato nickname.
0: Esatto, perché l'altra volta mi ha detto, no, non sono più Cineverse, sono cose di cinema. Ah, io non sapevo che cose di cinema su Instagram. E quindi sei andata a vedere Backrooms, vale la pena sì o no?
2: Diciamo di sì, dai, diciamo che vale la pena.
0: Però ci hai piegato un po'.
2: C'è una bella fan base.
0: No, ho capito, ma che è la bella fan base, voglio dire, chi se ne a un certo punto, com'è il film?
2: È strano, non so descriverlo, sembra a metà tra un film e un videogioco, perché poi la storia è presa da un videogioco, cioè comunque da un aspetto dei videogiochi.
0: Esatto, allora facciamo ordine, quindi Backrooms, che è un film nato da un meme, giusto? Correggimi se sbaglio, e le Backrooms nascono proprio come i cosiddetti creepypasta, cioè su internet, che sono quelle storie che si tramandano di generazione in generazione, sono più o meno aderenti alla realtà, anche spesso inventate, e poi diventano un immaginario condiviso, fatto in questo caso di corridoi infiniti, di moquette gialla, luci al neon sempre uguali. Ma la trama qual è? Perché lo sai che non l'ho capita in realtà. Fallo sapere.
2: Anche per voi. Allora, di base non c'è una vera e propria trama, nel senso, già a partire dai cortometraggi esistenti non c'è una vera e propria trama. Qui nel film hanno cercato di dare una piccola storia in cui sostanzialmente questo negoziante scopre appunto un passaggio attraverso la parete e si ritrova dentro queste stanze dove tutto è confuso, cioè anche proprio ci sono delle persone dentro che non sono proprio delle persone, sono dei ricordi, perché le stanze ricordano, ma sono dei ricordi confusi. È tutto molto confuso.
0: È tutto molto confuso. Allora, Backrooms, allora ho già capito perché è stato intitolato così, quindi dietro delle porte ci sono delle stanze laterali, mettiamola così. E film che è stato diretto da Ken Parsons, che è un regista non qualsiasi, ma uno youtuber che ha lanciato, pubblicato sotto il nome di Kane Pixels, questi shorts, questi come definirli, cortometraggi li chiamavi tu, no?
2: Sì.
0: Che hanno avuto un discreto successo, esatto. E gli hanno detto che significa nel nostro linguaggio, di un'offerta che non puoi rifiutare, significa perché non ci facciamo un film? E lo hanno fatto, però non si è capito niente a quanto pare.
2: Non lo so,
1: è confuso. Io non ti ho mai sentita così perplessa.
0: Esatto. Beh, è un horror, possiamo dirlo, si può definire horror?
2: Sì, dai, facciamo che è un horror, ma non classico, con sangue, non ci sono cose paranormali. Ci sono delle scene con un po' di suspense, è inquietante, certo. Forse più suspense che horror, se proprio devo trovare un genere.
0: Ok, va bene, abbiamo distrutto un film sul quale nutrivo forti speranze. Dietro c'è anche James Wan, giusto per intenderci, l'A24, che è l'autostrada, era una battuta nostra, ma Claudia ci ha insegnato che è proprio un'autostrada da quelle parti. Autostrada dove, l'A24, Claudia, ci dicevi?
2: Sai che non me lo ricordo, mi sembra dalle parti di Roma.
0: Ah sì?
2: Ah. Eh sì.
0: Ah, l'A24, vedi? Io scendo sempre dalle nuvole, come sempre. Grazie Claudia, allora alla prossima.
2: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.

0: Pink Trustful del 2023, per la prima volta volevo fare la recensione 3 anni dopo del disco, però col Cavaliere Oscuro, cosa ne pensi?
1: Bellissimo.
0: Bene, molto bene, queste sono le nostre recensioni.
1: Le nostre
0: andiamo
1: profonde
0: avanti.
1: Parole.
0: Non ci fermiamo mai, anche perché siamo dei cialtroni, nel senso vero. Io, allora.
1: Tu sei nel club ufficialmente.
0: No, perché parlavamo di questa A24 che sì. È che cosa? Una casa cinematografica, di produzione cinematografica newyorkese, e io qualche tempo fa dissi A24 che arrivano sempre per andare al lavoro prendendo l'autostrada a 24, immaginandomi chissà che cosa, no? Ok, una cosa tipo alla 24 mi ha detto Claudia, adesso ci ha detto Claudia, italiana, a Roma addirittura. Ecco, che però se newyorkese, perché? Qual è la storia? Racconta.
1: Perché la storia, da come l'ho capita io e l'ho scoperta grazie a Claudia, è che il fondatore ha pensato al nome, ha pensato a tutto il piano di business proprio mentre si trovava sulla A24.
0: Esatto.
1: Potete dirci, in coda a questo punto.
0: Secondo me sì, ma io volevo sapere di più, non mi basta questo pettegolezzo sano. Io volevo sapere perché era lì.
1: Dobbiamo approfondire.
0: Da New York a
1: ce
0: Roma nel traffico,
1: missione,
0: per quale motivo?
1: Approfondiremo.
0: Però, il tocco magico dell'A24 c'è perché ha portato in auge questo elevated horror, cioè sì. Trame un po' più vere, no? Psicologia
1: pura. Sì, ha contribuito,
0: pura,
1: diciamo, a sdoganare un genere un attimino più sofisticato, a volte pure troppo, se vogliamo proprio mettere.
0: Adesso stai,
1: vogliamo fare un po' gli snob.
0: Adesso passo sulla polemica. No, era giusto per fare chiarezza.

0: I Tiro Mancino su Rete 3 con L'alba di domani. Cioè, se lo dice lui, per cosa lo direi io? L'alba di domani. Poi classicamente i dischi finiscono senza ripetere il nome del disco. L'alba di domani. E non lo ripetono mai.
1: Un paio di volte, giusto?
0: Ah, sì, aspetta, vediamo se c'è due senza tre. No, e poi ti fanno la finta. Alla fine, beh, beccati questo. Vabbè, Tiro Mancino appena ascoltati, dicevo, su Rete 3. E adesso non so se fare la trama trick track.
1: No, tranquilla, dai, la facciamo tranquilla. Che
0: oppure
1: dici?
0: La trama, quella Spingi Gonzales.
1: Ah, l'abbiamo già fatta.
0: Quindi tu preferisci la trick track?
1: Sì, dai.
0: Dai, va bene, vai.
1: Caduto in disgrazia dopo un incidente sul set, uno stuntman viene richiamato in servizio per partecipare al primo film da regista della sua ex. Quando l'attore principale scompare nel nulla, toccherà alla controfigura salvare la produzione dalle trame di un folle complotto.
0: Bravo, ormai ai tempi radiofonici, bravo, bravo, bravo, sei un vero DJ. Allora, The Fall Guy,
1: sì.
0: Di David
1: Leitch.
0: Cos'è?
1: Manco... È un gong.
0: Aspetta che non muore mai, sentilo. Sei ancora?
1: È un gong duro a morire.
0: E noi facciamo la prova udito anche come servizio pubblico.
1: Anche su noi stessi, peraltro.
0: Sì, no, vabbè, quello per l'amor del cielo. Vabbè, dai, rimettiamo la base, che è meglio, dicevo, come Leitch.
1: Sì, David Leitch.
0: Mm-hmm. Che ha diretto questo action comedy, non saprei,
1: sì,
0: proprio come definirlo.
1: È una commedia romantica d'azione.
0: E la cosa curiosa è che il film funziona sia come commedia però romantica, sia come omaggio al mestiere più invisibile di Hollywood.
1: Esatto.
0: Che è quello degli stunt. Ora, però, esatto, posso dirti una cosa?
1: Dimmi.
0: Ma lui?
1: Lui,
0: Ryan.
1: Il protagonista, sì, Ryan.
0: Cioè... io sono invidioso, io vorrei essere come Ryan Gosling, cioè ti dico la verità.
1: Anch'io un pochino.
0: Però mi è diventato ultimamente un po' manichino, o no?
1: Sì, diciamo che, allora, è un bravo attore, bravissimo attore,
0: sì,
1: che è,
0: sì,
1: capace di giostrarsi tra il cinema di intrattenimento più puro, come questo, più spensierato, e il cinema d'autore. È uno che sperimenta e fa molte cose diverse.
0: Mm.
1: Io l'ho amato tantissimo in Drive,
0: sì,
1: è uno dei miei film preferiti.
0: O Giorni di tuono? Era giorni, no, Lampi di tuono, com'è,
1: sì,
0: che era?
1: Sì,
0: Rambi di tuono,
1: com'è? Place Beyond the Pines, in inglese, in italiano.
0: Non me lo ricordo più. Beh, ci siamo capiti.
1: La La Land, anche First Man, ha fatto veramente dei grandissimi film, però insomma quella faccia lì e quel fisico lì, e quindi come attore da commedia romantica è perfetto.
0: Si è rovinato dopo Barbie, perché per me adesso sarà sempre per sempre Ken. Sì, no, io guarda, se lo vedo recitare penso, oddio, adesso cade un braccio, raccoglilo,
1: si mette a cantare una canzone,
0: avvitatelo. Vabbè, questo film insomma, The Fall Guy, è ispirato alla serie TV anni 80,
1: sì,
0: e c'è anche lei, una bellissima donna, Emily Blunt.
1: Esatto,
0: fanno anche una bella coppia sul
1: sì,
0: set,
1: sì, c'è una bella chimica tra i due, perché poi anche lei, come lui, è un'attrice molto versatile, quindi passa dall'horror alla commedia, a Mary Poppins, ha fatto un po' di tutto, e qui funzionano molto bene insieme. È un film molto leggero, molto divertente.
0: Tu faresti mai lo stuntman?
1: Non credo.
0: Mai?
1: Proprio. È rischiosissimo e pericolosissimo. A parte che adesso leggevo che dal 2028 finalmente avrà una sua categoria agli Oscar.
0: Era ora.
1: Perché è anche giusto premiare, a parte Tom Cruise che si fa gli stunt da soli,
0: vabbè,
1: ci sono,
0: sì,
1: gli,
0: vabbè,
1: altri che, insomma, è un mestiere molto difficile e molto pericoloso.
0: Infatti Tom Cruise si fa anche male da solo, tra l'altro,
1: sì,
0: e questo film forse ha anche aiutato a far nascere questa nuova categoria di premi all'Oscar, perché è una sorta di lettera d'amore, no? Lavoro proprio per proprio, sì, degli stuntman. E devo dire anche che c'è stato un grande lavoro registico che ha aiutato questa professione, e da un certo punto di vista l'ha invece sepolta. Mi spiego meglio, perché se tu prendi i film anni 70 notavi che non era più quell'attore lì che cadeva dalle, sì, scale, ma era lo stunt.
1: Esatto,
0: lo stuntman. Va bene, allora gli dici, ah guarda, quello è lo stunt, ma caspita che bravo, e dici anche, l'attore non è stato capace di fare una caduta del genere. Adesso invece la regia è molto migliorata, le inquadrature sono cambiate, eccetera eccetera eccetera, e non ti accorgi più, sembra proprio l'attore lì, ti dimentichi.
1: Anche perché puoi sostituire la faccia digitalmente, quindi spesso tanti attori mettono la loro faccia sul povero stuntman che invece ha rischiato seriamente la pelle per fare quella scena.
0: Sì, è vero, è vero. Va bene, vai in onda quando?
1: Vai in onda giovedì alle 20:40 sulla 1, poi recuperabile 7 giorni sul Play. Ask yourself.

0: Sabrina.
1: Madonna.
0: Madonna.
1: I got something I want to talk about.
2: Oh, come si fa a vivere così? Non ci lasciano in pace neanche la domenica queste voci che ti fanno sognare, ti portano. Non
3: gli occhi del Di Gioia stanno brillando, sono lucidi.
2: Dai, arrivano i Maroon 5 su Rete 3, tra poco invece Credibility Zero.

0: Payphone.
1: Wiz Khalifa, Payphone con i Maroon 5 su Rete 3. Adesso Credibility Zero. Allora, spieghiamo, Cavaliere Oscuro, che cos'è Credibility Zero.
2: Sì, il DJoya prende un attore o un'attrice e gli affibbia il ruolo.
1: Vado a casa sua, proprio lo prende
2: fisicamente e gli affibbia il ruolo meno adatto in assoluto.
1: Iniziamo con Alessandro Borghi. Cosa ha fatto Alessandro Borghi? Le otto montagne?
2: Le otto montagne, Suburra, no?
1: Ne ha fatto un po'. Allora, io me lo vedo come addetto al catasto.
2: Il catasto torna spesso.
1: Spesso, sì, perché mi piace proprio metterli lì e dovrebbe misurare, tipo, che ne so, viene a fare un controllo, un balcone, no? Che magari potrebbe essere fuori
2: norma.
1: Sì, fuori norma, ma all'aria di uno che ha appena seppellito un segreto nei boschi.
2: Però con un accento, perché lui è molto bravo negli
1: accenti. È vero, ti indica che magari quella veranda abusiva, come se stesse parlando del destino umano, però secondo me, cioè, quando ha quell'area lì dici: lui è uno di noi, mi perdona. No?
2: Perché bravo a immedesimarsi, molto bravo.
1: Sì, secondo me sì. Credibility.
2: No, dai, ci sta.
1: Ah, no, non è zero.
2: Che Borghi è
1: 100,
2: veramente.
1: Allora.
2: Questo ce la può fare.
1: Matilde De Angelis.
2: Ok. Questa è la diapositiva di Matilde De Angelis. Sì.
1: Addetta Resi al MediaMarkt.
2: MediaMarkt.
1: Potrebbe essere.
2: Non mi dispiacerebbe incontrarla al MediaMarkt.
1: Ma secondo me è Credibility Zero.
2: È un po',
1: cioè,
2: sì,
1: ti
2: un
1: chiede,
2: po', sì.
1: Ah, scusi, allo scontrino. Detto così, se da lei sembra l'inizio di un film erotico anni 90.
2: E è il momento dove perdi lo scontrino.
1: Esatto, tu vuoi solo restituire il tostapane e lei invece inizia poi a trasmettere altro. Più che un cambio prodotto sembra una serie, che ne so io, international da 8 puntate, che però tu con quella voce alla fine dura meno di 8 puntate.
2: E ti riporti pure a casa il tostapane rotto.
1: Andiamo avanti con questo qua, lo puoi pronunciare tu, Timothée
2: Chalamet.
1: Ecco, camionista.
2: No, non ce lo vedo, no.
1: Scende dal tir pieno di ghiaia che esce dalle tasche e dalla bocca e urla.
2: Io me lo sto visualizzando.
1: Ha recato il muletto. E poi si mette a leggere una lettera d'amore sotto la pioggia, però con il giubbotto catarifrangente.
2: Sì, un po' magrolino.
1: Sì, all'aria di uno che sta soffrendo, però sempre mantenendo una certa eleganza, secondo me.
2: Sì.
1: Con chi sta assieme lui?
2: Non lo so,
1: con
2: gossip,
1: con una delle tante, non Kardashian, ma è una.
2: Ah, sì, giusto, è vero. Guarda, Kylie Jenner.
1: Esatto.
2: Giusto.
1: Posso dirti una cosa?
2: Dimmi.
1: Sarà invidia la mia, cioè tutta la vita, Kylie, da qui fino all'eternità. Ma vederli assieme, Credibility
2: Zero.
1: Sì. Ladies and gentlemen, the morning. No. Cosa ho detto?
2: L'hai detto benissimo.
1: Traduzione. Jonas Love su Rete 3. Questa è un'offerta che non puoi
2: rifiutare.
1: Molto bene.

0: cosa ti immagini ascoltando questo disco?
1: Ah, questo è bello energico.
0: Ma ti immagini la foresta, alberi altissimi.
1: Una battaglia tipo Avatar.
0: Ecco, bravo. Ma lo sai che? Però
1: sei contento?
0: Senti, facciamo una cosa. Allora, dimmi. Abbiamo altri due film di cui parlare, senza trama, Trick Track o Spingi Gonzales. Andiamo subito, dai. Venerdì 23 sulla 1, Sant'Andreas di Brad Peyton. È un disaster movie?
1: Esatto, è un disaster movie.
0: Aspetta
1: per
0: che ti metto la base, allora, giusta. Ti piace?
1: Non è molto da disaster.
0: No.
1: Però va, è rilassante, mi piace. È perché abbiamo appunto questo ciclo dedicato al disaster movie ogni venerdì in seconda serata sulla 1. E questo è un disaster movie da manuale. C'è tutto il padre che cerca la figlia in difficoltà, eroe senza macchia, l'attesa iniziale, poi si scatena l'apocalisse e effetti speciali a profusione.
0: Infatti il film puntava, diciamo, su distruzione e su larga scala anche.
1: Esatto, e direi che c'è
0: con
1: riuscito.
0: The Rock, vabbè.
1: C'è riuscito alla grande, quindi non aspettatevi grandi sorprese, ma è molto godibile e poi secondo me la distruzione ha un suo fascino.
0: Sì, diciamo che se non passano 10 minuti senza qualche onda d'urto, il film inizia a vacillare, invece godetevelo perché
1: il ritmo è acceso e poi c'è questa paura condivisa del Big One, questo famoso terremoto che potrebbe un giorno colpire la faglia di Sant'Andrea.
0: Speriamo di no, dai speriamo di no. Va bene, venerdì 23 sulla 1, no, venerdì, aspetta.
1: Sì, venerdì 5 giugno, 23 sulla 1, recuperabile 7 giorni su Play.
0: Alle 23 però.
1: Sì.
0: Non è venerdì 23.
1: No, giusto, venerdì
0: esatto,
1: alle
0: perché
1: 23.
0: Perché sennò creiamo. Pensa che saremo quelli preposti a pubblicizzare.
1: Siamo andati da benissimo proprio.
0: Sabato alle 20:40 sulla 1.
1: Cioè, come ti spaccio la famiglia.
0: Ti va bene come te, come
1: questa
0: base?
1: Sì, questa
0: ecco,
1: sì.
0: Vai.
1: Dai, è una commedia on the road per il ciclo Sabato on the road. Insomma, Jennifer Aniston, Jason Sudeikis che fanno questa strana coppia, lui uno spacciatore di mezza tacca che assume una falsa famiglia per attraversare il confine portando droga al di là del confine.
0: Sì.
1: Quindi è una commedia molto scorretta, molto, molto divertente ed è anche un po' la parodia della perfetta famigliola all'americana, dell'American Way of Life, se vogliamo. Raccoglie un po' l'eredità dei Griswold, non so se ti ricordi i film con Chevy Chase, National Lampoon's Vacation.
0: No, onestamente
1: erano un po' le vacanze di Natale degli americani,
0: ah,
1: no?
0: Sì,
1: sì, negli anni 80 Chevy Chase era il padre di famiglia, dove facevano queste vacanze andava sempre tutto storto.
0: Certo che mettere assieme un grosso carico di droga con una falsa famiglia che ha come vicina di casa una spogliarellista, un ragazzo imbranato e una ragazza senza tetto, cioè, cosa hanno assunto prima di scrivere i sceneggiatori la sceneggiatura?
1: In effetti sì, è piuttosto ricca e è veramente divertente. Io ricordo la proiezione in Piazza Grande a Locarno nel 2013 e il pubblico ha molto apprezzato perché non è raffinatissima come commedia, però si ride di gusto.
0: Si ride di gusto e c'è anche qualcosa, come posso dirti, che mi fa pensare cose del tipo, attenzione, Jennifer Aniston.
1: C'è una scena importante.
0: È importante, sì. Come pubblicizzare al meglio il palinsesto, vedi? E poi c'è anche Emma Roberts.
1: Anche lei.
0: Che lei ha un qualcosa che ancora devo capire cos'è, ma piace.
1: Sì, io Jennifer Aniston sai che ho un debole fortissimo.
0: Però lei io l'ho sempre definita come l'Anna Tatangelo hollywoodiana, cioè che già a 20 anni ne dimostrava molte di più.
1: Sì, però
0: con
1: insomma,
0: rispetto parlando
1: anni, direi. Beh, poi è comunque un'attrice molto simpatica.
0: Sì.
1: Autoironica, perché comunque non è da tutti, avendo comunque una carriera in parte legata all'essere sex symbol, mettersi in gioco così con questo film, anche come Ammazzare il capo, che siamo un po' da quelle parti, come genere, come tipo di comicità, non è da tutti mettersi in gioco così.
0: E vabbè, intanto cosa le è restato? Giocare.
1: Sì, però
0: non è che può far altro, Pensa come sono cinico.
1: Davvero.
0: Mamma mia.
1: La invitiamo la prossima volta.
0: Ma anche no. Sabato 20:40 sulla 1, come ti spaccio la famiglia del regista Ronson Marshall Turber, si dirà così.
1: Più o meno.
0: Chi se ne. Abbiamo finito, signore e signori. Io ero Marco Di Gioia, lei?
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Davide Staffiero.
0: Alla prossima. Ciao a tutti e buona domenica.
1: Ciao.